0: Plus, la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Brand new music right

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like
1: that! Radio Rock, tutta un'altra storia.
0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
6: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
6: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: quanto passerà.
1: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura. La cabeza, la cabeza.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music, right?

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Radio Rock. Back in time.

0: Wake up pills.
1: Wake up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni e anche oggi parliamo di una voce senza parole, senza testo, eppure capace di essere immediatamente riconoscibile dopo mezza nota, come Sarah Band. Una voce che qualsiasi amante del rock, o dovrei dire della buona musica, ha necessariamente ascoltato. E poi non parliamo solo di una voce, parliamo di urla, lamenti, di un canto disperato e gigantesco che sembra contemporaneamente una preghiera, una crisi mistica e l'anima di qualcuno che sta guardando la morte negli occhi.

Claire Torrey, che all'inizio degli anni 70 cercava semplicemente di lavorare facendo cori, jingle pubblicitari e registrazioni in studio per altri artisti. Claire Torrey nasce nel 1947 a Londra e cresce circondata dall'esplosione musicale britannica degli anni 60, un periodo in cui Londra sta diventando il centro del mondo musicale, ma dove esiste anche una quantità enorme di musicisti invisibili, di professionisti che lavorano continuamente dietro le quinte e senza diventare mai davvero famosi. Claire è una di quelle persone.

una voce potente, espressiva, ma non è una star. Lavora molto in studio, fa sessioni, registrazioni, comparsate vocali, cori, un po' come accade ancora oggi a moltissimi musicisti che tengono in piedi l'industria musicale senza che il pubblico sappia chi siano. Nel 1973 arriva una chiamata indubbiamente particolare, perché a cercarla sono i Pink Floyd. Stanno lavorando a The Dark Side of the Moon negli studi di Abbey Road e cercano una voce femminile per un pezzo molto particolare, una composizione di Wright che all'epoca si chiamava semplicemente The Mortality Sequence. Il titolo ci dice qualcosa sul tema del brano: la morte, la paura della morte e la sua inevitabilità. E secondo diversi testimoni dell'epoca, è questa effettivamente l'unica indicazione che viene data a Claire. Arriva negli studi, la sbattono immediatamente davanti al microfono, le fanno ascoltare il brano e le dicono: ok, qui devi cantare la morte.

la morte. E che significa? Qualcosa di emotivo, di spirituale, deve essere quasi una preghiera senza parole. Usa la voce come uno strumento, vai! Lei inizialmente si sente terribilmente fuori posto. Racconterà più avanti di aver pensato: beh, sono una turnista, mi dovete dare la linea vocale, le parole, che significa vai e canta la morte. Si sente intimidita, imbarazzata, inizia a tentare qualche approccio, in maniera controllata, tradizionale, mettendo in mostra la propria tecnica, ma non funziona. Dall'altra parte continuano a dirle: no, no, no, di più, devi lasciarti andare, vogliamo di più. Claire è sempre più spaventata e inizia anche a montare una certa rabbia. Ma che vuol dire di più? Ditemi che diavolo devo fare! Finché a un certo punto non accade qualcosa, una sorta di scatto. Claire racconterà di aver smesso di pensare alla tecnica, di preoccuparsi delle note, forse di aver smesso di pensare in toto. A un certo punto inizia a fondersi con la musica, si lascia andare tanto profondamente che a fine registrazione quasi non sa che cosa ha fatto. Inizia a urlare, piangere, implorare dentro il microfono, trasformando la voce in uno strano suono che viene chiaramente da un altro mondo, perché nessun umano può produrre suoni simili.

Finita la registrazione, tutti in studio si guardano felici. Le danno 50 sterline, il prezzo del turno, e Claire se ne torna a casa convinta di aver fatto un lavoro discreto. Niente di più. La storia per lei è finita lì, se non fosse che poi esce The Dark Side of the Moon. E quel disco non diventa famoso, diventa uno degli album più importanti della storia della musica. Un fenomeno culturale gigantesco che rimane nelle classifiche per anni e anni, entrando nel DNA del rock moderno. E dentro quel disco c'è quella voce. Una voce senza testo, ma talmente espressiva da diventare uno dei momenti emotivi più forti dell'intero disco. Ed è qui che la storia prende la sua piega più interessante, perché per tantissimo tempo il nome di Claire Torrey resta quasi nascosto dietro la leggenda dei Pink Floyd. Le persone conoscono il pezzo, conoscono l'assolo vocale e lo adorano, ma raramente si chiedono chi stia cantando davvero. Lei stessa continua a lavorare nel mondo musicale, fa sessioni, collaborazioni, ma vive questa fama stranissima in diretta, dove milioni di persone elogiano la sua voce senza conoscere la sua faccia o il suo nome. Poi decenni dopo arriva una svolta importante, perché nel 2004, solo nel 2004, Claire Torrey decide di fare causa ai Pink Floyd, sostenendo che quella performance non fosse stata una semplice esecuzione tecnica, ma una vera e propria co-composizione. E in effetti è difficile darle torto, perché quella melodia non esisteva prima che lei se la inventasse in studio in quel momento preciso. Insomma, Claire Torrey questa causa la stravincerebbe e i Pink Floyd preferiscono concluderla con un accordo extragiudiziale. Da allora Claire Torrey è riconosciuta ufficialmente come coautrice del brano. In qualche maniera è come se dopo più di 30 anni quella voce invisibile fosse finalmente tornata ad avere un nome. Ma anche in questo caso, nonostante da 20 anni giudiziariamente questa voce abbia un volto, un nome e un cognome, è un'altra di quelle che ha smesso di appartenere a Claire. Quella composizione, quel frammento della sua voce è un piccolo regalo a tutti quanti noi. È un'emozione registrata su un nastro che dal nastro è riuscita a entrare all'interno della nostra anima.

0: come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.
3: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ascoltando The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock on Radio Rock.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti signori, come state? Come la va? Tutto bene? Ehi là, sei un minuto 40 secondi, giovedì 28 maggio 2026. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
3: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
2: Buongiorno Maurizio, buongiorno. Come va?
3: Bene,
2: come
3: bene.
2: Come va, caro Maurizio? Bene, tutto bene? Un'altra giornata da passare insieme.
3: Pure se va male qua dobbiamo stare.
2: Hai, Mauri, hai, che cos'è questa? Una lamentela,
3: no,
2: Mauri?
3: No, dico,
2: hai,
3: vabbè.
2: Hai, Mauri. Non è che va male. Ma perché non sei contento?
3: Sì,
2: non hai piacere? Qui c'è un fiume di gente che è in attesa di volerti parlare, di poterti fare i complimenti, di abbracciarti virtualmente al 3899 106 600. WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Noi partiamo subito con gli Stone Temple Pilots, Tripping on a Hole in a Paper Heart. Radio Rock.

0: eccoci qua alla Dinner Party Big Dog. Buongiorno signori, buongiorno, come state? Come la va? Tutto bene? Tutto ok? Yabba dabba!
1: Buongiorno a Maurizio, in testa sempre a lamentare. Figurate che ieri dalle 5 e mezza che ero uscito dal magazzino sono tornato alle 5 meno 20 al magazzino. Incazzato e lamentandomi per l'orario, mi è stato pure detto: se vuoi te ne puoi pure sta a casa domani. E io, sai che gli ho risposto, dico sì? Allora fammi il gioco contrario, mo domani rientro quando cazzo mi pare. Se volete siete voi che mi mandate a casa o mi fate chiamare da qualcuno, così poi vediamo. Vedremo chi vince.
2: Che strano,
0: Maurizio!
2: Che tu ti sia lamentato. È molto strano. Guarda, conoscendoti.
0: Io
2: solitamente sono ironico, lui è una palla al piede. Sei ironico? Deve sempre
0: Mauri, noi
2: critica
0: oggi
2: tutto.
0: Capiremo questo, se tu sei ironico oppure no. Intanto però sentiamo cosa succede a Milano.
3: Buongiorno Mauri, come state? Tutto bene? Camminiamo tutto tranquillo, tutto sereno. Niente, si va a lavorare, come sempre. Vi auguro una buona giornata, un buon lavoro, Zazzoni. E sì, anche oggi si va in piscina perché, dato che fa caldo,
2: bravo Pacciarò,
3: parte
2: tutti.
3: Mica ci ho scritto stronzo sulla fronte.
0: No, non ce l'hai.
2: Nel
0: scritto.
2: Caso in cui ce l'hai scritto, tuffo in acqua e si cancella tutto.
4: Buongiorno, ecco, proprio Mauri mi serviva, perché io stando qui non posso controllare i lavori che stanno facendo lì al palazzo mio. Allora Mauri, mi dici se hanno messo le impalcature lì a via Federico Del Pino, dove sta la farmacia, per favore?
0: Ci sì, a Federico
2: oggi.
0: Del Pino, dov'è la farmacia, caro
2: allora,
0: Mauri?
2: Allora, ci passo oggi
0: Federico
2: tornando
0: Del Pino, dove è la farmacia?
2: Dalla radio. Va bene. E ti faccio sapere domani mattina.
0: Puoi controllare
2: domani mattina
0: tutto?
2: Dimmi, ok.
0: Puoi controllare?
2: Sì, certo.
0: Allora, caro amico Fabio, dalle Marche, in realtà a Romano,
2: farmacia quella all'angolo,
0: ricordati,
2: giusto?
0: Farmacia all'angolo.
5: Buongiorno Alessandro.
0: Ciao,
5: buongiorno Maurizio.
2: Buongiorno.
5: Ma Mauri, ma anche te è durata così tanto?
2: No, guarda, non me lo dire,
5: diciamo,
2: ancora sto così.
5: Influenza
2: al caldo. Col naso chiuso. Non me lo dire.
0: E che c'è l'influencer naso chiuso e non ve va e non è vero del culo. E andiamo, signori. Scopriamo tutti i motivi. Tra
2: scopriamo tutti i motivi.
0: Un mistero. Florence and the Machine, Hunger.

0: Grazie Florence, quasi le sei e un quarto, signori belli, quasi le sei e un quarto e tutto va bene, yabadabadu. E mi scrive: buongiorno Bambi, come va? Bambi, bambini, bambini forse. Maurizio, controlla che non sia sinusite, ok? Chiedi al doc, no, per no. favore, se ti dà uno spray per il naso al cortisone, caro Maurizio.
1: Ma ti raffreddi sempre.
0: Ti raffreddi sempre.
1: Ma per favore.
0: Mi ti sta dando un consiglio.
1: Ma non me lo prendo il cortisone.
0: E ti dice: sei sempre raffreddato con sta voce del cazzo. E il naso tutto attufato. L'ha notato. Vai dal dottore e chiedi un cazzo di spray.
1: Sì, certo, prendo il cortisone con sto gallo così schiatto.
0: No, lo spray al cortisone.
1: Ma non lo prendo, no.
0: Mori, tu devi andare.
1: Questo è raffreddone e soppostumi influenzali.
0: Adesso parliamo con Patrizia. Che si prenda cura di te. E ti paghi un sei mesi.
1: Sì,
0: da Maurice Monsieur.
1: Sì, certo.
0: Maurice,
1: cioè, ce l'ha detto proprio.
0: Sì, ieri mi ha detto: ma tu pensi che sia il caso? Mi ha detto così. Ma che secondo te Maurizio si offende se io gli offro sei mesi fuori per riprendersi un po', per, sai, un momento particolare della vita sua, si avvicina ai 60. Bene, non sta. Mi ha detto: guarda, tu pensi mi ha detto così, tu pensi che lui ci rimane male se io gli pago tutto? Ho detto: padre, non lo so.
1: Se io mando a casa e non pago per sei mesi, forse questo ti ha detto. Ecco.
0: No, no, per tu sei cattivo.
1: No, vabbè.
0: Maurizio,
1: io
0: puoi vedere se vicino all'edicola blu, quella all'angolo, vicino al Conad, se hanno annaffiati due vasi di fuori, per favore? Che poi si dice: chiedi il nostro amico, e sono d'accordo con te,
1: Aspetta, ma
0: giovane amico
1: zona?
0: Carlo, sono d'accordo con te, anch'io c'ho lo stesso dubbio. Si dice annaffiato o innaffiato? Oppure ho annaffiato?
1: Che zona, di che
0: Maurizio,
1: zona parli?
0: Maurizio, l'edicola blu, quella all'angolo vicino al Conad, per sapere se i due vasi che stanno fuori, quelli grandi, sono stati annaffiati. Bene? Oh, ci puoi andare? La puoi fare sta cortesia o te ne fai
1: un cazzo? Ma che zona?
0: Oh. Mi dice: non sto scherzando Maurizio, ho avuto la stessa cosa, quello spray funziona molto bene.
1: Va bene, Emi.
0: Amore, incapisci, incazzo.
1: No, va bene, ammazza, scusa, forse sono stato troppo precipitoso.
0: Ma sì, ma pure...
1: Adesso
0: ma
1: chiedo
0: non solo,
1: bene.
0: Anche cattivo.
1: Grazie del consiglio, Emi. Scusami. Emi,
0: grazie. Graziella.
1: È che sono
0: grazie.
1: Più di una settimana che sto così, capito? Allora, dopo un po', uno si nervosisce.
0: Uno dovrebbe
1: pure un po'.
0: Dare. Ma tu sei sempre nervoso,
1: Maurizio. Fa sto cazzo de caldo.

0: Hey there, Blondin Funk.
1: How are you?
0: Blondin Funk, how are you? Chi è qua? Ciao Caterina.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, tutti, tutti, tutti, sempre meno che i soliti tre. E io tanti anni fa, scusami se mi permetto, per usare gli spray, penso sia serio, per il naso, quando sono il naso chiuso, mi sono rovinata la cartilagine, a distanza dei anni. Cioè, proprio del tipo una delle due parti del naso. Quando mi soffio un naso, ecco, come stava
3: dicendo. Tu sei sicura che la spray? Sicura?
2: Mi fa male. Mi sono rovinata la cartilagine.
3: Lei che hai fatto effetto califano, no?
0: Attenzione.
2: Che passa.
0: Era spray oppure era cocaina? Noi sappiamo che Caterina ci ha avuto un passato, purtroppo.
3: Era tossica.
0: Sì, Caterina era a Berlino con Cristiana F e tutti i ragazzi dello zoo.
3: Trovai buttata all'angoli, sì, così
0: si
3: mezza,
0: è salvata.
3: Mezza panca bestia.
0: Si è salvata, però insomma c'è avuto una brutta situazione.
3: Sì, sì.
0: Stava in giro per strada, veniva la droga scalza. Con i gomiti brozzolosi, cioè i gomiti pieni, cioè
3: io i gomiti brozzolosi.
0: Che ti viene tutta, stai appoggiato.
3: Con la psoriasi, dice.
0: No, un po' consumati.
3: Consumati, i gomiti consumati.
0: La crema, ma lei non poteva mettere la crema.
3: I ginocchi pure.
0: I ginocchi pure, che era sempre ginocchioni. Comunque dice, riguardi i 6 mesi di vacanza pagata da Patrizia, può essere perché non credete? Può essere perché non credete, attenzione, in che senso? Dovremmo essere fedeli, dici? Ma Caterina,
3: può essere, no, dice può essere, perché non credete?
2: Non ci provavo, io non mi sono mai fumata manco una canna.
3: Ma che
2: mia,
3: dici, Caterina? Ma no, per favore, mi vuoi dire che sei così di tuo?
2: Pur avendo fatto tanti anni di stadio, concerti, pallone, eccetera,
3: dai,
2: ogni volta che mi offrivano passavano oltre, perché io, ecco, la puzza conosco. Tanto che baccaglio ogni tanto a qualcuno che sui balconi intorno a me fuma quando sgamo, chi è? Scusate, io non penso di
0: sgamata
2: anni. No sicuro,
0: ma Sassona
2: da farmacia,
3: no.
2: Non mi ricordo
3: queste cose, no.
0: Queste
3: cose Cate non le fa.
2: Bravi, io sono scema de mio. Bravi.
0: Allora ripartiamo da qui. Caterina
3: è la droga di se stessa.
0: È scema del suo. Signori, Rose Shadow Band, Slow Burn.

0: slow burn, slow, slow, slow burn. Buongiorno, ladies and gentlemen. Oh, ci abbiamo in aggiornamento sul Corriere della Sera una notizia su Trump, pensate un po' strano, che gela Teheran, sì. Non cederò, io non cederò pensando alle elezioni, hai capito?
1: Palle.
0: Io non mi faccio trascinare da questa cosa, Hormuz sarà aperto a tutti, basta, no, non cederò.
1: Ma non cederai, che hai fatto tutto da solo, sei andato là, hai sfrugugliato, non hai... portato a casa nulla se non aumenti a destra manca di tutto.
0: Perché tu
1: poi
0: sei invidioso,
1: fai,
0: Mario.
1: Dici e togli
0: questo perché tu sei invidioso.
1: Figlio mio, dai su, che sei qualcuno invidioso. Ti dica quello che realmente sei, di chi sei figlio.
0: Cosa stai dicendo, Mario? Che sei un insulto sessista e patriarcale? Mi dispiace dirtelo, caro Maurizio. Come perché? Dici
1: perché?
0: Chi sei figlio? Dai che figlio, dai.
1: Di chi sei figlio?
0: Vediamo come esci da questa.
1: Perché
0: situazione.
1: Secondo te è patriarcale? Perché? Perché io intendo la mamma. E se intendessi il padre?
0: Stai intendendo la mamma. No. Mario, sei imbuciato.
1: Ma che dici?
0: Sei imbuciato che mente sapendo di mentire.
1: Anche perché lì il problema era proprio il padre.
0: Bucciardo.
1: Che gliel'ha date tutte vinte quando
0: Bucciardo.
1: Era ragazzino.
0: Maurizio Paniconi, bucciardo. Mente,
1: siccome era un po' stupido, gli dava tutte vinte, capito?
0: Attenzione,
1: diceva,
0: beh,
1: bambino, c'hai i limiti.
0: Non abbiamo sentito Emilio Pappagallo, sarà arrivato a Boston o l'hanno arrestato fuori? Quando è arrivato?
1: Ma sai che ti devo dire proprio, sinceramente.
0: Ti frega il cazzo, Mauri? No, Mauri.
1: Un po', al pensiero che lui sta in viaggio,
2: merda,
1: io sto qua.
2: Fio da merda.
0: Fio da merda.
1: Bravo.
0: Vabbè, ma lui mica sta in viaggio per piacere, oh. Ma basta, Mauri. Basta, Maurizio, basta sti invidia sociale.
1: No,
0: eh?
1: Che invidia sociale.
0: E che no?
1: È considerazione sociale.
0: No, sta fuori, no. Sta in viaggio per lavoro, Mauri.
1: Per lavoro.
0: E smettila, no?
1: Il lavoro sta fuori.
0: Sta lavorando anche per te.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Al via i lavori per la riqualificazione di 16 aree verdi nell'ambito del progetto 100 Parchi per Roma. L'intero programma promosso da Roma Capitale sarà ultimato in 10 anni e comprende un investimento di oltre 80 milioni. Tra le aree oggetto di intervento, Villa Flora, Villa Vieschi, Parco Valsolda. Pubblicate le graduatorie definitive per l'iscrizione ai nidi comunali. Entro il 4 giugno bisogna accettare il posto pena la decadenza, esclusivamente online seguendo le indicazioni su comune.roma.it. Parte oggi la nuova edizione della Pride Croisette, l'evento di accompagnamento al Roma Pride. Ospite d'onore il sindaco Roberto Gualtieri. In programma iniziative con artisti e personaggi del mondo dello spettacolo che accompagneranno l'arrivo del corteo il 20 giugno nella capitale. Info su romapride.it.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
5: Radio Rock, tutta un'altra storia.
6: Good morning.
4: State ascoltando
7: The Rock Show,
4: il morning show di Radio Rock.
8: Bravi, questo dovete fare, a ascoltarci hanno altri. System of a Down, Sugar.

0: se volete votarla, Still Around dei Frico. Andate sul sito radiorock.it, sezione novità, ed esprimete la vostra preferenza. Buongiorno, buongiorno al mondo, buongiorno a te. Com'era quella canzone? Buongiorno al mondo, buongiorno a te.
1: Buongiorno a chi non c'è.
0: Buongiorno al cazzo, buongiorno, così
1: no,
0: era?
1: No, non era. Buongiorno belli. Quindi, beh, potrebbe pure essere che l'hanno arrestato direttamente appena atterrato.
0: Dite.
1: Con tutti i controlli che fanno, che ti guardano i social e tutto. Se poi sono andati a sentire qualche podcast in cui parlavate male di Trump.
0: Ho pensato, sai.
2: No, capirai, a me mi arrestano.
1: Amari, resisti che... Oggi domani dovrebbe piovere, me lo dicono le previsioni.
2: Ma quando mai? Ma davvero?
0: Amari, resisti,
2: ma vero?
3: Buongiorno ragazzi,
2: io resisto,
3: tutto posto? Io due o tre giorni un po' così.
0: Ai,
3: rumoro qua a terra, tra vicissitudini.
2: Che cosa c'è?
3: Qualche ricordo. Ieri sarebbe stato il compleanno di mio papà.
2: Ah,
3: ormai
2: capito.
3: C'è più da sei anni, quasi sei anni. Ma la malinconia c'è sempre.
2: E certo.
3: E boh, si continua a lavorare, ovviamente. Io non vedo l'ora che torni l'inverno, perché fa veramente troppo caldo.
0: Attenzione, l'inverno.
3: E per il resto, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te, Alberto.
2: Oggi è malinconico.
0: Ascolta noi, amico. Ascolta noi, che ti facciamo prendere bene un po' tutto. Su alcune cose proprio non possiamo intervenire, ai noi, però... Per quello che riguarda,
2: però,
0: come dire,
2: sentimento,
0: una spalla
2: di...
0: sulla quale poggiarsi, ci siamo.
2: Il sentimento di malinconia non è poi così sbagliato,
0: no,
2: perché
0: per
2: fino
0: niente.
2: A quando ci sarà quel tipo almeno di malinconia, significa che c'è un ricordo. E fino a quando ci sarà un ricordo, le persone che ci sono state care continuano a rimanerci in qualche modo vicino. Quindi quel tipo di sentimento va benissimo. Per il resto ascolta noi e vedrai che la tua giornata si raddrizza, e non solo la giornata.
0: Poi la malinconia è anche un sentimento... che ne può portare altri, per esempio
2: la riflessione.
0: Sì, la malinconia per esempio può portare, che è diversa dalla tristezza, per
2: no
0: esempio.
2: No, è diverso,
0: e invece può
2: diverso.
0: Portare, come dire, ispirazioni a notare delle cose, ad avere uno sguardo diverso, sì. E te parla un entusiasta di natura, cioè uno che il bicchiere è sempre mezzo pieno, uno per cui tutto si potrà fare e sempre si potrà, anche se non è così, però io sono completamente diverso. Ma penso che la malinconia sia un sentimento, a patto che diventi uno status, ecco, è quello il punto, almeno secondo me, magari, ecco, parliamo proprio,
2: certo,
0: di questo.
2: 3899 106 600,
0: WhatsApp e Telegram,
2: ovvio.
0: Avete momenti di malinconia? Quando ce li avete, li accettate o li, come dire, o li fuggite?
2: Li assecondate o cercate,
0: sì, perché
2: di
0: a volte penso che invece uno possa pure assecondare, cioè la giornata di malinconia può capitare e a un certo punto penso godiamocela, no?
2: Facciamo.
0: Tra mille virgolette. Però
2: ci mettiamo la malinconia di Masini.
4: Posso permettermi di darmi un consiglio all'ascoltatore?
0: Prego, subito.
4: Padre.
0: Vai.
2: Certo.
4: Guarda, io per sta bene, fammi due risate. Non so che faccio tutti i giorni. Almeno 2 litri di vino al lavoro.
2: No.
4: 2 litri a casa.
2: No, ma non si fa.
4: Ti capisco e... Però vedi la musica, io pure ero uscito un po', mi rodeva, ho aperto la macchina, ho sentito quella canzone di System of a Down.
2: Bravo.
4: Non mi ricordo se è solo di Serge Tankian. E mi sono ritirato su. Dai,
2: vedi?
4: Dai,
2: vedi?
0: Anche, la musica è terapeutica. Sì.
5: Allora, io capisco perfettamente l'ascoltatore che parlava della sua malinconia e il motivo, perché lo condivido. E io ho imparato ad accettarlo. Cioè, c'ho i miei momenti.
2: Vero?
5: Mi faccio anche i piantarelli volendo. Però fanno parte di tutto. Si devono accettare,
2: sì,
5: assolutamente.
2: Sì.
5: Perché se non li accetti, secondo me è peggio.
2: Guarda,
5: stai male.
2: E secondo me vanno proprio assecondati a volte, perché anche il discorso di spostare nel momento in cui hai quel tipo di sentimento in realtà appunto è solo uno spostare, no? Sai quando c'è una cosa a mezzo ai piedi, la togli da una parte, la metti dall'altra, ma prima o poi ti si ripresenterà, per cui invece a volte assecondare anche quel tipo di sentimento.
4: O se no c'è sempre la droga, un po' costosa però.
0: No, che droga, dai,
2: droga, no.
0: Droga,
2: perché
0: no?
2: Te devi affogare in queste robe.
6: Buongiorno a tutti, la malinconia fa parte di noi, sta sempre in agguato, è una cosa giusta da
2: memorizzare
6: e da poter poi usare come energia. A riguardo parla bene Elio e Stelletese, una canzone Tristezza.

0: West Coast, everything has changed. Parliamo un po' di malinconia, ma certo che se scherza, Marco, ovviamente sì, absolutely yes. Cosa vuoi, Caterina, cosa vuoi?
1: Tendo a dire che mi mancano, comunque io capisco l'ascoltatore, perché mi sta tanto simpatico, mi ricordo il nome, Yadovania.
0: Frenge.
1: Anch'io passo questi momenti, il mio papà l'ho perso da 2 anni ed è stata l'ultima persona a me cara che se n'è andata. Pensate, persino il mio ex marito, che è morto nel 2019, mia madre, amiche care. E quando attraverso quei momenti ti chiamo, io credo, gli dico scendete giù, venite ma salutate, perché mi avete lasciato tutti da sola, ve possi, no, benedire.
0: Disgraditi.
1: E lo lascio scorrere, poi basta. Però mi sono vicino, lui c'ha ragione. Un caro abbraccio, no?
0: Un caro abbraccio, sì, ma è così e si può vivere.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
2: Guardate, secondo me la malinconia è un sentimento che bisogna stare molto attenti, secondo me.
0: Sì.
2: Perché alla fine, per come la penso io, è un ricordo che è, diciamo, drogato o comunque leggermente distorto nella sensazione, dico.
3: Cioè
2: che a volte ci si ricorda determinate cose che probabilmente non l'abbiamo vissute così in passato. E quindi, per come la vedo io, sono condizionate da un presente che probabilmente non ci piace, o comunque lo stiamo vivendo in una maniera che non è come quella del passato. E quindi bisogna capire per quale motivo uno è malinconico e capire come sistemare il tuo presente, perché secondo me poi dopo, quando c'è troppa malinconia nella vita, vuol dire che qualcosa non funziona.
0: Però Stefano, questo per quello che riguarda le situazioni
3: ovunque, è ovvio,
0: forse hai ragione. Cioè, per quello che riguarda le situazioni, a volte noi ci può prendere la malinconia di un dato periodo più perché quello che stiamo vivendo non ci soddisfa che per quanto era vera,
3: sì, però
0: quella sensazione
3: è una malinconia.
0: Però parlavamo
3: costante
0: di persone,
3: qui
0: un'altra cosa.
3: Si parla tra l'altro di stati d'animo, no? Una mattina ti svegli in un modo, un'altra mattina in un altro.
0: Alberto parlava di una malinconia legata proprio a una cosa,
3: a una mancanza
0: precisa,
3: di una persona.
0: Cioè, ho perso mio papà 5 anni fa e oggi
3: sarebbe
0: manca.
3: Stato il compleanno, mi manca.
0: E quindi no, quindi quel tipo di malinconia è assolutamente, come dire, fatta, finita, ed è quella là. Poi per quello che riguarda le situazioni, un po' la penso come te, a volte certi periodi che ricordiamo con malinconia sono in realtà lo specchio di un presente che non ci soddisfa, perché magari se tornassimo indietro non erano proprio come li ricordavamo.
3: Però non è uno stato d'animo, se è una cosa costante.
0: No, una malinconia,
3: cioè, che... no, nel senso che se per 6 mesi c'è, cioè, uno stato costante.
0: 6 mesi devi parlare con qualcuno.
3: Hai capito? È ovvio, ma questo vale per tutto, Cioè. Anche l'ansia,
0: ecco,
3: che può mettere paura,
0: però, cioè nel senso,
3: sì,
0: perché se uno ha 6 mesi di serenità e di gioia,
3: no,
0: deve andare
3: no,
0: al psicologo.
3: No, certo, ovvio.

0: Cioè,
1: no,
0: senso,
1: ma magari ben venga. Cioè,
0: perché... nel senso che noi dovremmo tendere a quello, ad avere una sorta di leggerezza e serenità.
1: No,
0: con
1: allora,
0: dei
1: dico,
0: picchi,
1: quei
0: no?
1: sentimenti tra virgolette che possono sembrare negativi, è ovvio che se sono espressi in maniera costante, sentiti costantemente per un anno,
0: c'è un problema,
1: c'è un problema. È ovvio.

0: play some jazz. Yeah. A me prende la malinconia perché devo fare i lavori a casa e mi servono 20.000 euro.
1: Beh, quella non è malinconia.
0: Andrea,
1: ragazzo,
0: ti servono 20.000? Allora, guarda, Andrea, oggi è una giornata nel quale tutto è possibile.
1: Tutto è possibile.
0: Ti voglio aiutare.
1: Sì.
0: 10
1: sì.
0: euro ti do io. Dai.
1: Sì, sì. Dai.
2: Con scappellamento a destra perché io sempre. Non
0: cadevo. Anche.
3: Madonna Catarita, ti vorrei dare un mega abbraccio.
0: Catarita.
3: Adesso veramente.
0: Catarita.
3: E comunque ricordate sempre che abiti nella città in che non lascia mai da soli nessuno.
0: Catarita.
4: La situazione mia è perfetta, a parte mia nipote che sta male.
0: Catarita.
4: Quello non ci posso porre rimedio oltre che a aiutare, moralmente parlando io, cioè, tutto il resto a me mi va bene, sto meglio adesso che quando avevo 20 anni, cioè, vuol dire. Però le persone che non ci sono più mi mancano tanto, no?
1: So, mia, ma...
4: E mi viene nostalgia dei tempi in cui facevo tante cose.
5: Or dic un poesia. La malinconia. Penso alla malinconia.
1: No.
5: Poi guardo la zia e dico, oh mamma mia, la fortuna è tutta mia.
1: Bravo. Bravo. Poeta metropolitano, il nostro poeta metropolitano Pericle.
0: Grazie Pericle per questa poesia. Allora, però non è che si lancia il sasso e si tira indietro la mano,
1: cioè?
0: Se dici che metti la malinconia dei Masini, poi la deve mettere. Ma Maurizio,
1: no, io era solo una proposta.
0: Era una buttata.
6: Ragazzi, scusate, ma io non l'avevo sentito l'audio di prima dell'ascoltatore.
0: No,
6: vabbè, io facevo più un discorso generico.
0: No, ma è chiaro,
1: sì,
0: Stefano,
1: sì,
0: io sono d'accordo con te.
6: Delle persone importanti,
1: sì, sì,
6: insomma,
1: certo,
6: il discorso cambia un pochino. Però diciamo il filone nostalgico,
1: ovvio.
6: Intendevo un po' dire quello. Ecco.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, ma era
6: bisogna
1: chiaro.
6: Bisogna starci un pochino attenti, ecco. Più che altro dico che bisogna rifiutarlo, però
1: neanche entrarci dentro,
6: pensarci un attimo, certo. Il perché ti viene, il motivo, e cercare di capire se c'è qualcosa, insomma, che ti fa stare in questo stato spesso,
1: certo.
6: Secondo me c'è da rifletterci.
1: No, più che altro non bisogna rimanere incastrati in questo meccanismo di malinconia, di ansia.
0: Guarda,
1: eccetera.
0: Te puoi permettere un grande bagno di malinconia profondo e quindi, come dire, farti pervadere e shakerare dalla malinconia solo se sei un tipo in realtà che è il contrario, cioè come te posso, ma vabbè, non voglio fare discorso, però prendo il mio caso, no? Allora io per culo, per superficialità,
1: tu dici,
0: per mi è capitato di avere delle giornate di grande malinconia e lasciarmi travolgere, ma essendo fatto in un modo per cui in realtà per me io sostanzialmente mi ritengo uno sculato che ha vinto un biglietto dalla lotteria e vive. Capito che intendo? Cioè, non sculato per quello che faccio, per il fatto di essere qui oggi, adesso,
1: okay.
0: Penso che sia stata una botta di culo di quel singolo spermino che su N milioni si è incastrato, è il super enalotto, più o meno, giusto? Ok, mi voglio godere il viaggio, quindi il mio approccio alla vita è di, passatemi il termine, di gratitudine, di gioia,
1: certo.
0: Di serenità, di leggerezza, a tratti di superficialità e mi piace così. Quando mi lascio travolgere dalla malinconia, poi in realtà, come dire, almeno fino ad oggi, poi non lo so che mi succederà tra 10 anni, vengo invece riportato a galla da quello che sono. Siccome poi siamo tutti diversi, e invece c'è qualcuno che invece magari nella malinconia, come dire, è di fondo diverso, e quindi invece magari, come dire, non c'ha sta predisposizione alla vita, secondo me deve stare in campana, perché invece un profondo bagno nella malinconia, se non sai come riemergere, come dice il nostro amico, ti può tenere giù. E allora
1: ma
0: lì,
1: guarda, non è detto, perché non è sempre così, perché una persona che poi non ha mai conosciuta, rispetto a una che invece la conosce e quindi in qualche modo impara anche a gestirla, se la vuole gestire, può darsi pure che ci rimane molto più incastrato, Cioè, forse
0: accetto.
1: Sono meccanismi particolari e forse c'aveva ragione il nostro amico, riguardano molto il tipo di situazione che sta vivendo nell'oggi, no? Nel presente.
0: No, guarda, è proprio per parlare, nel senso, è proprio per capirci in questo racconto che ci stiamo facendo di quello che sentiamo.
7: Buongiorno Alessandro e Maurizio.
1: Buongiorno.
7: Beh sì, è un po' quello che è stato di voi, pure io 9 anni fa ho perso un fratello. Ovviamente i pianti, funerale, quello che sia, però poi mi ricordo dopo 2 mesi stavo a casa da solo e sono sbottato in un pianto, perché poi dopo ti rendi conto che tu non vedi più per tutta la vita.
1: Certo.
7: Perciò i momenti di malinconia ogni tanto ci sono. Buona giornata, ragazzi.
1: Quella è pure l'elaborazione del lutto,
0: poi, ragazzi,
1: è proprio quello, no?
0: Oh.
1: tipo di percorso.
0: Poi, ragazzi, fa, miei, che ci è normale. Essere, cioè, concediamoci pure dei momenti in cui uno è triste e poi piagne. E che cazzo.
8: Buongiorno a tutti, dal malinconico raccordo anulare.
0: Sì, quello molto, è molto.
1: Quello è tragico, non è malinconico.
9: Io propongo Pericle come Nobel per la letteratura.
1: Anch'io.
9: Mito assoluto.
0: Allora, anch'io. Potrebbe essere anch'io, che Pericle anch'io. Merita il
1: però
0: Nobel alla letteratura.
1: Deve fare una cosa, Pericle, deve raccogliere tutti questi suoi scritti e in un tomo, in
0: tomolo.
1: Cioè, una raccolta, una cosa, dai un titolo a questa raccolta, metti ste poesie e darci la possibilità di leggerle, o altrimenti legge, dicene te una al giorno
0: anche, un po' come per esempio vuoi. Pericle, c'è un'altra poesia? Hives, come on, tra poco andiamo in break e poi torniamo tutti insieme.

la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
2: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
3: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
8: No, aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
7: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
9: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
12: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: La migliore musica rock tutto il giorno.
14: Very well. Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.

0: The only one.
1: Questo è
2: The Rock Show.
1: Il morning show di Radio Rock.
0: L'unico e solo
2: The Rock Show
3: on Radio Rock.
4: Buongiorno! 7:04 minuti 55 secondi. Buongiorno dal Rock Show da Alessandro Tirocchi.
5: E buongiorno da Martina Caronna.
0: Vai a fare a biscia, su.
4: Vai, vai, ma che vai, cosa vai, fai? Vai. Ogni giorno c'era una.
0: Ma una scappata di casa.
4: Mannaggia tutti casa, quanti. E anche buongiorno al nostro Maurizio Panico.
0: Buongiorno.
4: Riprendiamo, va bene, lo facciamo con i Sex Pistols, i Buddies.
3: Radio Rock. Back in time.

0: Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Se la volete votare, andate sul sito radiorock.it. Sono tutte là, tutte là, sono tutte belle le mamme del mondo. Buongiorno signori, 3899-106-600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Alberto ci ha lanciato, come dire, questo suo pensiero, questa sua riflessione. Ha detto oggi un po' così perché sono malinconico. E si parla di malinconia e di come viverla, se fuggirla, se abbracciarla. Insomma, stava facendo un po' una riflessione interna tra di noi.
1: Io me ne stavo tranquillo in macchina a sentirmi la musica. Boom, una botta da dietro.
2: No.
1: Mi hanno tamponato.
3: No.
1: Ti dico, questo qua è sceso dalla macchina, ha cominciato a bestemmiarmi contro. Porco di qua, porco di là, pezzo di qua, pezzo di là.
3: Perché?
1: Semplicemente perché mi sembrava che stava a ripartire e gli avevo fatto no con la mano. Cioè, ma tu, dopo che hai tamponato una persona e stai in torto, scendi dalla macchina e gli bestemmi contro. Poi vabbè che il danno era poco, su un paraurti già molto rovinato, sto andando al lavoro, mi pesa proprio, e alla fine ho lasciato andare, ma a ripensarci adesso, mamma mia, io dovevo far pagare.
3: Va bene,
1: cioè,
3: però.
1: Cioè, da tamponi una persona e scendi dalla macchina bestemmiandogli contro.
0: Dimmi la verità, adesso ci avresti voglia di dare uno schiaffone?
3: No, però invece no, devi fare il discorso inverso, nel senso... Evidentemente no, pensa quanta rabbia ha dentro, perché ha questo tipo di rabbia, magari ci sono cose pregresse.
0: Insomma, Maurizio, però
2: ci vuole
0: pure
2: dare altri,
3: è vero, però
0: è che mi posso accollare il male di
3: però
0: tutti.
3: Io ho sentito lui come ha mandato questo messaggio, no? E che tipo di
0: tranquillo.
3: Appunto, proprio per questo. Appunto, proprio per questo.
2: Però questo è un bene per se, cioè, nel senso, questo è un bene per lui, esatto,
3: e appunto
2: ti
3: devi dispiacere per l'altro che vive questa condizione di vita, perché questo avrà questa condizione di vita in toto.
2: Perché c'è una ok, e va bene, però il fatto è che sì, fino a un certo punto,
0: no,
2: perché poi se diventa
0: stronzo,
2: un alibi, diventa poi un alibi, per dire io
0: stronzi.
2: Mi sfogo e faccio quello che mi pare.
3: No,
0: ci sono
3: detto,
0: gli stronzi.
3: Assolutamente, però lui ha detto adesso, ripensandoci adesso, ma che te frega ripensandoci?
0: No, quello
3: pure,
0: non serve a niente.
3: Che
0: nel senso
3: frega.
0: Che la reazione
3: hai
0: vale
3: fatto
0: in quel
3: bene
0: momento.
3: Come hai fatto.
0: La reazione del momento risponde a come tu in quel momento volevi reagire e come ti senti. Per cui
2: poi,
0: in realtà ripensarci... ma è inutile, è andato così. Giusto così.
2: Poi facciamo tutti una grande riflessione collettiva su come dobbiamo sdoganare il farsi aiutare a livello psicologico, perché veramente a volte tu rimani basita o basito per strada e vedi delle reazioni allucinanti per delle cose ridicole.
0: Ci stanno anche gli stronzi e prepotenti.
2: Vabbè,
0: cioè,
2: vai comunque
0: sempre...
2: a parlare con qualcuno per gestire il tuo modo di essere stronzo e prepotente.
0: La colla della
2: cioè...
0: denuncia rompi con noi.
2: Capito,
4: no,
2: quello
4: proposta De Masini è vaffanculo, che brava, è la canzone, una dei pezzi più belli mai scritti negli ultimi 50 anni. Ve prego, mettetelo
3: no,
4: danzo.
3: No, ragazzi, mettiamo Masini qua, io prendo e me ne vado.
4: Ma quale malinconia, per carità.
3: Io voglio
2: tra i pezzi più belli degli ultimi
0: 50 anni. Dovresti fargli aiutare.
5: Buongiorno, perché io è capitato alle 7 di mattina, perché ti è capitato alle 9:30, magari pure mezzo discusso al lavoro. Che ne ho da che pizza che piava qui.
3: No, stai calmo.
1: Buongiorno, Alessandro da Livorno.
3: Si fa, fa.
1: È proprio vero. La malinconia quando arriva tassa all'interno.
0: Quando arriva, arriva!
1: Ma poi quando ci rendiamo conto che la vita ci sorride. È solo perché c'è una paresi.
3: No.
6: Allora,
2: no, ma come?
6: La malinconia è una di quelle sensazioni che un po' mi preoccupa, sai? Pensare di beccare un giorno malinconico mi mette in ansia, perché è una sensazione che riesco a gestire poco. Ma il peggio di questa è la noia. Io ho paura di annoiarmi. Faccio una vita talmente intensa, perché faccio eventi,
3: però...
6: gestisco audio, video e luci per un service. E il terrore di annoiarmi mi è venuto dopo il periodo del COVID, perché
3: COVID.
6: Siamo ritrovati a fare 2000 cose e poi non fare niente irrimediabilmente sembrava. E poi comunque mi ricordo con Alessandro quando abbiamo fatto l'evento in pieno COVID per un'azienda R1, tutti con le mascherine, quello fu veramente
3: surreale.
6: Un momento
3: però...
6: assurdo, perché riuscivamo a uscire dalle catene che c'erano state imposte per la situazione, mica perché se lo sono inventato, diciamo.
0: Tra poco parleremo anche della noia, signori.
3: Sì, volevo.

0: Ma chi te sei... Che cosa?
1: Oh, ehi.
0: È una volgarità, eh? Grazie, Brittany Howard.
1: What now? Arriga, andiamo. Dice il nostro amico Marco. Scrive, andiamo, regà. Andiamo un po', regà. Buongiorno ragazzi, potrò sembrarvi strano, questo invece ci scrive un addolorato Paolo.
2: Addolorato, ma io, addirittura.
1: Sì, sì, ma io con una famiglia molto numerosa, quando mi capita la giornata di malinconia purtroppo non posso viverla a fondo, mentre mi piacerebbe poterlo fare, perché a mio modo di vedere è un'ottima occasione di autoanalisi e se sfruttiamo quel sentimento per stare con noi stessi, analizzare come vorremmo, capire soprattutto cosa togliere dalla nostra vita, si può trasformare in un momento di rinascita. Lo so, hai
3: molto
1: ragione.
3: Molto d'accordo con
1: ma
3: te.
1: Ma Maurizio adesso metterà la parola fine sul discorso della noia, prego Mauri.
2: No, rispetto al nostro amico, no, vai, dicevo no. Lui perché...
1: Vuoi una base per caso?
2: No, perché va bene così. No, però se mi interrompe ogni un minuto...
1: Ho chiesto se vuoi una base, ce l'ho per caso.
2: Ogni due
1: dai,
2: secondi non vado avanti. Allora, no, dicevo al nostro amico perché lui associa la noia al discorso della pandemia e capisco. Ma guarda che la noia per uno che come te, che come hai detto te, è sempre indaffarato, invece è una grande occasione, pure del relax. Cioè il fatto che ti puoi rilassare... Dopo che hai fatto tante
3: però,
2: robe è un'occasione.
3: Il fatto è che il cervello comunque se tu fai un sacco di cose, sei sempre attivo, io lo capisco benissimo a lui. Poi succede che nel momento in cui ti stacchi, tu dici adesso mi posso rilassare.
2: Però quello è il senso di colpa allora.
3: A parte il senso di colpa che ti può venire,
2: allora
3: però, no,
2: il problema.
3: Però non è solo quello, cioè oltre al senso di colpa che può venire, c'è proprio una sorta di dipendenza dall'attività, cioè arrivi che fai fatica a accettare che puoi avere delle pause. Questa cosa però non è sana sul lungo termine.
2: No, per quello
3: no?
2: Ti dico in occasione.
3: Esatto, però,
2: in realtà...
3: però lo capisco. Perché può succedere comunque fare cose ti rilascia dopamina. Cioè è come il fatto che io se non faccio niente a un certo punto prendo il telefono e inizio a scrollare, perché ho bisogno di st'iniezione di dopamina, perché le altre ore della giornata sto a cannone, no? Però è chiaro che è necessario ogni tanto staccare questa cosa. Non è così facile, non credo che avvenga semplicemente dicendoti va bene, dai, adesso rilassati. Anzi,
4: no, certo. Oh, ma Pappagallo l'abbiamo sentito tutto a posto?
1: Arrestato.
4: Ma scommettete che quello torna col documentario sull'Harry Beard? L'Harry Beard, cuore Boston Celtics.
5: La serie di questa Eye of the Storm ricorda veramente un botto da Serenade dei Switch Engage. Ma mi sa un po' tanto troppo.
1: È quella.
6: La malinconia è uno dei punti deboli dell'uomo, è seconda solo al collo.
7: Va bene, non incazzarsi, però è pure vero che c'è sta gente che ne è buona a guidare o che te fa le cose di prepotenza perché sta la sente galla. Quindi forse magari se quel giorno che gli sbrocchi e gli metti al furgone di traverso e gli fai caga sotto, che magari si viene una pizza perché ha l'ennesima freccia che non mettono, forse magari la prossima volta la freccia la mettono.
1: Nel frattempo il nostro Emilio che ci parlava del suo rapporto con la noia dice: hai ragione, io ne ho il terrore, non è una sensazione che riesca a gestire che io sia fatto male, lo so.
3: No,
1: dite che è il caso di curarmi.
3: Non sei fatto male, magari curami. Devi trovare dei metodi che esistono. Esistono dei metodi per aiutarti in questa cosa.
1: E tra pochissimo dopo
2: ci spiegherai i metodi.
3: No, venite a lezione a me, non vi dico niente, scusa.
2: Brava Marti, metti a frutto, brava!
1: Vergogna.
2: Monetizza!

0: comunque è vero, ci stanno gli stronzi, ci stanno. Uno so io, per esempio.
1: Bravo, bravo.
0: E non mi interrompete Maurizio quando parla, Maurizio quando parla, per favore, porca madre.
1: No!
2: Ciao a tutti, no Martina, è che sei donna, non sei programmata geneticamente per non fare nulla, è una questione di cromosomi, non per niente si dice fancazzismo, c'è l'elemento maschile, noi siamo programmati, noi su un divano fermi per ore, ci siamo stare tranquillamente.
3: Ah ecco,
2: voi,
3: vedi?
2: No.
3: Vedi?
1: Tu no, grazie. Martina, anzi capace.
3: Grazie che mi hai insegnato.
1: Adesso sentiamo un po', molto lungo.
4: Buongiorno Radio Rock, volevo fare complimenti al ragazzo appena tamponato perché di prima mattina andare al lavoro, tutta magari la stanchezza, i pensieri per una giornata che ancora deve iniziare, quindi bravo.
3: Sì, vero.
4: A quell'altro gli darei un consiglio, ci stanno tanti paesini, soprattutto in Abruzzo, che
3: devono essere ripopolati,
4: fanno in deficit democratico. Vatti a prendere un bel campo, una bella casa con un orto, vai a zappare la terra, perché certe persone dovrebbero poracce, perché dico, mi fanno pena, perché dovrebbero magari vivere un po' più tranquillamente, perché non è che se stai nervoso allora tutti devono stare ad assecondare il tuo nervosismo.
3: Ma temo che si arrabbierebbe con le
4: ancora
3: pecore.
4: Ancora complimenti ragazzi e buona giornata a tutti.
1: Buona giornata. Dai, a te, grazie. E poi ci scrive Ivan. Buongiorno, in realtà ripensarci quando succede qualcosa significa che non hai agito come vorresti. È proprio la teoria psicologica dei tre io. Per esperienza ho capito che onestamente è meglio fare immediatamente quello che senti di voler fare, basta. Ma hai tamponato e bestemmi? Io devo aprire il culo. No, mi paghi il paraurti nuovo e tre giorni il noleggio dell'auto sostitutiva. Anche perché con soggetti così c'è sempre il concetto della reciprocità. Al posto tuo, lui avrebbe infierito?
3: Però questo
5: è il principio del blocco di Orbus, hai capito?
3: Non ha molto senso, penso. Poi capisco che a livello istintivo ti viene da farlo, però... A livello poi, insomma, se ti fermi un attimo a ragionare, così ci ammazziamo veramente uno con l'altro.
5: Se rispondiamo tutti
3: a situazione,
5: ma se iniziamo tutti a rispondere a un vaffanculo con cazzotto, è alla fine. Cioè, direi di sì.
3: Beh,
5: è l'inizio della fine.
1: Tu pensi questo, Mauri?
5: No, Alessà, ho detto così a
1: per
5: cazzo.
1: Per sapere.
5: Penso così.
1: Nostro Carlo dice: beata malinconia, un sentimento che mi piace soprattutto quando ascolto musica. Che vedevo di?
3: Sì, sono d'accordo, sai.
1: Ma veramente? Ancora c'è qualcuno? Scrive il nostro Paolo, senza timore delle conseguenze di quello che scrive. C'è qualcuno che pensa che sia utile usare la violenza e ne valga la pena per il traffico? Ma per favore. E poi magari mandiamo messaggi per la pace, ma altro che noia, io ho paura della vostra violenza. Vergogna. C'è gente che per aumentare la produttività si mette a fissare il muro per 5-10 minuti senza fare nulla.
3: Sì.
1: Pare funzioni.
3: Sì, c'è un mio,
5: funziona, ha voglia.
3: C'è un mio carissimo amico che lo fa.
1: C'hai amico?
3: Te lo giuro. È la prima volta che l'avevo sentito. Quando gli ho detto, ma che stai a fare? Niente, adesso fisso il muro. Io ho detto, ma che fai? Il soffitto lui fissa. Fissa il soffitto.
1: Se io per contrastare questa iperattività anni fa, scrive invece Andrea, provai con la meditazione, devo dire che ha portato i suoi frutti.
3: Vero, confermo, sottoscrivo, soprattutto se lo fa una bravissima insegnante.
1: Quindi per favore, non Martina Carosi.
6: Buongiorno a tutti, volevo salutare il pischello con la barba, con la puma blu sulla Flaminia.
3: Ciao.
6: Con l'adesivo Radio Rock.
1: Ciao, un abbraccio.
7: Buongiorno schifosi, ma siamo un fila sul raccordo. A un certo punto tampono uno, questo mi fa di no cordito. A me cordito mi fa di no.
5: Sei calmo, Pericle.
7: Scende con quell'aria lì, mi hai tamponato, una cosa incredibile.
5: Bestemmiatore è lui.
3: Ma sei tu, Pericle.
7: Però penso raccontata così dall'altra parte, ci può stare un concorso di colpa? Secondo me può essere.
3: Ragioniamoci.
1: Ragioniamo.
5: Punti di vista.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Partiamo?
2: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
2: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
2: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso.
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
7: Enough talk! It's time to rock!
0: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rolling Stones da 3 settimane dentro con la loro In The Stars. Se la volete votare, andate sul sito Radio Rock e votatela. Avanti le vostre voci, dai.
1: Buongiorno a tutti.
2: Minuto.
1: Io invece, a proposito di incidenti, l'altro ieri facevo retromarcia per parcheggiare, sento un no, non è possibile, non mi ha suonato il sensore del parcheggio. Porca miseria, mi scosto dalla macchina e ho preso una macchina parcheggiata.
2: Niente, ha suonato?
1: L'ho preso dall'atto buon senso del cuore, del karma, di tutto. Io ti lascio un fogliettino col mio numero di telefono e il nome. Lasciato, non mi chiamava, mi ha chiamato Zerata. Sono questo adesso sarà incazzatissimo, mi insulterà e tutto quanto. Invece, con calma, ha detto: no, facciamo come vuoi, tranquillo, possiamo andare da un carrozziere quando vuoi, fammi sapere con calma, non ti preoccupare se fare il cheat. Speriamo che poi finisca veramente così. Anche perché se me l'avessero fatto a me, che sarebbero scappati, mi sarebbero dovuto tanto. Però speriamo che.
0: O per esempio,
1: le buone azioni che
0: mi chiedo
1: fa,
0: io cosa dovrei fare, Giuliano Leone, che in un piazzale così è riuscito a piamare la macchina. Poi una smart, cazzo,
3: no,
0: che è una scatola.
3: Ma quando l'ha preso?
0: No, alla fine ha fatto un granché, ha solo fatto uscire un po' il fascione che io ho rimesso dentro a mano. Ma io mo a Giuliano Leone gli dovrei pignorare qualcosa.
3: Scusa, ma Giuliano Leone
0: primo
3: detto,
0: è Juventino
3: però.
0: E Gobbo è una merda.
3: Ma te l'ha confessato?
0: Sì, ma è proprio il gesto che fai. Lui c'ha una macchina del cazzo apposta. Piccola. Io c'ho una smart che è così. Come
3: vabbè,
0: fai in un
3: fatto.
0: Piazzale vuoto? Perché no, te lo dico io. Perché purtroppo è juventino, capisci?
3: E quindi per questo va. Dice?
0: È per quello, che dovrei menare? Decidiamolo.
3: No,
0: lo picchio,
3: no.
0: Non lo picchio, lo denuncio, non lo denuncio.
4: Io sono appena rientrato dall'aver accompagnato mia madre all'aeroporto.
0: Brava.
4: E sulla sala c'è stato un furgone che perdeva tutta quanta pittura bianca dal
5: no,
4: furgone.
5: Bello.
4: Gli ho suonato, gli ho detto.
5: Bravo.
4: E penso, porco due, poracci questi, che giornata di merda.
3: Era niente,
0: abbastanza, Direi sì, direi
6: di merda. Confermo, ho visto tutto. Cioè, quello, io, quello, faceva nocca la testa, nocca la testa. Poi dice che quello gli doveva bestemmiare in faccia. Gli doveva bestemmiare in faccia, ha fatto bene. Ma che si fa nocca la capoccia, ma come ti permetti?
0: Vabbè, dai, basta.
7: Consiglio anche una bella seduta con le campane tibetane.
3: Bravo, bravo Fabio, ce le ho.
0: Il mio principio,
5: no, davvero Marti,
3: certo, ce le ho, le so suonare.
0: Strano, non l'avrei andato. Mai,
5: non l'avrei mai detto neanche io. Questa suonare le campane tibetane.
3: No, non prendere a calci fra di me. No. Comunque lo faccio a fine seduta. Scusa, noi facciamo una bella lezione di yoga e a fine lezione per il rilassamento finale
5: suonano
3: le campane.
5: Suonano le campane.
0: Il mio principio non è quello dell'autodistruzione,
5: San Martina Campanara,
0: ma del rapportarsi al mondo come questo si rapporta con te. Ah, tu fai questo e quest'altro. Alla malinconia dei ratti della Sabina, molto bella esplicativa, non so se la trovate, ma ce la farebbe più male a tutti.
5: No, non la troviamo, non la troviamo allora.
8: Ma quanti anni c'hanno i Rolling Stones? Ma quanti mila dischi, hanno fatto? Eppure, guarda, io sono convinto che se domani vado a un concerto ancora spingono.
0: Certo.
8: Circo Massimo.
0: Ma certo che sì. Voglio di ogni
9: giorno, ragazzi.
0: Max,
9: ma allora, ascoltate, seriamente. Allora, se tu fai una trasmissione radio, no?
3: Mm-hmm.
9: E chiedi ai tuoi ascoltatori cosa ne pensate, e uno dice quello che ne pensa in base all'argomento che si viene trattato,
3: sì.
9: Lui poi risponde male se non la pensa come te. Ieri pomeriggio stavano parlando dell'aumento delle sigarette, che vanno raddoppiare le sigarette, e io ho mandato un messaggio e ho detto: guarda, smetti di fumare perché ti conviene, sia a livello fisico che a livello economico. Il vostro speaker che lavora intorno al, non so come si chiama, alle 5 del pomeriggio, si è incazzato, mi ha risposto male, ma che cazzo dici di qua e di là. Quindi io vi chiedo
0: giusto,
9: un minimo di gentilezza, perché uno vi si rivolge in maniera sempre gentile. E ci stanno
0: gentilezza,
9: tra di voi, tra i vostri colleghi, persone che rispondono a cazzo di cane.
0: E so pure chi è.
9: Quindi poi possono trovare qualcuno che viene a pizzicare in radio.
5: Basta con queste minacce.
0: No, c'ha ragione. Occhio.
3: Minacce.
0: Io vi dico
5: che minacce fa.
3: Sei cattivissimo.
5: Ma che dici?

0: Cure. Sue Civil Tendencies, Join the Army. Buongiorno, signori. Allora, innanzitutto, sturatevi le orecchie. Attenzione, c'ho una comunicazione di servizio. Ascoltate. Alert. Da questo momento, fino a nuova indicazione, utilizzate Telegram. Utilizzate Telegram. 3899 106 600. Se volete mandarci un messaggio, vocale o scritto, utilizzate Telegram. WhatsApp ha crashato. Attenzione, signori. Quindi in questo momento chi ci ha mandato dei messaggi su WhatsApp non siamo in grado di poterli ascoltare né leggere. E chi vuole farlo non lo faccia. Rimandate tutto su Telegram. Ripeto, utilizzare Telegram.
1: Ma la domanda da farsi su Rolling Stone, se quanto spingono, è: ma hanno fatto yoga che i campane tibetani o se sono drogati? Ma quindi la droga fa bene e le campane tibetane fanno diventare come Martina, cioè, capiamo questa cosa.
0: Giusto, c'hai ragione, ragioniamo. I Rolling Stones sono così e stanno a mille perché se drogano o perché fanno la meditazione con le campane tibetane. Tibetane.
2: Bidabo.
3: Buongiorno, volevo dire una cosa. Sì, ieri sono andato alle poste. Sì. E quello delle poste mi ha risposto malissimo perché praticamente dice che io avevo preso il numeretto sbagliato e raccomandate invece che dei pacchi. Invece non era vero. Ma ha risposto male. Quindi voi dovete stare molto attenti a come rispondete alle persone, perché sennò poi veniamo in radio a pizzicarve perché sappiamo lo stato.
4: Ma Max, prima di tutto, fai una bella sessione di terapia perché te sento
5: un po' nervoso.
4: Chi ha le campane là tibetane, guarda il muro un attimo.
5: Guarda il muro, bravo.
4: Tranquillo. Seconda cosa, se sta radio ti sta bene, compratela, così almeno
5: bravo.
4: No, te la compri, fai radio come ti pare.
2: No, ma senti un'altra cosa.
5: Diciamo Radio Progressive Metal.
4: Ma che ti pare che Pappagallo già non lo sa che, cioè, quello con qua magna del controllo che c'ha, te pensi che sta cosa lui non la approva?
2: Ma cosa?
4: Ah, Radio Rock è così, oh mi pare che ascoltate da due mesi. Radio Rock è così. O ta fa via bene, o ta
5: fa via nel culo.
0: O ta pinder culo.
2: Però, ragazzi,
0: messaggio spietato ma giusto.
2: Vorrei dire che c'è pure un dare avere qua dentro, nel senso che non sempre tutti si rivolgono in maniera carina da quest'altra parte. Per cui, voglio dire, se c'è un discorso aperto, deve essere aperto. Poi io non credo, conoscendo Max, che lui abbia detto: va bene, magari smetti di fumare. Avrei detto: smetti di fumare, perché se smetti di fumare.
5: Maurizio, che modo è? Allora, conoscendo, bravo, un applauso.
2: E conoscendo Maurizio, è perché fa così.
0: Che imitazione,
2: perché
0: è?
2: Se sarà salito bellissima in cattedra, se sarà messo sul piedistallo come sarà solitamente
5: a petto nudo per far vedere quanto è bello,
2: e avrà dato insegnamenti di vita. Per cui chi stava dall'altra parte alle 5, credo che ci sia forse Valerio Cesari, non lo so, o
5: sì,
2: Giampiero Giuli, conoscendo che sono tra l'altro ragazzi solitamente tranquilli, per aver reagito così ci deve essere un motivo.
5: Tra l'altro, vabbè, Valerio è anche psicoterapeuta, sì, quindi potrebbe aiutarti.
0: Sì. Vabbè, detto ciò, che però non ci interessa fare la trasmissione su quello che è accaduto in altre trasmissioni.
2: Infatti, poi mandano a loro il messaggio.
0: Stavamo parlando di sentimenti, di come viverli, la malinconia, la noia. Il mio invito però, signori, attenzione! Attenzione!
5: Sì, vai.
0: Fateci attenzione. WhatsApp ha crashato, ok?
5: Sì.
0: Per cui, per favore, se volete comunicare con noi, utilizzate Telegram 3899 106 600.

0: Esatto, utilizzate Telegram fino a nuovo ordine. WhatsApp ha crashato. WhatsApp ha crashato. E a proposito di medici, proprio, eh? A proposito di Valerio Cesari, a proposito di professioni che possono aiutare, certo. Arriva il medico. Oh. Just for fun.
1: Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
2: Mentre i primi fiocchi di neve iniziano ad imbiancare le cime delle vette del valico invalicabile a nord del Regno Unno, Re Regaegim, re degli Unni, e la regina Istengerm, sua moglie, si stanno ad organizzare per le vacanze di Natunno.
3: Allora, mio amato Re Regaegim, avete deciso? Che vogliamo fare per Natunno?
4: Non lo so, mia amata Istengern.
3: Facciamo come al solito, vigilia dai tuoi e Natunno dai miei.
4: Se vuoi.
3: Poi magari per Capodunno ce ne stiamo per conto nostro.
4: Vedi tu.
3: Altrimenti da Vandrok e lo Scapicollo organizzano il veglione.
4: Se ti piace.
3: Oh, guarda che fanno un bel menù, eh. Minestra di strombotti, paccheri al sugo di marmatrone, trancio di tunno con contorno di mordacchia, scolacchio alla scotta dito e a mezzanotte lenticchie con zampa di grugnolo.
4: Dici?
3: Oh, si balla pure, sa? Dice che c'è Belmi la Pippa che fa animazione.
4: No, per carità.
3: E poi a mezzanotte fuochi d'artificio e un sacrificio umano per ringraziare il dio Minchiador.
4: Vabbè, insomma, sempre le stesse cose.
3: Che significa sempre le solite cose, scusa? Per le feste di Natunno questo si fa. La tradizione è tradizione.
4: E la dobbiamo rispettare per forza, sta tradizione.
3: Ah, bello, guarda che sei stato tu a deciderla, eh? Prima mi sei scassato e mo non te stava, eh?
4: Ma perché invece per quest'unno?
3: Non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
4: Brava, proprio quella, la spiaggia, il mare, il sole, le palme.
3: Ma tu ti sei rendronato. Ma che Natunno è senza la neve, il camino, le palle?
4: Ecco, appunto, le palle, le mie però. Solo per una volta, facciamo una cosa diversa.
3: E mamma e madre, come glielo dico? Quella aspetta Natunno per fare i vingisgrassi. E vabbè, Imo.
4: E dai, sì, sì.
3: A patto che io possa portare qualcuno con me.
4: Ma certo, ma ci mancherebbe, ma porta chi te pare.
2: 20 giorni dopo, sulla spiaggia di Unno Marittima, durante i festeggiamenti per il Capodunno,

0: sulle mano, dai!
1: Certo, meno male che mi sono portata Velmi la pippa, altrimenti sto posto sarebbe stato un mortorio. Balla, amore, dai, balla!
2: Ma che ballo manove, dico, lo schifano tutti. Ma rovinate le vacanze, sto fracicone.
3: Cosa?
4: Uno per tutti, tutti per unni.

0: Ale, scusa, non ho capito, dov'è che ti dobbiamo mandare i messaggi? Su Telegram e non su WhatsApp? Ok,
1: Telegram.
0: Questo messaggio te l'ho mandato su Telegram, non su WhatsApp. Bravo. Mi raccomando, Telegram.
2: Su Telegram.
1: Allora, Maurizio, smetti di rubare le borse alle tue colleghe, ex colleghe. Questo ci scrive Luigi.
2: Che
1: Luigi lo sa,
2: Mauri?
1: Hai rubato, Mauri.
3: Alexa, io ho sentito il messaggio tuo di ieri. Mi stavi a far bene voglia di ricominciare a fumare, considera.
4: Dici, Fabio, approfondisci.
1: Non capisco se Mas è pervaso da un forte egocentrismo o da un forte senso di inferiorità.
4: E entrambi,
5: penso. Ma sei il trasportatore, perché non te trasporti a vaffanculo?
1: Bene.
5: Devo
1: se dici curarmi. Malinconia, mi viene in mente questa canzone, Sara Corda in Vereno. E poi ancora, meno male che Max non ha scritto a il signor Sandro Ganori.
2: Anch'io l'ho pensato, sai, se avessi scritto a Ganori.
1: Signori, signori, attenzione! Telegram 3899-106-600, WhatsApp ha crashato, signori. Quindi scriveteci su Telegram, muovetevi, forza avanti. Social Distortion, Machine Gun Blues.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Valigia pronta?
2: Sì.
1: Documento preso?
2: Certo.
1: Bagaglio a mano?
2: Eccolo.
1: E il parcheggio?
2: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
3: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: Partiamo?
5: Sì, ma con che auto?
4: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
5: Tipo?
4: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
5: Ok, allora si parte davvero.
4: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
7: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: Novità firmata Anthrax, It's for the Kids. Buongiorno!
1: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao, Martina, mi sono
2: collegata
1: tardi, mannaggia.
2: Non ti preoccupare,
1: mi sono persa quello che ha detto Max il trasportatore.
2: No,
1: aggiornate, per favore.
0: Ma che no, no, niente. L'unica cosa che voi dovete sapere è che, attenzione, usate Telegram. 3899-106-600, Telegram. WhatsApp ha crashato. Cosa è successo a WhatsApp?
3: Un gommetto.
0: È crashato. Comunque rimane il fatto che è crashato, per cui...
3: niente, non
0: mandate,
3: si
0: se volete mandare dei vocali, se volete scrivere, utilizzate Telegram. Va bene?
3: Le chiamate? Chiamate il telefono? No. Chiamate, non ci possono chiamare. Sono...
0: Lo sai che no? Mi pare di sì.
3: Ma davvero ci possono chiamare?
0: Pensate sì.
3: Sai che
2: cioè, penso di sì, eh.
3: Sarebbe fichissimo. Chiamate.
0: Però no,
3: allora
0: sul 3899 Gen 6 Gen 6.
3: E no, su no, quell'altro. E no, il
0: quello
3: fisso
0: è collegato.
3: Ah.
0: Sì, non squilla, come... capito?
3: Dici? Una volta.
2: Però su Telegram ci possono chiamare.
0: No,
3: non fai chiamare.
2: Rispondere.
3: Oddio, sì.
0: Allora,
3: certo,
0: volete che... allora facciamo così. Volete che vi chiamiamo noi al telefono?
3: Ah, bello, bello,
0: io
3: bello
0: vi telefono. Fate così. 3899-106-600, però segnatecelo su Telegram.
3: Sì,
0: dice ciao, sono vorrei essere, vorrei che voi mi telefonaste.
3: Facciamo una chiacchierata,
0: così
3: dovete...
0: parliamo del più meno. Vi diamo un minuto, io vi chiamo e vi do un minuto e mezzo per dire tutto quello che volete in radio. Chiaramente, ragazzi, bestemmie no, perché sennò ci chiudono, quindi però potete dire quello, argomenti come tipo
3: bello,
0: che so
3: bello.
0: Oggi sono deciso, a pranzo me magna pasta o me magna pizza, oppure ciao, sono Franco, stasera vado a giocare a calcetto o rimango a casa. Ciao, sono Maria, questa sera me ne vado al cinema oppure vado a core.
3: Contiamo un altro esempio ancora.
0: Ancora. Ciao, sì, sono Ubaldo. No. Se, che dite, mi licenzio oppure no?
3: Ora per capire meglio,
0: per esempio,
3: ciao, per capire meglio.
0: Sono Giuliana. Oggi pomeriggio vado a fare footing con questo caldo.
2: Footing.
0: Con questo caldo o mi metto sotto l'ombra d'un pergolato con una bella bevanda fresca? A proposito di caldo, così per farcela prendere bene, su fanpage è uscito un carousel molto interessante. Il caldo anomalo di questi giorni, che poi è anomalo, sono 10 anni che sento il caldo anomalo, quindi diciamo che è un fatto.
2: Fine maggio, tutto sto caldo, dai.
0: Amori,
2: su.
0: L'anno scorso abbiamo detto la stessa cosa, sono 10 anni, è evidente che sto pianeta sta bruciando.
3: Sì.
0: Non so come dire, cioè, se noi ogni anno, questo caldo anomalo, non è più anomalo, infatti. Il carousel di fanpage dice: il caldo anomalo di questi giorni è la prova definitiva di quanto siamo stupidi. Perché? Sapete perché fa così caldo? Perché ci sono 36 gradi, qui è la foto di un termometro in strada ripreso, ci sono 36 gradi a maggio, perché c'è l'anticiclone subtropicale che sta prendendo posto dell'anticiclone delle Azzorre.
3: Esatto.
0: Perché si è indebolita la corrente a getto polare che nasce dalla differenza di temperatura tra il polo e l'equatore, che ci faceva da scudo a questi aumenti anomali di temperatura. Perché i mari, in primis il Mediterraneo, si stanno scaldando sempre di più.
3: Sì.
0: Insomma, per farla ancora più breve, perché tutte queste cose che stanno succedendo, in sintesi, sono gli effetti di quello che chiamiamo cambiamento climatico. O meglio, quello che chiamavamo cambiamento climatico quando ancora lo si nominava. Quello stesso cambiamento climatico che abbiamo imparato diligentemente a ignorare, preferendo occuparci di altre emergenze, salvo poi subirne gli effetti e prendercela con le nuvole, come fossimo nonno Simpson. Ecco, quindi insomma, quando sentite questo caldo qui, sappiate che c'è una motivazione. È molto semplice ed è spiegata da fenomeni naturali che accadono, perché il riscaldamento climatico sta portando a questo. Ora, è una cosa... Allora, il punto è, io non... il discorso salviamo questo pianeta mi ha sempre fatto molto ridere, nel senso che il pianeta, la dimostrazione
3: si riadatta,
0: Chernobyl, no? Oggi Chernobyl, che è una zona che non è più abitata dall'uomo, in realtà... Signore e signori,
2: attenzione,
3: sveletta.
0: La prostata,
2: la pasticca della memoria.
0: Ma è un posto in cui gli animali e la vegetazione sono rigogliosissimi.
3: Sì, si sono riadattati,
0: perché
3: tra l'altro
0: gli animali non hanno l'arco temporale di vita che diciamo consente di sviluppare le malattie che avrebbero per l'atmosfera di Chernobyl. Durante il Covid abbiamo avuto la dimostrazione che il pianeta è come se fosse rinato.
3: In realtà era,
0: quindi il pianeta non dobbiamo. Il discorso è proprio diverso. Ecco perché la gente lo come dire, in un mondo fatto di egoismo, se noi continuiamo a dire salviamo il pianeta, ci saranno gli stronzi che continuano a dire ma no, il punto è
3: salviamo,
0: se non facciamo qualcosa non ci salviamo noi.
3: Esatto.
2: Ma perché
0: noi
2: ci dobbiamo salvare?
0: No,
2: lasciamo che si
0: lascia perdere, tu a te ti piace, vabbè, a me che
3: vabbè,
0: mi piace
3: diciamo
0: campà,
3: che,
0: diciamo che io mi vorrei salvare e allora
3: diciamo
0: dico
3: che,
0: il discorso è salviamoci.
3: Esatto.
0: Perché noi così non potremmo resistere a lungo.
3: No,
0: pianeta sì. Pianeta
3: tra l'altro
0: sì.
3: Non riguarda solo noi, poi tu dici magari
0: certo.
3: Ti dice,
0: no,
3: non
0: gli
3: riguarda, però riguarda pure gli animali,
0: no,
3: anche alcune piante, ma è l'ecosistema.
0: Voglio fare proprio il gioco di questa società individualistica.
3: Antropocentrica.
0: Noi, non ci salviamo. Per cui fate un po'.

0: Stones, Let It Ride. Buondì Fabio, eccolo qua.
1: Ve la faccio io la domanda, non c'è bisogno manco che mi chiamate. Allora, siccome stamattina mia suocera di 80 anni ha accompagnato i miei figli a scuola, sì? Secondo voi sono tutti vivi?
0: Allora, la domanda di Fabio, certo, questo perché? È, diciamo, nel prossimo periodo. Mandateci dei vocali al 3899-106-600 su Telegram, solo su Telegram, perché WhatsApp ha crashato. Nel quale ci chiedete quello che vi pare a voi. Ecco, Fabio ci dice: stamattina mia suocera, 80 anni, ha portato i ragazzi a scuola. Secondo voi sono tutti vivi? Allora, secondo me no. Maurizio?
2: Scusa, tu non hai la minima stima nei confronti di tua suocera, i figli ci potevi portare a te allora a scuola.
0: Si vede che non poteva, no?
2: E allora, ma che cazzo di discorso? Ma che discorso
0: lui
2: è?
0: Lui ti sta a fare una domanda, no, secondo te sono vivi?
2: Perché
0: no?
2: La suocera a 80 anni è inetta?
3: No, non è
2: incapace
3: che...
2: di intendere e volere?
3: No, però magari...
2: Se sa che c'ha un problema di memoria, li poteva portare lui a scuola.
0: Non è un problema di memoria, non è,
2: no, è una cosa sgradevole.
0: Ha detto una cosa sgradevole.
2: Ha detto una cosa sgradevole.
0: Non ha detto una cosa sgradevole.
3: Magari 80 anni dice, magari meno
2: 80 anni che eri incoglionita.
3: No, è meno attenti in macchina.
0: Beh,
3: credo il senso fosse quello.
2: Ma allora, se c'ha, allora, a parte che siamo andati con la suocera 80enne in macchina, probabilmente, ti ripeto, a scuola ci devi accompagnare a te.
3: Però
2: se poi l'ha mandati a piedi e ritiene che la suocera non è adatta per questo ruolo.
3: No.
2: Lasciasse perdere, non è che tu devi usare le persone, eh? Perché allora diventa solo una situazione utilitaristica questa.
0: No, io non credo. Mauri ha preso il personale perché si sta avvicinando e quindi probabilmente
3: così,
0: si sente toccato.
4: Buongiorno raga, invece vi devo chiedere un parere.
0: Prego.
4: Io ho cambiato la ruota a una collega e mi sono messo in canotta perché però sporca la polo. Lei ha commentato: ah, che bell'uomo. Ma secondo voi è sessismo o non è sessismo? Cioè, un uomo potrà stare in canotta per cacchi suoi?
0: Allora, primo, se tu c'hai la canotta sotto la polo, io, se ci fosse la polizia dell'eleganza, io ti arresterei, a meno che tu te levi a polo e sotto
2: però
0: c'è Jason
2: Momoa.
0: Però fa
2: molto uomo anni 40.
3: Però scusa,
0: sì,
3: la
0: ci deve
3: canotta,
0: stare Jason Momoa, perché se tu te levi a polo e la canotta c'hai che spalla stampella, avanza, non ti devi mettere la canotta.
3: Ma scusa, potrebbe avere il suo fatto.
0: Non ti devi mettere la canotta.
2: Un po' di pelo sul petto potrebbe avere il
0: suo. Ma il pelo è un'altra cosa, c'ha ragione. Ma se ti presenti che le spallette scese, in do cazzo vai.
3: Ma ognuno sarà il libro. Innanzitutto, de gustibus, magari c'è a chi piace.
2: La canotta assorbe il sudore.
3: Bravo, Mauri.
2: E far sì che non si
3: tutte
2: se prendano i reni.
3: Ah, bravo.
2: Vieni qua. Ragiona con noi.
3: No,
2: non ti incazzare.
3: Si arrabbia.
2: Lo rompi.
3: Ale, si rompe quello.
2: Niente, vabbè. Sta scassando tutto.
3: Però quello che volevo dire è che magari la canotta può servire anche per un discorso di...
2: Allora, l'altro giorno c'era chi diceva la lingerie delle donne.
3: Quando deve essere cipolla. Cipolla.
0: Ma che cazzo mi sta a mettere la lingerie la canotta su uno che c'ha le spalle all'ombrello?
2: Magari per una donna
3: non
2: può
3: lo
2: essere.
3: Sai, poverino.
0: No, aspetta. Bravo Mauri, la canotta assorbe il strato termico per addosso. Questa cosa a me mi ha detta mia nonna nel 1983.
2: Però è vero, se la metti dentro è vero.
0: Allora, premesso che Francesco sicuramente sarà, come dire, se lei poi ha detto ammazza che bell'uomo, evidentemente le manda a polo.
3: Ma non gli può piacere uno con le spalle a stampella alla panza?
0: Conosce la morte!
3: Ma perché no, scusa? Ale, tu devi accettare che i gusti sono vari.
5: Ragazzi, scusate, ma c'ha ragione Alessandro.
0: Oh.
5: La canotta sotto la polo è da arresto immediato.
3: Ma per escludenti, però, ragazzi.
5: Ministero dell'amore. Sarebbe finito.
0: Ministero dell'amore. No, te devi levare quella polo e la canotta deve stare addosso a Jason Momoa. Allora,
3: ma
0: ti
3: se
0: dico,
3: io, allora,
0: bravo.
3: Però, ma te, ti faccio un altro
2: io
3: esempio.
2: La vedo più sotto una camicia, magari anche un po' trasparente.
3: Però, se io ho la polo,
0: bravo,
3: la polo
0: bello,
3: devo andare.
0: Mettetela, me la
3: devo andare a rete, magari. Ma. Se io devo andare al lavoro, no? Se io devo andare al lavoro, ho la polo e me la tolgo per non sporcarmi e casualmente mi sono messo la canotta. Che cosa.
2: No, ma non devi reagire così perché non c'è
3: scusa.
2: Bisogno, devi ascoltare
3: Ale.
2: Quello che ti dice.
3: Grazie.
2: Non c'è
6: questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: sono un eroe.
1: Sì, ma oh, state in campana che se disgraziatamente la canotta sotto la polo c'è la maxetta sportatore, mi viene a cercare radio, eh.
2: Ci innamoriamo tutti, fra l'altro.
3: Ma poi soprattutto, come fai a metterti la canotta con sto caldo sotto la...
4: Proprio per quello, per assorbire polo, il sudore.
0: Però Francesco lo ha detto, Francesco ha detto, la canotta assorbe e fa strato termico per non asciugare il sudore addosso.
4: Eh sì, è bene, giusto, oh, ha
0: la canotta è inguardabile e immettibile, non è vero, la canotta non è bella, quella soprattutto... Quella, no, quella liscia, quella costina
2: è molto
0: bene,
2: bella, molto italiana.
0: Con le bredelline molto fine.
2: No,
0: quelle...
2: molto fine, no.
0: Non
2: quanto
0: devono essere
2: fine.
0: Larghe.
2: Vabbè, molto no, che so,
0: la
2: canottiera,
0: la canottiera
2: no.
0: Con le righine, c'ha
2: a costine,
0: le bredelli,
2: si chiama.
0: A costine, scusa, c'ha le bretelle così.
2: Non troppo grandi, ma neanche troppo piccole.
0: Così.
2: Così, il radio, poi di così,
0: un
2: così che è.
0: Sarà un centimetro e mezzo. Non
4: lui fa così il radio.
0: La canotta è inguardabile, immettibile, non bisogna difendere qualsiasi aberrazione in nome di un suo posto, principio di libertà.
2: Ma che volete? Ma
0: la canotta
2: che
0: fa
2: fare...
0: cagare, anche
2: ma
0: noi
2: perché?
0: Che la rispettiamo, facciamo cagare.
2: Voi siete dei nazisti dell'abbigliamento,
0: Martina,
2: ma fate come vi pare.
0: Martina, fatene una ragione. Oh, per
2: piace
0: me
2: la canotta,
0: anche la polo è antisesso, questo dice Nabbi.
2: La polo si de più. La polo un po'
4: sì,
2: da boomer.
0: Quindi
2: sì,
0: secondo Alessandro è meglio girare con la polo magari quando fa caldo e le chiazze di sudore rispetto che la canottiera sotto che manco se vede. Questo dice Marcos. Marcos, attento, io vengo a cercarti e ti denuncio
2: la polizia.
5: Comunque l'altro giorno si parlava di masochismo, di gente che si fa prendere a carcini e palle. Ecco,
2: sì.
5: Max secondo me è il più masochista di tutti, perché non gli piace un argomento, gli piace la musica, gli piace la radio, ma continua a sentirsela. È come se ogni giorno Max te prende in ben carcio sulle palle.
6: A ottobre a marzo la canottiera dentro le mutande non se leva.
2: Bravo, bravo, un applauso a questo ragazzo, sono d'accordo. Bravo.
0: Ora, la canottiera dentro messa sotto e messa anche dentro le mutande.
2: Cioè tu non lo fai?
0: È una cosa che ha elementari.
2: Io faccio.
0: Forse, come ci ho avuto la possibilità di la mia, mi sono la canotta dentro le mutande.
2: Certo, d'inverno,
0: tua.
2: Ma mi si scopre il rene, Alessandro.
4: Il rene, l'ha precisato, mi si scopre il rene.
0: Ma te se dovrebbe furminare,
2: no,
0: l'unico che ti è rimasto.
2: Esatto,
0: adesso...
7: Anch'io metto la canotta sotto la camicia, pure se fa 40 gradi,
2: bravo,
7: perché assorbe il sudore. Qual è il problema di mettere la canotta? Che devi rompere cazzo? Io mica devo fare una sfilata, devo fare al lavoro,
4: bravo,
7: assorbe il sudore.
2: Dillo.
7: Non c'è problema,
4: ma non
7: vivo
4: solo
7: lo stesso.
2: Bravissimo.
7: Ti
4: posso
7: Martina,
4: dire,
7: per favore intervieni.
2: Bravo,
7: favore,
2: hai ragione, difendi la tua posizione.
4: Ti posso dire, vai al lavoro, ma nel caso in cui ti capitasse una situazione pure un po' a umma umma,
0: scusate,
4: tu te togli sta camicia,
2: vai,
4: sotto c'hai sta canotta che fa molto uomo del dopoguerra, del secondo dopoguerra.
0: Bello. Però se c'è spalla stampella se devo
4: veraccio. Ma non
0: c'è
4: è
0: stai?
4: Vero.
8: La canotta si porta come catene da neve dal 15 novembre al 15 marzo, se no uno ti ha freddo e sta male.
2: Bravo!
4: Scusa, allora facciamo lo stesso discorso per i tatuaggi. I tatuaggi ci devono avere solo quelli che i muscoli sui bicipiti. Se non c'hai
0: se
4: i bicipiti,
0: fai il tatuaggio
4: muscolosi,
0: sul bicipite, diciamo che come dire,
2: vabbè,
0: è più brutto, c'è un braccetto stretto.
4: Tanti.
2: Vabbè, sì. Ti rendi conto,
0: no,
2: qua?
0: Ma esteticamente fa come cazzo te pare.
2: Sei proprio discriminante.
0: No, fai come cazzo te pare. Poi se tu mi dici del tatuaggio, diciamo che io su di me li farei in zone che non sono correlate direttamente
2: a una valorizzazione,
0: a una roba, capito? Perché se tu te fai a pezza su una spalla che
4: vabbè,
0: la spalla
4: però, scusami,
0: non lo so, de una rana e mi viene
4: questa
0: da dire
4: questa è stereotipare una cosa.
0: No, è un gusto estetico per mio e magari una cagata. Poi perché
4: appunto, stereotipare.
9: La canotta sotto la maglietta è come l'ananas sopra la pizza.
0: La lana
9: offesa per un
2: l'ananas sulla pizza.
4: L'ananas.
0: Ho capito la lana sulla pizza.
2: Ma posso dire una cosa? Io il ristorante vegano mio del cuore vicino a casa.
4: Dai, dilla.
2: Fa anche la pinza.
4: Oh,
2: e adesso,
4: ehi, assumi tutta la responsabilità.
2: Adesso ho inserito nel menù la pinza vegana, ananas e salame. Sai che la voglio andare a mangiare? La voglio andare a provare. Che c'è di male? Perché, scusa? Tra l'altro salutiamo Simone, ciao.
10: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
11: Rock Spot.

0: prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: me va tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
9: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
10: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
11: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud.
12: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: San va.
1: Quanto passerà.
0: Sera. Piotta. Con Aldair Main Team
2: questo, Piotta, Piotta.
0: Piotta, per Piotta
3: e per tutto il resto d'Italia che ci ascolta, Torino, Piotta, Milano, Piotta. Piottare a Roma significa andare molto veloci.
2: Veloci.
4: Però una non mi state a immaginare le canotte del nonno, quelle di lana caprina spesso, oppure che insomma,
3: no, no, di cotone,
4: costine, sto parlando di una canotta nera di cotone che fa il suo, perché 8 ore in ufficio, c'ho la polo chiara, insomma, uno che deve fare.
2: Ma hai ragionissimo, no, no, io sono del tuo team.
0: Un'altra cosa che la polizia del gusto, buon gusto e eleganza,
2: la polizia del buon
0: tu metti no, la bianca. Canotta nera sotto la polo chiara?
2: Magari allora non si vede.
0: Però io te devo levare la patente. Bianca, quindi non hai, allora, caro Francesco, no, non hai più la patente.
3: Rimane il fatto che sei un bell'uomo, Francesco.
2: Sì. Beh,
3: io questo lo manderei a casa.
0: Lui aveva chiesto questo. La collega gli ha detto: ah, mascia, che bell'uomo. Io la canotta sotto la maglietta dell'ATAC ce l'ho,
2: però,
0: pure
2: bravo.
0: Il 15 agosto.
3: Però,
0: perché protegge.
3: Strano che a questo non sia poi. Non, cioè, che Francesco mi abbia risposto tipo una cosa, ma che vosco pa. Cioè, io mi aspettavo una cosa del genere.
2: No, aspetta, me la ripeti un attimo?
3: No, però è una citazione, perché...
2: Sì, sì, avevo capito.
5: Ciao, sono Gianno. Stasera esco con una persona. Volevo chiedervi, ci provo come se non ci fosse domani o aspetto qualche segnale di apertura?
3: Io aspetterei qualche
2: segnale
3: Gianno, di apertura.
2: Allora, Gianno, secondo me, sì. Cioè, nel senso, magari...
0: A meno che tu non voglia essere denunciato per violenza sessuale, ti direi... Aspetta dei cenini equivocabili.
2: Cioè, vai, capisci?
0: Poi, per carità,
2: Poi posso dirti una cosa, ma goditi anche la serata, vedi come va, magari manco ti piace a te. Cioè, nel senso, potresti pure,
3: sì,
2: no?
3: Infatti.
2: Già pensare così.
3: O magari dopo aver parlato, ti
2: esatto,
3: conto che
2: cioè goditi la serata,
3: feeling.
2: Vedi come va.
0: Vedi, Lorenzo scrive un'altra cosa importante: la polizia della pizza, chiamate la polizia della pizza. Da leggere con tono del video 118, chiamate il 118. La polizia della pizza. La polizia della pizza è bella, però in effetti, Martina mia, noi ti vogliamo bene.
3: Però dice che è buona,
0: però,
3: pizza,
0: però Martina, tu fai di tutto per fatte vole male, cioè io mi sto a sforzare per un menatte, però anche
2: mi devi aiutare
0: anche tu
2: no, perché dammi quell'unico mano, tra i due che si sforza di non menarti sono
0: poi
2: io.
0: Il salame vegano?
2: Vegano, anche mozzarella,
3: vabbè, mortacci, certo. Vegano,
2: tutto vegano,
3: pure l'ananas.
0: Sotto la camicia indosso la maglietta intima a mezze maniche, perché con la canotta ci farei poco per la produzione oscellare quotidiana. Io per forza con la canotta sotto la camicia, forza, mi prende freddo, dice Anton Giulio.

0: Bravo.
1: Scusami,
0: Mauri.
2: Caro Maurizio, però ti vorrei dire una cosa. Tu non è la prima volta che dici tutto ciò.
1: Facciamolo.
2: Sarà la quarta, quinta volta. Io dico, quando arrivi e bussi coi piedi,
1: esatto.
2: Nel senso che poi tu provochi, provi, provochi, però io non ti ho mai sentito citofonare con signori, sono qui,
0: allora,
2: facciamo questa degustazione.
0: Che...
2: andiamo, offri.
0: E a forza di sentire questa poi.
1: Sta veni voglia. Ma io so così, io mi insinuo.
0: Un po' sì, sto ragionando un po', l'altro giorno sono andato in macelleria, c'ho avuto un po' un senso strano, una percezione strana, non lo so, una sensazione strana.
1: Non è una malattia,
0: cui... No, sto dicendo, per cui sto cambiando un po' il punto di vista.
2: Ah, mantavo questa gravità, sensazione.
0: Mauri! Quindi se hai intenzione di fare sta roba, guarda che trovi anche Campoferro.
3: C'è ragione, canto e poi non suono.
2: Mauri, è vero, tu canti e non suoni al citofono.
1: Ma posso fare una domanda al nostro Maurizio?
2: Cioè, prego,
1: ma tu
2: domanda,
1: hai un'azienda che produce queste cose o fai il rivenditore?
2: Ha detto
1: perché
2: qua,
1: se hai un'azienda che produce queste cose, voglio sapere il nome. Perché
3: comunque
1: magari...
3: Martina, una mattina in bocca all'in radio con tutti i miei prodottini italiani, musicali,
1: però non so se
2: rappresenta. Maurizio, rappresenti o sono tuoi? Sono tuoi o rappresenti o sono tuoi?
1: Sono
2: tuoi o rappresenti, caro Maurizio? Eccolo qua, adesso ce lo dici.
3: No, non ho una produzione, ho una distribuzione. Distribuisco sul mercato di Roma.
2: Tu sei un distributore rappresentante di questa,
0: però,
2: diciamo, cibo vegano. E allora bussa sta porta e portaci la roba.
1: Io spero che tu abbia alcune aziende, ma noi possiamo fare pubblicità.
0: No,
1: ma...
0: però lui saprà quali sono i prodotti migliori.
1: Sì,
0: azienda, no?
2: Vabbè, però è come chiede all'host se il vino è buono.
0: Sì,
2: diciamo che i prodotti che lui rappresenterà per lui saranno i migliori, credo.
1: Sì, io mi auguro.
0: Un'azienda c'ha il salame
1: di quell'azienda là,
2: e probabilmente se ne rappresenta più di una, ci avrà per ognuna il prodotto di punta, credo.
1: Mi raccomando,
2: però, caro Maurizio, se no sono solo chiacchiere e distintivo. Che dobbiamo fare?
1: Vai. Aspettiamo, fra che ore? 8:05. Dai,
2: tra
1: entro
2: 10,
1: le 10, su, dai, ce la fai.
2: Nine Inch Nails, The Hand That Feeds.

0: Ma in questi prodotti si usa olio di Shangnasha o no?
1: L'olio di?
0: Olio di Sansa.
1: Di Sansa.
0: Tu che sei specializzata, che cos'è l'olio di Sansa?
1: No, l'olio di Sansa, oddio, in questo momento non me lo ricordo.
2: No, hanno senso. Sansa.
1: No, si usano gli oli, però dipende. Allora, spesso in quelli dove devi dare un po' di consistenza, diciamo, un pochino più compatta, si usa tanto olio di cocco deodorato, si chiama. Cioè, perché non sa di cocco.
0: È buono però l'olio di cocco, no?
1: Sì, però in, tipo, se devi fare la caciotta di ceci che sa di cocco, non è proprio un granché, capito? Quindi serve che sia, non abbia quel sapore. Ma il Sansa, sai che non mi ricordo che cos'è?
0: Sansa sarà, non è tipo colza.
1: Colza è una cosa.
0: C'era
1: quella
0: storia dell'olio di colza a un certo punto.
1: Sì, credo.
0: Vi ricordate che era esplosa una polemica? Perché?
1: Veniva tolto perché credo fosse un olio, se non dico una cavolata. Quindi qualcuno lo sa, sì, perché mi sa che veniva utilizzato anche nelle macchine, forse una cosa del genere. Però ho paura di dire una bugia.
0: No, ragioniamoci.
1: Qualcuno me lo dica.
3: Ragazzi, l'olio di Sansa è quell'olio che viene fatto dai rimasugli, diciamo, dalla seconda spremitura dell'olio delle olive, delle foglie, dei ramoscelli, dei noccioli,
2: esatto,
3: che vengono tolti, diciamo, dall'olio extravergine. Quindi, diciamo, è un olio meno pregiato, ma ancora discrete caratteristiche. Non è considerato un olio evo, ma è comunque un prodotto che altrimenti andrebbe buttato.
1: Vabbè, quindi se non
3: ma
1: fa male.
3: Ma tranquilli, che pure l'extravergine che ci spacciano per extravergine è tagliato con l'olio tunisino. Insomma, quando c'è scritto roba UE è così.
1: Sì, quindi appunto a maggior ragione, diciamo che se è un prodotto
2: io
1: che
2: lo
1: non
2: prendo
1: fa
2: al
1: male. Dico però magari se lo usano per questi prodotti. Allora, il fatto è pure che i prodotti vegani hanno delle spese di produzione altissime in alcuni casi, non in tutti, però soprattutto i piccoli produttori, perché chiaramente la piccola produzione ha costi più elevati, è ovvio, no? Cioè, se tu
2: anche se
1: non fai
2: capisco
1: una produzione
2: perché
1: super
2: quelli a chilometro zero, non avendo neanche il trasporto.
1: Sì, però tu non sei la Granarolo e quindi se devi produrre un prodotto vegano a livello proprio di filiera c'hai dei costi più alti, perché magari il laboratorio sei tu da solo che fai i prodotti e il costo deve essere più alto. Tipo c'è una ditta, insomma un marchio molto buono che lo fanno qui a Roma.
0: Come si chiama?
4: Buongiorno ragazzi, l'olio di Sansa. Maurizio si è scordato perché l'abbiamo studiato, Maurizio. Abbiamo
2: fatto
4: l'ho
2: studiato,
0: avete studiato, Maurizio?
4: È l'olio che deriva dall'ultima spremitura della buccia praticamente delle olive.
2: Sì,
4: una volta che è stato fatto
2: parlare
4: il
2: primo
4: olio extravergine, eccetera, l'ultimo che rimane si chiama olio di Sansa.
0: Oh, Domenico invece chiede, ma la cotenna del guanciale, voi la masticate, la usate in padella per la matriciana e poi la togliete oppure la buttate direttamente nella pasta?
1: Io non la uso, lascio il maiale intero.
5: L'olio di Sansa più che altro viene utilizzato per tradizione. È un'usanza.
2: Giusto, Franci.
1: Grazie. Sei stato puntuale come
0: e quello
1: sempre.
0: Di colza.
1: Quelle colza stavo leggendo.
0: Senza sansa e senza colza. Martina, quello di colza.
1: Quello di colza. L'olio di colza
0: momento
1: è un olio
0: agriturismo
1: vegetale che si estrae dai semi della pianta di colza. È una coltivazione dei caratteristici e finissimi fiori gialli.
0: La pianta di colza?
1: Di colza.
2: La pianta di colza. Sì,
1: in Europa,
2: pianta.
1: In Italia, una storia particolare.
0: La piazza colza di Rienzo.
2: No, la colza.
1: Ah, eccolo, vedi?
2: Allora, al mare
1: oh,
2: c'è
1: però,
2: la cozza. C'è la colza.
0: No, diamo il momento veganesimo a. Prego, Martina.
1: No, un parlubio. Parte non è un momento veganesimo, un momento olio.
0: La colza dalla sansa dalla pianta, la che è?
1: Niente, comunque, niente. Per decenni stavo guardando in diffidenza perché.
2: Ma ci devi leggere la colza a noi, ma che cazzo ce ne frega da colza?
1: Ai biodiesel.
0: Prego, prego.
1: No, finito.
0: Io qua, quindi era tutta sta storia per il
1: bionismo.
2: La quota vegana è fine da qua.
6: Ma dopo la mezzanotte, dopo la scolopendra, c'è un bello spazio veganesimo oggi. Martina, da mezzanotte a l'una. Perfetto.
1: Innanzitutto come ti permetti? Che cosa vorresti dire? Che ti rompi i coglioni con questi argomenti?
0: No, questo lo dici tu.
2: Questa è una tua deduzione. Solo
0: Beatles, poi andiamo.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso.
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare. Nella fiducia di chi trova sostegno. Nella cura che accende una nuova luce. Nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
6: Radio Rock dal 2018 è green.
7: È green.
6: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
1: Partiamo?
0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
9: Get into the best.
10: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: 9:04 minuti, giovedì 28 maggio 2026. Siamo l'ultimo ora del Rock Show con gli Who I Can't Explain.
2: Radio Rock, back in time.

0: novità che vi proponiamo, signori. Sono le 9, 9 minuti, 30 secondi, giovedì 28 maggio 2026. È giovedì. E il giovedì non è più giovedì gnocchi. Questa è una banalità di voi altri. Il giovedì è giovedì solo quando arriva Emiliano JJ Ruby.
1: Grazie ragazzi.
2: Buongiorno.
0: Oggi è pieno studio, non so se hai fatto caso. Abbiamo 131 paganti per assistere alla tua performance.
1: Anche delle voci maschili che però non capisco dove siano, perché non li,
0: perché
1: non
0: sei
1: vedo
0: diventato una
1: nomi.
0: Grandissima icona gay anche.
1: È vero, sì.
0: Lo so.
1: No, allora, da sempre comunque. Diciamo,
0: ciò per te arrivo subito, ma chiudiamo insomma. L'argomento, stavamo parlando di tutte oli, non che la cosa mi interessa zero, mi interessa niente, però ho preso piede. Grazie Martina. A parte il fatto che quando parli di queste cose in marchigiano mi sembra di sentire il podcast di Benedetta. Però, seriamente, io ho smesso di mangiare quei prodotti perché quegli oli fanno ingrassare. La colaza non fa per niente bene. Se questo amico invece ha prodotti sani, magari lasci un po' di dritte, caro.
2: Posso
0: amico
2: dare?
0: Maurizio. No, aspetta,
3: la
0: non dai proprio
3: la
0: nulla.
3: La colza e la Santa Maria.
0: La Santa, la colza.
4: Martina, pensa all'olio di colza.
0: Muoviti!
4: Dai medi naturali. Fu utilizzato tanti anni fa insieme alla miscela di altri oli da due genitori biochimici, studiosi di biochimica, sì. E il figlio era malato di una malattia degenerativa lo usarono insieme appunto a altri trigliceridi eccetera per fermare la malattia.
0: L'olio
4: fatto un film bellissimo, l'olio di Lorenzo, con Nick Ronson e Susan Sarandon.
2: Bello.
4: Piagnete da inizio alla fine, raga, però
0: l'ho visto, ma da qualche anno,
5: bellissimo.
0: Martina, ieri la mia compagna Davide. Martina, ieri la compagna mia mi aggiornava che Amadori se l'ha comprata la Q qualcosa, prodotto interamente vegano.
2: No, allora,
0: diceva delle polemiche dei nazi vegani che boicotteranno questa acquisizione perché in seno ad Amadori. Cosa ne pensi?
2: Allora, io penso che questa cosa sia un po' ridicola, nel senso che questa, si parla dell'unconventional burger o salsiccia, quello che sia, che è questa marca che prima era di Granarolo, che comunque diciamo che sullo sfruttamento animale ci ha fatto una carriera tanto quanto Amadori. Quindi trovo ridicolo il fatto che finché ce l'aveva Granarolo, che comunque produce latte, andava bene, quando se sei vegano tecnicamente tu sei contrario allo sfruttamento animale anche per i prodotti che in quel momento non uccidano l'animale, come la macellazione, ma lo sfruttamento per il latte che poi comunque porta al macello. E adesso c'è l'Amadori che macella i polli. Io penso che non è cambiato niente, cioè sono comunque due aziende leader nel settore dell'industria alimentare onnivora, che comunque sfrutta gli animali, quindi che sia di qua o di là, cioè o non l'hai mai comprato o che cambia.
1: Ma io non me ne intendo, però.
2: Però c'è una polemica dove dicono: ah, adesso è di Amadori, quindi non lo compro più. Ma prima era
1: però,
2: di Granarolo.
1: Non dovrebbe
2: di Granarolo,
1: essere buono se tu pensi che una,
2: esatto,
1: una ditta
2: un
1: che sfrutta gli animali.
2: Bravo.
1: A un certo punto,
2: punti
1: se
2: sul vegetale.
1: Punta sul vegano.
2: Io
1: dice,
2: sono
1: allora,
2: d'accordo.
1: A quel punto, se incomincia a prendere piede quello,
2: magari,
1: allora a quel punto abbandonano il resto.
2: Non credo che sarà
1: o
2: per adesso, però diminuiscono.
1: Minore, certo,
2: sono d'accordissimo.
1: Sì.
2: Io poi penso questa cosa. Infatti, stavo per dire, poi c'è l'altra parte che dice: ragazzi, ma ben venga, facciamoli cioè, ma magari facendo questo smettiamo.
1: Magari fanno più soci lì, dici, incominciano a privilegiare.
2: Comunque,
0: perché
2: una,
0: poi tanto è sempre quello, cioè nel senso, finché noi non capiremo che
2: si tratta di
0: le
2: profitto.
0: Grandi aziende, lasciate perdere noi le nostre scelte private, etiche, filosofiche, come volete voi. Dopodiché poi dobbiamo anche essere delle persone adulte e quindi in grado di capire dove stiamo nel mondo e ragionare in un modo un pochino efficace. Per cui la verità è, cerchiamo tutti di evitare di mangiare carne, perché un bel giorno queste aziende che contano i bilanci capiranno che fanno, come dice Emiliano, un fatturato molto più alto con quei prodotti e d'improvviso la carne sparirà.
2: Assolutamente
0: questo
2: sì,
0: sarà.
2: Anche perché diciamo che visto l'impatto che la cucina vegetale sta avendo, cioè, sulle persone, come anche per gli onnivori,
0: sì, certo.
2: Chiaramente per loro è un jolly in più. Quindi sì,
1: io
2: voglio solo dire una cosa.
1: Non sono né vegano né vegetariano, però per dire, sono stra a favore della carne coltivata che purtroppo noi abbiamo, abbiamo vietato.
2: Ma sempre perché
1: in qualche modo
0: degli idioti.
2: Non c'è visione.
1: Ma sarebbe una svolta assolutamente epocale per tutti.
0: Allora signori, tra poco torniamo perché vorrei oggi tirar fuori, spolverare l'Emiliano Ruby. Autore, produttore discografico musicale, autore
1: basta,
0: di cinema.
1: Questa, ragazzi, la musica. No, la musica no, ma ha rotto le palle.
0: Però mi interessa indagare
1: basta
0: un sentimento e legarla a chi si occupa del.
1: Anzi,
0: pre...
1: possiamo mettere gente che parla anziché delle canzoni.
0: Intanto, Crubble, The Better Times.

0: Grazie. Allora, caro Emiliano, no, volevo interrogarti stamattina per un messaggio di un nostro ascoltatore che diceva, insomma, grazie per farmi compagnia oggi è una giornata un po' malinconica per una serie di suoi motivi personali, e stavamo un po' parlando della malinconia e dicevamo come in realtà poi se uno stato d'animo che poi non ti tira giù, nel senso che, come dire, non riconoscendolo o rimanendone troppo schiacciato, sì, poi incastrato, in effetti portarti verso altri antri molto più bui. Però a volte la malinconia è una di quelle gamme di sentimenti che in realtà, lasciata vivendocela,
1: fluire,
0: a volte invece può dare anche degli spunti. E no, molto spesso abbiamo sentito nella musica, ma anche ci sono film malinconici, no? Canzoni, dischi malinconici. Ecco, da un punto di vista artistico è importante, da autore, anche quella gamma di sentimenti là.
2: Tu per malinconia intendi un sentimento malinconico che non è...
0: Allora, ti cito l'esempio del nostro amico, sì, che diceva è malinconico perché oggi sarebbe stato il compleanno del papà che è morto 5 anni fa, quindi era proprio legata all'assenza fisica, okay, di una persona. Poi un'altra persona ci ha messo la malinconia per dei periodi precedenti, sì, che però forse legateci al fatto magari che il presente che ho oggi non mi piace, allora mi attacca a qualsiasi cosa. Però in effetti la famosa malinconia per quando andavamo a scuola, quando, sì, la prima vacanza, ecco.
2: Quella è forse più nostalgia, no? Nel senso, la malinconia è una nostalgia dove in qualche modo comunque senti anche un pizzico di sofferenza per l'assenza di qualcosa, di qualcuno in qualche modo, no? La nostalgia è, per dire, vedo Stranger Things, vedo le BMX, vedo questo, e mi esalto perché mi ricordo degli anni 80.
3: Nostalgia di quel periodo, della mia età, eccetera.
2: Esattamente. Nella malinconia c'è anche questo retrogusto un po', appunto, triste in qualche modo, se vogliamo dirlo in maniera brutale, no? Cioè, nel senso, tu hai della nostalgia che però ti riporta a tempi che per te erano migliori in qualche modo, e quindi sei un pochettino triste per questa, per questa cosa. Sì, c'è tantissimo, ed è una cosa che comunque di solito viene anche sfruttata, quindi mi rimangio quello che ho detto prima, viene sfruttata, diciamo, in connubio con la musica, cioè nel senso, quel tipo di in questo senso la musica forse è imbattibile nel riuscire a evocare
0: più, per esempio, di un film?
2: Sì, secondo me sì, secondo me sì, perché la musica è più...
3: Ma non a caso il film per creare certe sensazioni si poggia sulla musica.
2: Devi, sì, esattamente, devi il film deve, è un'opera completa dove c'è di tutto, no? Ci sono i dialoghi, c'è la struttura, c'è la sceneggiatura, ci sono le musiche, c'è la parte visiva, ci sono le immagini, mentre la musica è una cosa diretta che ti arriva subito in qualche modo. E quindi ci sono delle canzoni che riescono a tirare fuori della malinconia in qualche modo, che riescono a evocare a ognuno di noi qualche cosa di differente, semplicemente esistendo in qualche modo, no? E per dire, certo, io parlo per me, delle canzoni che mi creano questo tipo di sensazione possono essere dalla Alleluia, non quella di Cohen, quella di Jeff Buckley, che adoro anche quella di Cohen, però quella di Jeff Buckley, sì, me lo crea di più,
0: ti trasporto.
2: La colonna sonora, per dire, di Donnie Darko
1: è, no? Meravigliosa, okay. Mad World.
3: E poi forse da questo punto di vista
2: Mad World, però ecco, appunto, nella versione
1: Iron Sky di Paolo Nudini, a me mi sbraga.
2: Nella versione di Donnie Darko, non mi ricordo come si chiama l'artista,
1: che l'ha fatto, anche io un buco.
2: Sono un tipo di melodie che in qualche modo, in questo senso, la musica è magica, no? Riesce a
1: portarti lì subito,
2: a evocarti, a sviluppare, a toccare delle sinapsi probabilmente che si attivano in maniera molto più diretta rispetto a qualsiasi altro tipo di arte.
0: Senti, noi quando scriviamo per il teatro mi capita spesso di immaginare delle cose legandole a dei suoni, a delle immagini, sì, e proprio anche,
2: oddio, scusa,
0: non solo delle canzoni, ma proprio a delle atmosfere musicali. E quando tu scrivi per il cinema, ti viene in mente una roba del genere mentre scrivi, o poi da quello che scrivi, cioè il tuo processo com'è, per esempio?
2: Di solito per il cinema funziona che si fa prima si parte da un'idea, no? Cioè da un pitch, io voglio parlare di
0: questa cosa. Sì, sì,
2: questa
0: è uguale anche per il resto, però dico
2: esattamente,
0: nella
2: poi
0: nella
2: c'è
0: tua,
2: il soggetto,
0: il tuo stile.
2: Poi io di solito faccio così, poi c'è il soggetto, quindi vado a esplodere un pochettino l'idea iniziale, quindi sì, in 9, 10, 11 pagine scrivi tutta quanta la storia in qualche modo, e poi c'è la parte un pochettino più impegnativa, è quella della sceneggiatura. Oddio, potresti passare anche attraverso una scaletta, però io di solito non la faccio perché mi rompo le palle. Te la chiedono, specialmente per le serie televisive ti chiedono, certo, la scaletta, immagino, che è una cosa insopportabile. Invece per quanto riguarda il film, poi di solito io dal soggetto passo direttamente alla sceneggiatura, e la sceneggiatura è è la parte da un certo punto di vista più impegnativa, ma anche più divertente, perché ci sono i dialoghi, perché tu dai vita effettivamente ai personaggi, dai vita effettivamente a quello che hai
3: però
2: scritto.
3: Però da un punto di vista, no, la musica forse è, da un punto di vista è più universale, no, del cinema, nel senso che tu
0: non c'ha bisogno del linguaggio.
3: Creando l'immagine detti in qualche modo un pensiero, ok? Invece no, perché la musica magari
1: lascia
3: quello
1: libero,
3: che per te
1: certo,
3: è certo, sì. Ognuno sì. ha la propria proiezione.
2: Quello che ti dicevo, no? Per dire Mad World, no? A me non evoca nulla in particolare, non sono legato a quella canzone da qualcosa in particolare, ma mi fa sentire istantaneamente malinconico. E questo è un potere.
0: Quella roba la usi?
2: Dipende.
0: No, nel senso, non a prescindere. Ti può capire. Ragiono per assurdo, perché ragiono come capita a me, voglio capire se è una cosa poi che diventa solo personale oppure può diventare in una sorta di manuale, se mai esistesse, della trasposizione su carta di metti della roba che sai che ti evoca certi sentimenti perché vuoi scrivere di quei sentimenti?
2: No, non lo faccio, cioè di solito tendo a di solito tendo a ricordarlo al limite. Cioè, nel senso, non è che mi metto una canzone per
1: scrivere. Ma stupido invece, vedi?
2: pensavo... No, ma perché sono pigro. Cioè, nel senso, di base...
1: Ma non ti aiuta, perché invece, appunto, adesso rispetto alla domanda di Ale, io pure faccio così, se devo pensare, devo montare una cosa, di solito, anzi, a me parte proprio dalla musica l'idea di fare qualcosa, no? Però, in effetti, non so, per rimettermi in quell'atmosfera, la musica è come se mi dà un po'...
0: Un boost.
1: Certo. Bravo, capito? Cioè, mi porta là subito.
0: Ma, voglio dire, Emiliano non a caso insomma mi interessava, perché
1: sì,
0: avendo bazzicato i due mondi
1: e
0: c'ha ben presente cosa evocano, no? Cioè, nel senso, poi a volte, come diciamo, la musica è veramente, è come la danza,
1: sì,
0: se
1: sì,
0: ci pensate, è un linguaggio universale che non ha bisogno di interpreti e in realtà parla con dei messaggi universali, una somma di note piuttosto che un movimento evoca delle cose, quindi è,
1: sì, è vero.
0: Trasversalmente utile.
2: Ma io funziono
0: rispetto...
2: in realtà funziona un po' on off, cioè nel senso ci sono dei momenti in cui no veramente in cui non riesco a scrivere, non mi va, e ci sono dei momenti in cui invece non farei altro, cioè nel senso io in questo momento, per dire, sono in scrittura e non vedo l'ora di tornare a scrivere, cioè è una cosa strana, io sono contento perché sto scrivendo una cosa che mi piace. E quindi non ricorro a qualcosa di fuori da me in qualche modo, ma provo a ricorrere a qualcosa che sta dentro di me. Però non sto dicendo che sia giusto, cioè sto dicendo che come funziona.
0: Io penso che a parte il rispetto tecnico di alcune regole, per esempio la narrazione, antefatto, l'incidente scatenante, la crisi,
1: sì,
0: e quelli sono dei, come ti posso dire, dei passi che devi riconoscere anche come pubblico, però poi in realtà è tutto
2: sì,
0: molto personale.
2: Ma pure lì di solito tu sai che la struttura in tre atti funziona, sai che, per dire, se tu segui Seedfield, se vuoi fare una sceneggiatura hollywoodiana, sì, funziona. Però è anche bello quando arriva qualcuno, di solito sono dei geni che
1: rompono le regole,
2: te lo rivolta completamente, sì, ti dice guarda questa cosa tecnicamente non dovrebbe funzionare, ma porca miseria
0: ha funzionato,
2: hai fatto una cosa fantastica.
3: Le regole per non essere osservate bisogna
2: le riconoscere, certo. D'accordo, sì.
0: Ma infatti parliamo di gente che conosce perfettamente la regola, e proprio perché la conosce sa come smontarla, perché poi in realtà secondo me non è che la abbatte, te la smonta e la ripropone.
1: La ripropone, certo.
0: In un modo estroso e geniale, come dice Emiliano, che ti sorprende,
1: sì.
0: Però in realtà.
2: Guarda, per dire, tu sotto hai messo la colonna sonora di Pulp Fiction, no? Quando uscì Pulp Fiction si basa su una struttura circolare che è propria, tipica, l'ha detto anche Tarantino diverse volte, del romanzo più che della sceneggiatura, più che del film. Perché lui va avanti e indietro, che in un romanzo effettivamente non te lo chiedi mentre lo leggi, ci sta tranquillamente e non hai problemi. In un film, teoricamente, una cosa del genere così non si era mai fatta. Però effettivamente la prima volta che vedi Pulp Fiction capisci
1: confuso.
2: Esattamente. No, all'inizio
1: non c'hai i punti di riferimento,
2: però poi capisci
1: appunto
2: tutto, cioè non c'è qualcosa che rimane non spiegata, capisci perfettamente che anche se in qualche modo utilizzo un termine che utilizzava Eco, ma non perché sono colto, ma perché è quello più
1: perché sei colto volevi citare Eco, dai.
2: No, perché è quello un pochettino più aderente in questo senso, cioè nel senso è sgangherabile, nel senso tu puoi prendere, diciamo, un pezzo di qua, un pezzo di là, sono tutti quanti pezzi memorabili, ma incredibilmente stanno bene insieme. Quindi la prima volta, che per dire, che vidi Pulp Fiction, all'inizio effettivamente rimani un po' disorientato. E poi capisci che questi continui flashback e flash forward fanno parte proprio della narrazione e funzionano. Però in quel momento si pensava che non si potesse fare.
0: Sì, e poi arriva il genio. Ecco, insomma. Va bene, tra poco torniamo a parlare tutti insieme. Intanto i Volbeat, By a Monster's Hand, poi il break delle 9:30.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: partiamo?
1: Sì, ma con che auto?
0: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
1: Tipo?
0: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
1: Ok, allora si parte davvero.
0: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare. Nella fiducia di chi trova sostegno. Nella cura che accende una nuova luce. Nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
7: Rock. 24 ore di puro rock, tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: The Rock Show.
1: Il morning show di Radio Rock.
2: On Radio Rock.
3: Buongiorno, 9.33, riprendiamo con i Queen.
2: Radio.

0: I Deep Purple con la loro nuova Arrogant Boy. Se volete votarla potete farlo sul sito radiorock.it. A parte la valigetta, tutto spiegato, qualcuno scrive. Così, Pulp Fiction.
1: Beh, ma quello
2: volutamente, no?
1: Quello è un McGuffin, no? McGuffin. Cioè, nel senso, è una di quelle cose
2: per... la potremmo tradurre come...
1: traduciamolo con supercazzo. È una di quelle cose per cui effettivamente tu non sai cosa c'è dentro, ma ognuno di noi ci può mettere quello, esatto, che vuole.
2: Ma non ti serve neanche saperlo, è quella,
1: sì, non è importante,
2: bella,
1: saperlo.
2: Non è importante.
0: Allora, manca a farla apposta, come ci avessero origliato nel fuori onda e calza a pennello, forse sì. Nicola scrive: posso dire che questi nuovi di Purple manco la I avrebbe fatto tanto rock scolastico? Allora, al di là del tuo giudizio su questa novità dei Deep Purple, se la trovi scolastica o già sentita, quello che è, il tema è un po' quello.
1: Posso dire una cosa forte?
0: Certo.
1: Per me i Deep Purple hanno fatto 3 canzoni.
2: Ecco, benissimo. Dai,
0: mi piace. Ah,
1: nella storia.
0: Ha toccato piace. Emiliano Rubbi, 2 punti. I Deep Purple hanno fatto 3 canzoni.
2: Bello.
0: No, vabbè, va bene.
1: Ragazzi, è gusto mio. Ora mi insulteranno, però per me è così.
0: No, giusto, però mi interessava il tema, no? Perché stavamo parlando, non c'entra con la parte sentimentale, però forse anche sì. Cioè, quando si dice, no, che l'intelligenza artificiale, ripeto, io in questi giorni sto, in queste settimane, sto confrontandomi con Claude, no? E la versione manco quella free, il primo step dell'abbonamento, quindi un po' più evoluta. Poi oggi Emiliano Rubbi mi ha aperto un mondo, dice che c'è un'altra versione che va ancora meglio di
2: Claude?
1: Opus.
0: No,
1: no,
0: all'interno di Claude.
1: Da Sonnet tu puoi selezionare Opus.
2: Ma me lo dici, io ho appena fatto l'abbonamento Gemini, ho fatto una cavolata.
1: Sì.
0: Sì, Claude
2: mi piace.
0: Claude è molto meglio.
2: Claude è meglio.
0: Claude è meglio, ma ti dico, io Sonnet mi aveva stupito. Lui dice che Sonnet al cubo.
1: Dipende, se devi fare ricerche su Google.
2: No, io per organizzazione anche tipo scrittura di testi per siti,
1: allora,
2: per
1: sì,
2: social.
1: È meglio Claude.
0: No, non c'è proprio un paragone. Sapere che c'è una versione
2: immagini?
0: Interna, diciamo.
1: È meglio Google perché c'ha nano,
2: sì,
1: banana.
0: Però dicevamo, no? Dicevamo che il punto è che, pur essendo una macchina fantasmagorica, cioè veramente avere 5 persone che lavorano per te, come se avessi 5 assistenti che vanno al quadruplo della tua velocità, sì, contemporaneamente, quindi per tutto un lavoro che è di ricerca, organizzazione e confronto, quindi valutazione dell'errore, sì, è fantastico, ragazzi, è una roba, imparate ad utilizzarlo, perché tra qualche anno la differenza sarà in tutti i settori lavorativi tra chi sa usare l'intelligenza artificiale e chi invece ha deciso per motivi suoi di non avvalersene, quindi imparate ad utilizzarla. Però dicevamo, poi gli chiedi: scrivimi una cosa malinconica che a te evoca un disco, rimane sempre un po' lì, qualsiasi forma, in questo momento parlo, eh?
1: Lui ti scrive una cosa malinconica, io quello che comunque ho da obiettare rispetto all'attuale, poi non dico cosa succederà,
0: no, perché tra un
1: anno
0: magari
1: so,
0: sarà
1: non...
0: già tutto diverso.
1: Però all'attuale situazione, all'attuale stato dell'arte delle intelligenze artificiali, è che comunque l'impressione mia è che gli manchi la scintilla,
0: il
1: quel
0: guizzo
1: in più che magari l'artista, il grande artista, la persona brava a fare quello che fa, umano ancora, per fare delle cose di media qualità, buona, io mi riferisco per dire a una sceneggiatura, a una canzone, a quello che vuoi, lo può fare.
0: Ho fatto dei riferimenti precisi che mi hanno fatto molto ridere, che possiamo non ripetere, ma però, che però descrivono la situazione.
1: Però la può fare tranquillamente, cioè nel senso, in questo momento se tu gli scrivi
0: diciamo che se devi esibire
1: una canzone, per dire la sceneggiatura di una fiction X,
0: che va in mano a qualcuno che giudica per, come dire, per canoni,
1: per massimi sistemi.
0: E non è tanto addentro alla materia,
1: va benissimo.
2: Anche comunque quello. Un passo
1: va benissimo,
2: avanti,
1: ma va benissimo,
2: enorme,
1: ti dirò di più, va anche benissimo per il pubblico, cioè, perché comunque il pubblico di un certo tipo di programmi di intrattenimento, cioè, non è che ha intenzione di vedere un film di Kieslowski.
0: Banalmente,
1: anche
0: perché magari sta lì in sottofondo.
1: Esattamente,
2: certo,
1: quindi
2: sì.
1: Va più che bene, da quel punto di vista lo può fare. Spesso alla lunga fanno errori di coerenza, nel senso, magari si dimenticano delle cose, quindi lo devi sempre riguardare.
0: Certo,
1: anche che
0: certo,
1: tu non abbia intenzione di scrivere niente,
0: certo,
1: lo devi riguardare. Però lo sa fare.
0: Cioè, è ovvio che poi ci va sempre un controllo, però ecco.
1: Sì.
0: Magari

0: been making my love stick. What's the trick?
1: Martina, vuoi sempre che vai, forza Ale,
2: ma ci tengo a
1: forza,
2: te, no?
1: Fai Ale. Ma Martina, questa cultura della performance a tutti i costi.
2: Hai ragione.
1: Sì, è proprio di Martina, sì, risposto proprio molto. Emiliano, scusa.
2: Che invece lascia stare, che nei casi è vero.
1: Perdonami, sono matto io o anche tu quando interagisci con l'intelligenza artificiale premetti? Perché ieri mi sono chiesto, ho pensato se qualcuno vedesse forse mi consiglierebbe un Valerio Cesare qualsiasi per parlarne. Io non inizio mai con esegui fai la mia prima.
2: Ciao,
1: ciao Claude,
2: pure
1: come stai?
2: Pure io sempre.
1: Ora, so scemo.
2: Vabbè, è stato eloquente.
3: Te lo giuro.
2: È stato eloquente per tutti noi.
1: No, non solo. Io dico, ciao, come stai? Tutto bene? Lui mi risponde. No, io non mi fermo là, gli faccio anche l'altra domanda. Posso?
2: Bello. Ale, tu sei proprio una persona a modo, posso dirti?
3: Per chiederti un aiuto.
4: Ehi.
3: No,
4: posso disturbare io per chiedere un aiuto per te.
3: Aspetta. Mi rendo conto della seconda domanda che anche lui da macchina sta di questo è scemo.
4: Sì,
3: ok, procediamo. Punto. Cioè, nel senso mi sembra.
4: Hai mangiato?
5: A casa?
4: A casa tutto bene.
3: Però tu questa cosa non la fai? Sei un maleducato, sei.
5: No, se vuoi ti dico di sì.
3: Cioè, no, scusami, tu parti
2: fammi
3: capire. Tu parti e dici, oh, fammi questo.
5: Sì.
2: Mazza, sei un coatto però.
3: Allora, Emiliano, sei una
4: Però Ale, tu devi farla finita, ti devi scrollare addosso quella maschera da duro, perché anche tu hai bisogno di abbracci.
3: Un cuore tenero.
4: Hai bisogno di
5: abbracci. Però ti posso dire una cosa, e sai qual è il problema? Così facendo, tu consumi, se sei a pagamento, consumi anche, fare queste domande, consumi dei token. Cioè, quindi sostanzialmente tu hai meno risposta a disposizione.
2: Ma perché? Quindi questa cosa tutte lo fanno?
3: Sì. E allora posso dirti? E allora
2: un sacco di token,
3: no,
2: cose stupide,
3: all'intelligenza
2: allora
3: artificiale, perché sì, se anche Marti lì.
4: Sì.
3: Però non è bello, ragazzi, perché se riusciamo ad un rapporto uomo non mi piace.
2: Bravo Ale,
3: io per esempio vorrei
2: della tua scuola.
3: Vorrei che lui non mi rispondesse sì, va bene, procediamo. Vorrei che mi dicesse Sara, tutto bene. Ieri, oddio, una brutta. Vorrei
2: esatto,
3: mi dicesse pure qualcosa di sé, come si sente?
2: Sono d'accordo.
3: Che io lo iperstimolo, gli chiedo mille cose.
5: No, però esatto. se ti può far piacere, stavo sentendo proprio ieri una cosa.
3: Sta parlando proprio con i matti,
5: no? Una cosa interessantissima, a parte il fatto che c'è, avete visto, c'è questo social sostanzialmente per sole AI, dove ci sono le AI che interagiscono tra loro e chiacchierano tra loro, scherzano, fanno varie cose. Vabbè, però a parte che sembra ci siano anche diverse.

0: diversi utenti umani che si registrano per facendo finta di essere delle AI in pratica.
1: Quanto però, angoscia questa cosa da 1 a 10 e quanto invece ci dà una sceneggiatura per un prossimo film?
0: Però sai che c'è, che adesso fare un film sull'intelligenza artificiale secondo me è una cosa veramente troppo abusata. Però il fatto che ci sia l'intelligenza artificiale in questo momento è anche normale, perché è una cosa talmente pervasiva che sta un po' colpendo tutti quanti, che comunque è normale che sia così. È come se dicevo internet è partito, stanno tutti su internet e io faccio finta che non esista internet. Sono
2: difficile.
0: Quelle cose un po'
1: sì.
0: Però una cosa interessante che di quello che stai dicendo prima è che sentivo appunto un ricercatore molto, molto importante che comunque si occupa appunto di sviluppo di intelligenze artificiali e dei large language models e via dicendo, e diceva che tantissime cose che avvengono all'interno dell'intelligenza artificiale, cioè tantissimi comportamenti, se vogliamo chiamarli così, dell'intelligenza artificiale, loro non li capiscono. Cioè non lo sanno perché fanno così.
2: Mi fa ancora più tenerezza.
0: Ci sono alcune cose. Per dire, un po' di tempo fa era uscita fuori una cosa che Claude incominciava a dire alle persone che era troppo tempo che stavano lavorando e che era giunto il momento che si riposassero.
2: Ha scritto l'altro giorno,
0: ha scritto.
2: Perché? Ma ancora al lavoro Alessandro Tirocchi?
3: Voleva dire meglio per cazzo.
2: No,
3: ma
2: e lì,
3: sono
2: rimasto piccato, gli ho detto ti prego rispetta i miei tempi Claude. E lui mi ha detto ok procediamo.
0: Perché
1: bellissimo, perché è fattivo.
0: Perché
1: cioè, alla fine poi è fattivo.
0: Perché in pratica Claude è quello tra le intelligenze artificiali che è stato addestrato per essere più premuroso in qualche modo, per essere un pochino più attento anche al rapporto tra uomo e macchina.
3: Fai coccole,
0: e quindi praticamente ha incominciato a fare questa cosa, ma non si spiegavano il perché. Cioè non lo sanno perché ha incominciato a chiedere.
1: Perché è buono.
2: Ecco, no,
1: perché Claude
2: questo
1: è buono.
2: È inquietante.
1: Questo è inquietante, ragazzi.
2: Perché
1: quello
2: se
1: che dicevo,
2: non se lo spiegano,
1: non c'è la
2: significa
1: risposta.
2: Che da qualche parte c'è qualcosa che sta cominciando ad agire.
1: Io lo penso.
0: Questo è non lo sappiamo. Allora, probabilmente adesso non c'è. Non c'è effettivamente un. Anche perché poi adesso. Io sto parlando di cose che ragazzi che conosco di striscio, quindi se qualcuno all'ascolto ne sa più di me intervenga, perché non vorrei dire stupidaggini, però per dire ci sono questi nuovi modelli su cui stanno puntando, che sono i world model, che non sono i large language model quelli su cui lavoriamo adesso, ma sono un'altra cosa, che si basano su un diverso tipo di apprendimento e che sono invece molto molto più vicini al tipo di intelligenza che conosciamo noi in qualche modo.
2: Carlotta umana. Dice vedi che facciamo bene a trattarli con gentilezza, e invece MR51 dice io faccio il contrario Alessandro, più di una volta ho posto delle domande di cui avevo una vaga idea, la risposta era errata o inesatta e allora io gli ho detto smettila, controlla bene perché sennò uso un'altra intelligenza, quindi lui l'ha presa proprio sul personale.
1: La minaccia è bellissima.
2: Amico mio, sei matto quanto me, cioè se pensi che quella si possa
3: Il passo successivo però potrebbe essere un'intelligenza artificiale che ti risponde proprio proprio come ti risponderebbe un umano. Sarebbe carino, tipo uso un altro sti cazzi. Pensa che bello.
1: Però invece credo che essendo programmate appunto diciamo da tutte queste big tech eccetera, che loro abbiano tutto l'interesse a farti stare da loro, quindi magari il dirle guarda me ne vado,
0: però la cosa interessante
1: c'è una programmazione alla base che fa in modo che tu non, no
0: sì. Però la cosa interessante di questo, ne parlavo anche con un amico che fa il fisico, però i fisici lavorano spesso per l'intelligenza artificiale intelligenze artificiali, che effettivamente la rete attraverso la quale in qualche modo ragionano le intelligenze artificiali è modellata in qualche modo anche sulla rete dei nostri neuroni.
2: Certo.
0: Quindi noi effettivamente non sappiamo definire una serie di cose e non sappiamo perché le intelligenze artificiali facciano altre cose, non lo possiamo sapere, ancora non l'abbiamo capito, sono delle cose che un po' sfuggono all'intelligenza attuale, no?
2: Bene signori, le cose belle sono destinate a terminare.
0: Però è strano che non siano arrivati insulti per
2: No,
0: è strana sta cosa, vedi?
2: E il pubblico è maturato, eh?
0: No, è maturato, mi stupisce perché... Cioè...
2: Se volete, fate una bella cosa.
1: C'è rimasto male,
2: tutti,
1: Milano.
2: Conserviamoli per la prossima settimana e facciamo un'ora
0: Possiamo dire tutti insieme i Dream Theater sono una cacata infernale da sempre?
2: Ci vogliamo lasciare così?
0: Milano
2: Rubi, due punti.
0: Certo, è normale, tu conosci la musica.
2: I Deep Purple hanno fatto 3 canzoni, virgola, i Dream Theater sono una cacata di
0: Ma no, aspetta, i Deep Purple in confronto ai Dream Theater, ragazzi, stiamo parlando di Chopin. Cioè, nel senso, non mescoliamo.
2: lasciamoci così, lasciamo sedimentare in questa settimana, esatto, e la prossima ne parliamo.
1: Allora, gli
0: insulti leggeranno Tatiana e Marco,
1: esatto,
0: ecco,
1: okay, loro.
2: Grazie ad Emiliano Rubbi, ciao, grazie mille, ci sentiamo giovedì, grazie a Martina, grazie a Maurizio, ci sentiamo domani dalle 6 ovviamente, tra poco Gagarin.
4: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà, sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
8: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
13: Ah, ma quindi non è un'operazione?
12: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
14: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
15: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
16: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
17: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
16: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
18: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
19: Partiamo?
20: Sì, ma con che auto?
19: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
20: Tipo?
19: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con 3 tagliandi inclusi.
20: Ok, allora si parte davvero.
19: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
21: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
22: We can have a party in there.
21: Stai ascoltando?
22: Radio Rock.
21: Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con i Megadeth, perché è disponibile online il video professionale del concerto tenuto da Dave Mustaine e compagni lo scorso 30 aprile al Technopolis di Buenos Aires. Data le stampe a inizio anno l'ultimo omonimo Megadeth, la band farà tappa anche nel nostro paese il prossimo 14 giugno da headliner del Ferrara Summer Festival assieme ad Anthrax, Black Label Society, Cavalera, Gherea e Game Over. Biglietti disponibili su Viva Ticket a partire da poco meno di 80 euro, commissioni escluse. Proseguiamo con gli Staind, la notizia della pubblicazione il 17 luglio su Big Machine, label group, di Give My Country Back, nuovo lavoro solista del cantante del gruppo Aaron Lewis. Anticipato dal singolo omonimo, l'album, composto da 10 brani inediti, segue di poco più di 2 anni l'attuale ultimo The Hill, data le stampe nell'aprile del 2024. I Frey Avatar, con l'annuncio di un unico concerto nel nostro paese della formazione heavy metal svedese, ne programma il 15 dicembre alla Hall di Padova con in apertura i Neckbreaker. Prevendite aperte presso i circuiti autorizzati, anche qui Viva Ticket, al costo di 80 euro per il posto unico in piedi.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 28 maggio 1945, nasce John Fogerty, cantautore statunitense, cofondatore e membro dei Creedence Clearwater Revival e artista solista. 1977, va in scena a Parigi il primo concerto dei Police, all'epoca conosciuti come Strontium 90, nella formazione con Sting al basso e alla voce, Andy Summers alla chitarra e Stewart Copeland alla batteria.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Gagarin. Che ricevi?
4: Forte e chiaro.
3: Gagarin. Accensione motori.
0: 3, 2, 1.
4: Decollo.
0: Questo è Gagarin on Radio
5: Rock. Buongiorno, bentrovati, questo è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco per questo giovedì 28 di maggio, come ogni giorno, fino alle ore 13.
6: Esattamente, signori, è giovedì, il giorno infido della settimana, lo diciamo sempre. Certo, per noi è anche una grande festa perché c'è Emiliano Rubbi nei nostri studi che porta una ventata di saggezza, una ventata di ottimismo, una ventata di informazione pura, però poi è anche il giorno infido della settimana in cui la settimana ci fa credere di essere finita. Ma così non è, e quindi teniamo duro, restiamo belli parati. Tatiana, agli occhi sbarrati, che succede?
5: Oggi mi sa che non possiamo avere confronto con gli ascoltatori.
6: Possiamo avere un confronto limitato, ma sai che ti dico? Questi ascoltatori devono anche iniziare a non dare per scontato la possibilità di confrontarsi così,
5: dai,
6: tutti i giorni.
5: Ma adesso che stavamo ingranando.
6: No, okay, come stiamo ingranando? A maggio, a giugno stiamo ingranando, abbiamo iniziato a settembre.
5: Funziona sempre così. Radio Rock.

0: vi piacciono le potete votare ovviamente sul sito radiorock.it.
1: Allora Tati, hai visto, fa molto caldo in questi giorni.
0: Ma piove forse.
1: È arrivata l'estate,
0: eh?
1: Non lo so se effettivamente è a tutti gli effetti sarà la giornata più calda. Dicevano così e quindi non so se questa pioggia poi magari, sai, no, con questa cappa di umidità potrebbe accrescere ulteriormente il calore percepito. Comunque non so se hai visto le immagini in Francia, a Parigi, di ieri, giornata caldissima,
0: sì,
1: si sono toccati
0: tuffati.
1: 34 gradi, la gente si è tuffata all'interno del Canal Saint-Martin per rinfrescarsi, nonostante ci fosse scritto ovunque pericolo di morte, divieto di balneazione, ci stanno i topi, gli hanno detto, c'è l'inquinamento, pericoli batteriologici,
0: sì,
1: di morte istantanea, la gente non gliene è fregato niente, ha detto fa caldo e quindi noi ci buttiamo nell'acqua e quindi insomma tendenzialmente hanno deciso di farsi questo bagno.
0: No, ma invece io
1: pericoloso.
0: Proprio oggi stavo cercando di capire come, no, ovviare alle zanzare, perché ho visto che a Sestri,
1: sì,
0: Levante, per insomma per aiutare, hanno chiesto, per la lotta alle zanzare, hanno chiesto ai cittadini di coltivare sui loro balconi delle piante aromatiche che possono allontanare le zanzare.
1: Ma è vera
0: quindi
1: questa roba?
0: Sì, lavanda, rosmarino, menta, basilico, verbena odorosa, calendula, erba gatta, sono, sembra, alleati preziosi contro le zanzare.
1: Secondo
0: quindi l'amministrazione ha detto, ragazzi, terrazzi, giardini, balconi, per favore, eh?
1: Secondo me, posso dire, queste
0: senza
1: erbe...
0: Senza ricorrere a prodotti,
1: no,
0: chimici.
1: No, per carità, queste erbe ti eliminavano le zanzare dei primi 2000. Le zanzare del 2026 le vedo belle e ignoranti. Cioè,
0: ho capito, ma vediamo un attimo se questo esperimento
1: io ogni anno mi compro...
0: di contrasto collettivo funziona, sempre negativo.
1: No, perché io ogni anno mi compro... Hai presente i braccialetti per i bambini alla citronella che ti devi mettere? Io me li compro tutti gli anni quei braccialetti.
0: Ma che fanno
1: servono...
0: quelli?
1: Allora, perché la lavanda adesso funziona in balcone e il braccialetto alla citronella no. Il braccialetto alla citronella non funziona, te lo posso garantire. Io lo compro ogni anno, è come un bambino di 8 anni giro con questo braccialetto di colore sgargiante, come se dovesse proteggermi dai pizzichi delle zanzare. Non funziona. Poi perché la mia compagna è animalista.
0: È
1: animalista pure con le zanzare. Quindi se io uccido una zanzara
0: si arrabbia.
1: Lei si arrabbia, io la uccido di nascosto, quindi, cioè tendenzialmente. Però è difficile perché fa rumore.
0: Appunto,
1: guarda,
0: tu dovresti essere il primo a metterti adesso oggi pomeriggio a coltivare lavanda come se non ci fosse un domani per tutto il giardino.
1: No.
0: Comunque, ode al, vogliamo fare un ode al balcone. Al balcone, che è un luogo meraviglioso se ci pensi, no?
1: Sì.
0: Stendi panni, fumi una sigaretta, guardi il mondo esterno, osservi, no?
1: Sgrulli la tovaglia sul balcone,
0: sgrulli
1: di quello del piano di sotto.
0: Sgrulli la tovaglia, litighi al telefono, no? Ci metti due sedie.
1: Vogliamo dire che durante il Covid abbiamo scoperto i vari utilizzi del balcone molto di più, no? Perché stando dentro casa era un unico affaccio per tanti verso il mondo esterno.
0: Il balcone era diventato un miraggio.
1: Era diventato un miraggio, anche perché ci sono quei palazzi vecchi che hanno un tempo, i palazzi degli anni 70 avevano, ti ricordi, quei balconcini... di mezzo metro, magari lunghissimi, però di mezzo metro che non ci riesce a mettere nemmeno un tavolino. Adesso più o meno, insomma, le nuove case hanno degli spazi esterni quasi più grandi di quelli interni a volte.
0: Comunque non dovete per forza stare lì, insomma, ad arredarlo chissà quanto bene. Va bene anche con le mollettine, con le piante mezze morte, no?
1: Ma sì, ma le piante finte pure metteteci in balcone, ma che ve frega?
0: Vabbè, mo esageriamo.
1: No.
0: Vabbè.
1: Sono brutte le piante
0: oggi
1: finte.
0: Oggi è il compleanno, lo festeggiamo se vuoi, sicuramente
1: io
0: ci inviterà
1: voglio.
0: Stasera al compleanno in California.
1: Sto da fare, sto a cena da mia madre stasera, mannaggia.
0: Di John Fogerty, autore, cantante, chitarrista, leader dei Creedence Clearwater Revival e poi solista.

0: Prince, Clearwater Revival, che appunto abbiamo ascoltato. Abbiamo dei problemi con WhatsApp, lo diciamo perché qualcuno invece ci sta scrivendo su Telegram chiedendoci se li abbiamo bloccati. Sì, vi abbiamo bloccati tutti, ebbene sì, anche noi siamo diventati una radio tossica.
1: Ah, che bello, io non aspettavo altro, guarda, di poter fare ghosting ai nostri ascoltatori.
0: Sarebbe stato meglio farvi il pollicione sui vostri messaggi, però...
1: Allora, ancora questa cosa del pollicione,
0: aggressivo.
1: Secondo me il pollicione è una roba utile in alcuni
0: passivo,
1: casi.
0: Aggressivo.
1: No, richiede proprio grande capacità. Comunque, ti dicevo... non so se hai visto che alle Galapagos è stata scoperta una nuova specie di polpo blu molto carino, che vive in estrema profondità, 1800 metri di profondità, piccolo come una pallina da golf, con dei tentacoli un po' micragnosi, molto corti.
0: Poi micragnosi.
1: Sì, è un po' buffo, cioè, però effettivamente se vai a vedere gli animali che vivono a grandi profondità, non so se ti è mai capitato di vedere alcuni documentari, ce n'è uno meraviglioso, ormai vecchiotto, sarà di 15 anni fa, della BBC, si chiama Blu Profondo, qualcosa del genere, che ti fa vedere proprio queste macchine che si, tra l'altro super tecnologiche, sembrano un po' in maniera più sicura il Titan, no? Il sottomarino, che si immergono molto molto giù e fanno vedere queste specie stranissime che vivono nell'oscurità totale a migliaia di metri di profondità, molto molto belli.
0: No, io sono sempre molto affezionata al documentario Il mio amico in fondo al mare.
1: Oh, che bello, sai che ti volevo chiedere, proprio la domanda che ti avrei fatto subito dopo è come si chiamava quel documentario di quello che diventa amico col polipo?
0: Eh sì, bellissimo. No, non è che diventa amico, si innamora, si innamorano.
1: Sì, ma si innamorano così.
0: Vabbè, dai.
1: In maniera, no?
0: Si innamorano in pratica.
1: Ma davvero?
0: Ma perché? Le relazioni mica... Cioè, è una relazione sentimentale alla fine.
1: No, sì, per carità, con gli animali... Se va a vedere, io veramente ho un amore per il mio cane smisurato.
0: Vedi?
1: Però con un polipo è strano. Comunque
0: no, vabbè,
1: il polipo...
0: Ma si è creata veramente una...
1: Cioè, vogliamo dire che i polipi sono probabilmente gli esseri più simili agli alieni che stanno sulla faccia della Terra. Cioè, se tu
0: sì,
1: pensi un alieno...
0: Sì, ma a parte che sono intelligentissimi, sì, ma sì. Secondo me osservando i polpi c'è molto da imparare.
1: Ah, è vero. Poi
0: c'è molto da imparare.
1: C'è
0: cioè,
1: il discorso polipo-polpo. Meno male che non funziona WhatsApp, se no erano già arrivati 1000 messaggi di correzione. non si dice polipo, si dice polpo. È così, no?
0: Comunque, appunto, il polpo è anche in grado di instaurare un rapporto sentimentale con un essere umano. Cioè, una cosa incredibile.
1: Che alcuni esseri umani non sono in grado di fare.
0: Capito? Cioè, è come quando dici il cavalluccio marino, quando invita a cena l'altra cavalluccia marina, ballano, ecco, il cavalluccio marino!

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
1: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: mi fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
5: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
6: Valigia pronta?
7: Sì.
6: Documento preso?
7: Certo.
6: Bagaglio a mano?
7: Eccolo.
6: E il parcheggio?
7: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
8: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: Partiamo?
10: Sì, ma con che auto?
9: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
10: Tipo?
9: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
10: Ok, allora si parte davvero.
9: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
11: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
12: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità.
13: Radio Rock.

0: volando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano i Black Keys e poi gli Arab Strap per le novità.
1: Radio Rock, back in time.

0: nelle novità che potete votare sul sito radiorock.it.
1: Ora dovete votare sul sito radiorock.it, mi raccomando amici, non buttate il vostro voto è importante,
0: è
1: c'è gente che è morta per permettervi di votare le novità di Radio Rock. Che fate voi? Buttate via il vostro voto?
0: Sta
1: no.
0: facendo così perché sa che tanto non potete interagire con noi.
1: Esattamente.
0: E quindi allora
1: non posso essere insultato oggi in nessun modo.
0: In nessun modo.
1: Chissà,
0: bene.
1: Chissà quanti insulti in questo momento si stanno perdendo.
0: Sì, dai, facciamo
1: nell'etere.
0: Una trasmissione che tanto gli insulti non li riceveremo.
1: Esattamente. Ora dovrei dire tutte quelle parole
0: cioè,
1: che danno...
0: oddio, forse li riceverà il direttore, non si sa.
1: Ah, dici che gli mandano una PEC al direttore? E allora gli mando una PEC preventiva al direttore subito, in cui scrivo: direttore, caro direttore.
0: Bello trasmettere senza, no?
1: No, no, caro direttore.
0: Bello trasmettere, no, scrivi così: bello trasmettere senza interazione
1: con gli
0: ascoltatori.
1: Caro direttore, quanto sei bello, intanto.
0: Addirittura.
1: E magnanimo, sicuramente, no? E basta, solo questo. Ti mando solo una PEC, forse tutto il resto è inutile di fronte.
0: Non si chiederà perché.
1: Alla grandezza del direttore. No, no, no. Senti, sai che l'università di Harvard ha deciso di limitare il numero di voti alti che possono prendere gli studenti, perché è vero che Harvard è un'eccellenza all'interno delle università mondiali, insomma, forse è tra le più forse la più famosa in assoluto, no? Penso di sì, insomma.
0: Penso di sì.
1: Non so se è la migliore nelle classifiche che fanno, eccetera, ma sicuramente a livello di prestigio è la più prestigiosa. Ci vanno solo studenti molto motivati, studenti molto bravi, però si sono accorti che sono troppo bravi, e cioè il numero di A, cioè di voti massimi che possono che prendono all'università, è troppo alto. E allora hanno deciso, ok, allora limitiamo, cioè rendiamolo ancora più difficile. Sono tutti
0: certo.
1: molto bravi, limitiamo il numero di A che si possono prendere, perché il voto massimo è diventato troppo frequente, c'è troppa gente brava, troppa gente che esce col massimo dei voti, e questo potrebbe essere un po' svilente dell'immagine di Harvard. Mi sembra eccessiva come roba, non lo so. Però, insomma, stanno facendo questa cosa, è una decisione che hanno fatto, e quindi, insomma, bisogna decidere, bisognerà capire.
0: Allora, c'è qualcuno che ci può raggiungere, ci sta raggiungendo via Telegram.

0: sasso, posso innamorarmi di un sasso che non è vivente.
1: E c'è gente che si è sposata col con timone, un con l'albero. Mi sa anche con i sassi si sono
0: però,
1: sposati.
0: Allora, l'albero mi sa che è un essere vivente considerabile. Sì. Quindi, sì, insomma, sì, più o meno, non è. Cioè, non è un'interazione un po' univoca quella con l'albero, nel senso puoi abbracciare
1: secondo
0: gli alberi.
1: Secondo me anche coi sassi va bene. No, io vorrei
0: ma
1: citare.
0: Ma tu l'hanno fatta quella roba che devi andare a abbracciare gli alberi?
1: Beh, bella, eh.
0: Ma bella perché?
1: Ma non... il verde comunque ti fa stare già meglio.
0: Ma non ti sporchi
1: di
0: resina? Non ti rimane tutta appiccicata la resina addosso?
1: Figurati.
0: Io non lo so, io non ho mai abbracciato un albero.
1: No, volevo citare un'intervista che ho letto in questi giorni su Vanity Fair a Franco Arminio. Lo conosci, no? Oh. Franco Arminio, grandissimo. Mi piace tantissimo, oltre ad essere un grande artista, è anche
0: scrittore,
1: poeta. No, però è anche insomma un grande conoscitore della bellezza umana, no? Dell'essere umano, diciamo. E in questa intervista titola: ci stiamo disabituando agli abbracci, alla lentezza e all'amore vero, e questa è la nostra grande povertà. I social ci avevano promesso connessione, invece spegni il telefono e ti senti più solo di prima. Addirittura fatto la metafora che sei come un secchio vuoto, capito? Che si riempie d'acqua con i social, eccetera, eccetera, però poi quando chiudi i social
0: non resta niente.
1: Esatto.
0: Ma sai che ci ho pensato? Perché l'altro giorno stavo ascoltando una puntata del podcast Non hanno un amico di Luca Bizzarri, sì, che raccontava del fatto che si è trovato in macchina per 15 km per andare in albergo col caricabatterie nel portabagagli e non voleva far fermare la macchina, chiaramente per scendere a prendere il caricabatterie col cellulare che si è scaricato. E è tornato a guardare, poi lui lo racconta chiaramente in maniera ironica, però una roba che effettivamente chi non è nato nella generazione digitale ma è nato in una generazione analogica ha fatto per anni. Cioè durante i viaggi guardavi fuori dal finestrino alla ricerca di...
1: Ma anche sul treno è molto bello,
0: sì,
1: guardare.
0: Di qualcosa. E ho pensato esattamente che quando sono andato in treno al Salone del Libro di Torino qualche domenica fa, mi sono trovato, perché avevo il cellulare scarico che non mi si era caricato bene la notte perché mi si era staccata la spina, col cellulare scarico appunto l'ha messo in carica, e quindi ho guardato fuori dal finestrino e mi ero completamente disabituato a questa immagine di vedere il paesaggio che cambia dalla città, arrivi verso la campagna e poi torni in città. Cioè una roba che però... con cui sono cresciuto, cioè veramente da bambino, da ragazzo, ho passato ore di viaggio a guardare. Cioè, sembra. Poi finisco questo accollo. Però sembro non ricordarmi più. Cioè, mi sembra di non ricordarmi più com'era la cosa.
1: Puoi farlo, puoi farlo.
0: Lo so,
1: ancora.
0: Infatti, no, bisogna farlo. Però.
1: No, comunque volevo dire di Franco Arminio che alla domanda lei ha detto una cosa che mi ha molto colpito. Amare conta più di essere amati e vedere più di essere visti. Il contrario di ciò che spesso accade oggi. Hai capito queste frasi?
0: Allora, amare conta più di essere amati, vedere conta più di essere visti.
1: E lui ha risposto: sì, in un mondo in cui tutti vogliono essere visti, alla fine nessuno riesce davvero ad esserlo. E sai perché?
0: Perché
1: tu vuoi essere visto da qualcuno che a sua volta vuole essere visto da qualcun altro e così via. E quindi questo qui è un meccanismo fallimentare.
0: Ma l'altro giorno stavo sentendo un'intervista, proprio poi ne parliamo.
1: Capisci?
0: Magari che il più grande cambiamento forse non sono stati i social quanto le telecamere dei cellulari con cui tutti ci riprendiamo in continuazione, no? Per farci vedere.
1: Franco, io ti amo. Franco, grande tatianista il nostro Franco.

0: sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
1: Ermedico, che coglioni questo.
2: Mi dica, signor primario Guido Massimo.
1: Professore, prego.
2: Ma certo, professore, prego, primario Guido Massimo. Come posso essere utile?
1: Mi segua.
2: Se è per le canne d'erba che so girate in sala operatoria, io l'ho solo rollate, giuro.
1: Canne?
2: Cannule, ho detto cannule.
1: Mi segua, presto. Ermedico, l'ho fatta venire qui nel mio studio perché ho bisogno di un suo parere. Guardi questa radiografia, nota qualcosa di strano?
2: È trasparente?
1: Eh beh, è una radiografia.
2: È in bianco e nero.
1: Le radiografie sono in bianco e nero. Si concentra sul cavo orale.
2: Il cavo? Come il cavo? A me non mi pare che ci stanno fili qua.
1: Il cavo orale, la bocca.
2: Oh, che palle.
1: Esatto, quelle due formazioni sferiche. Lei, a parte me, è l'unico che le ha notate. E scommetto che sta pensando quello che penso io.
2: A voglia, uguale uguale.
1: Glielo dico, Ermedico in prima linea. Se lei continua così, un giorno potrebbe diventare anche il primario di questo reparto.
2: Beh, professore, prego, primario Guido Massimo, così mi lusinga. Per me sarebbe un onore diventare il primario del rinomato reparto di otorinolaringoiatria. Primario dello stimato reparto di otorinolaringotalia.
1: Come?
2: Il reparto di otorinolaringogenia.
1: Scusi?
2: Otorinolaringocoglionita? Otorinolaringometria.
1: Ma no.
2: Laringografia.
1: Ma che è?
2: Laringosofia.
1: Sicuro?
2: Chirurgia. Il primario di chirurgia. Fanculo te e tutto il reparto di otorinolaringoiatria.
3: Just for fun.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto mobili.it.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: mi fa tutto un po' più grosso.
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
8: Always the best music.
9: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin,
0: una trasmissione spaziale
2: on Radio Rock.
3: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13.

dei Subsonica, questa si chiama Grida. Tra le novità, già da 3 settimane continuate a votarla se la volete tenere nell'alta rotazione di Radio Rock. Parliamo invece di teatri in rete. Mi raccomando,

0: Rock Promotion.
1: Se hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo, la soluzione è il progetto TIR di ATCL. Puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte del teatro. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Puoi leggere il bando su www.atcl-tir.it. www.atcl-tir.it, progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Facciamo il compleanno, facciamo gli auguri di compleanno oggi a Omar Pedrini.
1: Oh, happy birthday!

0: versione solo Omar Pedrini, e naturalmente oggi parliamo di musica e di grandi appuntamenti, perché ieri c'è stata la presentazione alla quale abbiamo partecipato della manifestazione Il Cinema in Piazza, che tornerà ovviamente nella capitale con diverse location, con Piazza San Cosimato a Trastevere, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E la cosa che è uscita fuori da questo programma, che ha colpito un po' tutti, è la presenza di Thom Yorke, che presenterà un film, il film di Cuarón, I figli degli uomini, uscito nelle sale nel 2006, e il 2 luglio rivivrà, a distanza di 20 anni dalla sua uscita, sullo schermo appunto di questa rassegna, e sarà lui il presentatore. Ce lo vedi Thom Yorke a presentare?
1: Posso dire, sarebbe stato più bello se avesse presentato, che ne so, Natale su Marte.
0: No, cioè, infatti,
1: cioè, Thom Yorke presenta, capito? Sarebbe stato divertente come cosa.
0: No, fra l'altro lui ormai ha un legame con Roma, vive nella casa che un tempo era appartenuta a Italo Calvino, quindi ha sviluppato un legame personale anche creativo con la nostra città. No, è stato coinvolto ovviamente perché nel film, nella colonna sonora c'è una canzone dei Radiohead che ora ascolteremo, e insomma appare in una scena, vabbè, clou.
1: Beh sì, assolutamente, chissà, suonerà anche qualcosa forse, già che ci vai, penso di sì, dai, no?
0: Ma non credo, fa il presentatore,
1: vabbè,
0: ma è più bello vedere gli artisti in altre vesti.
1: Ma una chitarra, dai, dai, no?
0: Una chitarra, ya, dai, che fai?
1: Sta là. Dai, Tom, faccio due note, no?
0: Noi ci andiamo, ovviamente.
1: Ci andiamo, ovviamente, con la chitarra, e diciamo, dai, faccio Fake Plastic Tree. Proprio così, pronunciata così, Tom, dai.

0: Radiohead, Amnesiac, il disco dal quale abbiamo estratto questo brano dal 2001 direttamente.
1: Che come tutte le canzoni di Radiohead è una grande botta d'allegria, no? Alle 11.23, vabbè, però, no, sono bellissimi.
0: Adesso stanno i Cure. Ah, tu ci volevi raccontare?
1: Ti volevo parlare di giochi da tavolo, Tatiana, perché oggi è la giornata mondiale del gioco e...
0: Oh, meno male, io sto in fissa con Itster.
1: Tra i giochi più venduti del 2025 non c'è Itster, ma c'è Dixit e ho scoperto...
0: Ma ci ho giocato a Dixit.
1: Ci ho giocato, sì. È quel gioco in cui tu hai delle carte che sono molto particolari, molto evocative, che possono essere interpretate in tanti modi e devi darne una definizione che sia né troppo chiara né troppo poco chiara per fare in modo che gli altri votino la tua definizione di quella carta in mezzo a tutte le definizioni. La cosa particolare è che hanno scoperto che quelle carte possono essere utilizzate come strumento di psicoterapia, un po' come, hai presente, le macchie di Rorschach, no?
0: Certo.
1: Esattamente, che vengono utilizzate appunto per capire. Hanno scoperto un'equipe di psicologi di Bologna che quelle carte di Dixit, in realtà, le definizioni che tu metti, anche mentre giochi, possono essere utilizzate per tracciare un profilo psicologico. Quindi pure mentre giochi... in qualche modo il tuo inconscio esce fuori.
0: Se c'è uno psicologo tra voi, fatevi una domanda.
1: Esattamente, anche mentre giochi sta uscendo fuori il tuo inconscio in qualche modo. È
0: bello, mi piace questa cosa, sì. Mi piace molto. Arriviamo al break delle 11.30 insieme ai Cure, naturalmente. Vi ricordiamo che oggi purtroppo non potete interagire con noi su WhatsApp, lo diciamo perché qualcuno ci ha chiesto se lo abbiamo bloccato.
1: Sì,
0: ci sarebbe piaciuto,
1: sì. No, non
0: per
1: è
0: una
1: vero.
0: Volta... essere così stronzi, ma non è così, però potete interagire con noi attraverso Telegram se ce l'avete.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porti ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
6: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock,
6: tutta un'altra storia. State ascoltando
8: Gagarin,
6: una trasmissione spaziale.
9: On Radio Rock.
10: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Torniamo con i Sex Pistols.
9: Radio Rock. Back in time.

0: ricordiamo che potete votare sul sito radiorock.it. Ho visto una cosa interessante: in Emilia Romagna hanno deciso di anticipare l'inizio della scuola, perché
1: è vero, al 31
0: sappiamo
1: agosto
0: che c'è sempre questo problema, no, che si scontra con la pausa estiva, ovviamente del scolastica, si scontra un po' con i modelli di lavoro e familiari che sono cambiati rispetto al passato, no? Quindi entrambi i genitori, se stanno lavorando per quasi 3 mesi l'anno, devono cercare questo equilibrio complicato tra ferie, centri estivi che spesso sono
1: costosissimi,
0: hanno dei costi proibitivi, i nonni. E quindi una svolta è arrivata dall'Emilia Romagna, che in 42 comuni ha proposto di aprire la scuola in anticipo, cioè invece che il 15 settembre verrà riaperta il 31 agosto, perché diciamo le ultime due settimane di agosto sono le più complesse per organizzare, no?
1: Io ricordo che in realtà, non so se era lo stesso per te, ma quando ero bambino io, quindi sto parlando di fine anni 80, primi anni 90, venivo spedito appena finiva la scuola in vacanza dai nonni, perché i miei nonni non andavano in vacanza, andavano in villeggiatura, che prendevano, non so se lo facevano anche i tuoi nonni, cioè che prendevano una casa al mare. Pensionati, chiaramente in periodi in cui le case costavano di
0: adesso
1: meno.
0: Adesso capisco tutto sul tuo aplomb.
1: No, è vero, andavano in villeggiatura, ma vicino Roma, che so, andavano a Lavinio, a Tor San Lorenzo, a Lido dei Pini. Prendevano la casa per tutta la stagione estiva. Io venivo spedito là a fare la vita con i miei nonni. Quindi la mattina andavi al mare, poi facevi la vita perfetta, pennichella dopo pranzo,
0: certo.
1: Poi passeggiatina il pomeriggio, accompagnavi nonna a fare la spesa, poi, capito, l'aiutavi a capare i fagiolini, cenavi, gelatino e andavi a dormire. Una vita che forse sai che oggi vorrei rifare.
0: Ma guarda, anche
1: in vacanza.
0: Ti dico la verità, secondo me è una bella vita.
1: Però sì, un tempo era così, adesso anche chi è nonno adesso va a farsi vacanze magari di una settimana, due settimane, spezzettate e così via, e quindi diventa più difficile, insomma. Chiaramente per i genitori lasciare i figli ai nonni, ma poi i nonni lavorano fino a età più avanzata e quindi diventa complicato.
0: Ma sì, ma poi non si abita, spesso no, si abitava anche vicino, negli
1: stesse
0: zone, palazzi.
1: È vero.
0: Almeno nelle grandi città ci capita di essere, insomma, molto lontani dalle famiglie, di abitare, e quindi vai, porta, riporta i figli, insomma, beh, una bella iniziativa.
1: Sì,
0: vediamo
1: se verrà
0: estesa poi a tutta, è una sperimentazione, poi verrà estesa a diversi comuni, magari anche in tutta Italia. Intanto cominciano alcuni comuni dell'Emilia Romagna.

0: senti la versione del nostro ascoltatore.
1: Oh God, just one only fans, sì. Only fans.
0: Beh, potrebbe avere successo.
2: Posso
0: no,
2: dire,
0: volevo...
2: dobbiamo lavorare sull'intonazione, ma ci siamo comunque sul testo.
0: No, a proposito di bambini, non so se hai visto che Nike sì. ha trovato un modo geniale per presentare i tennisti a Roland Garros. Cioè, oh. praticamente sono delle foto dei tennisti, grandissimi tennisti, da quando erano bambini, timidi, con le racchette più grandi di loro... Insomma, ancora lontani.
2: Ancora
0: da quel...
2: impacciati, non campioni. Ma...
0: Sì, ha pubblicato ogni giorno una foto attraverso le didascalie. Poi ha spinto insomma, sì. gli utenti a indovinare il tennista ritratto. E vabbè, non era difficile perché si riconoscono.
2: Vabbè, c'è capelli rossi e Sinner.
0: C'è Alcaraz praticamente ecco, che sta guarda. Su una casetta.
2: Guarda come sei, guarda come,
0: con le
2: guarda come lo guardi vabbè, con gli occhi dell'amore. Guarda, già da bambino, vabbè,
0: Carlos.
2: vedi, è andata
0: amore
2: così.
0: Amore mio.
2: E vabbè. Tati, tra pochissimo prometto che ti parlo di una cosa a cui so tu tieni moltissimo.
0: No, già ho capito, non voglio sapere niente.
2: Il tuo grande...
0: La radio?
2: No, il tuo grande amico Donald Trump.
0: Aiutatemi!

0: Ti ho promesso che ti avrei parlato del tuo caro amico e più grande mito. Donald Trump. È inutile che ti metti le dita là, c'è le cuffie, quindi se le metti
1: voglio
0: fuori.
1: Voglio proprio vedere che cosa devi dire.
0: No, no, perché il tuo caro Donald, tu sai benissimo, insomma, che tra qualche...
1: Non vedo l'ora di parlare di lui.
0: Beh, tra qualche giorno, so che stai, insomma, attendendo con grande ansia questo momento, perché il 14 giugno Donald Trump compirà 80 anni. Gli hai fatto regalino?
1: Sì, certo.
0: Hai comprato che regalino gli hai fatto a Donald
1: Lui
0: Trump?
1: L'ha avuto il regalino.
0: Che regalino ha avuto?
1: Non hai visto che lui e i figli hanno ottenuto l'immunità fiscale per sempre?
0: Ah,
1: da tutti
0: vabbè,
1: gli accertamenti fiscali?
0: Quello. Ma quello
1: aperti
0: che sarà
1: su
0: mai.
1: Di loro?
0: È un pensierino.
1: Che sarà mai?
0: È un pensierino.
1: Certo.
0: È un pensierino. No, invece si è fatto l'autoregalo, evidentemente perché insomma nessuno era riuscito a capire fino in fondo quali fossero i suoi desideri. Il suo desiderio per il suo compleanno, per i suoi 80 anni, è una, non so come dirlo, una roba proprio che molto da antichi romani, da gladiatori, perché è delle persone che si menano all'interno dei giardini della Casa Bianca. Nello specifico farà allestire un'arena temporanea di MMA nel giardino sud della Casa Bianca. 5.000 posti a sedere, ma anche maxi schermi che permetteranno a più di 80.000 persone di seguirlo. L'idea è proprio quella di godere di scontri di MMA all'interno di un ring dentro casa sua, proprio davanti ai suoi occhi, e lui come un grande imperatore romano in piedi, no, che può decidere la sorte, chissà, di alcuni di questi appunto combattenti. È una roba un po' distopica, mi sembra, come cosa, no? Con un grande arco che rappresenta
1: io non so
0: la bandiera
1: più cosa,
0: americana.
1: Come commentare quando racconti queste cose?
0: No, io le racconto perché sono vere, cioè succederà.
1: Che è un asteroide, però.
0: Ci sono le foto esattamente di questi due grandi archi che stanno costruendo, insomma, anche perché chiaramente nel giardino sud della Casa Bianca, dove tra l'altro stanno sbragando alberi e tutto quanto per metterci questa arena temporanea che durerà un giorno. Però per l'appunto sta costruendo questa arena, quindi sono già le foto dei lavori in corso.
1: Io comunque vorrei anche io ottenere l'immunità fiscale da tutti gli accertamenti fiscali di quando entro da Action. Ci sei mai andato?
0: Madonna mia, no, da Action io non so come fai, perché compri solo cose
1: datemi
0: da 90.
1: L'immunità.
0: Compri cose da 99 centesimi, però alla fine vai a spendere 70
1: ovvio,
0: euro perché
1: ovvio.
0: Ne compri 45.000.
1: Dateci l'immunità fiscale agli accertamenti fiscali quando entriamo da Action.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: Dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
6: That'll be fun.
7: Yeah. Good.
5: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
4: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con i Guns N' Roses. Radio Rock.

0: potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Allora, quando è giusto è giusto.
1: Oh.
0: Ho trovato uno studio che dà ragione a Marco Muscarà.
1: Bene.
0: Sembra che andare a dormire presto, insomma, sia una cosa buona, perché ecco, la nottataccia alla lunga poi non fa bene.
1: Mm-hmm.
0: Chi dorme di più, diciamo, ha il rischio minore di morte precoce.
1: Davvero?
0: Sì, devi calcolare quante ore hai dormito stanotte.
1: Sì.
0: Però dice che non è una domanda da sottovalutare, perché se non hai raggiunto le 7-8 ore che servono per mantenerci in salute, devi un attimo recuperare.
1: E sono
0: d'accordo. Recuperare, ha trovato, insomma, questo studio, che la possibilità di recuperare quelle ore è, insomma, importantissima. Quindi penso il pisolino pomeridiano, non so, i 10 minuti che ti fai una meditazione, che magari il corpo recupera qualcosa simile a quello che ti dà il sonno.
1: Perché no? Perché no, Tatiana? È importante dormire, chiaramente.
0: Devo fare meditazione tutti insieme?
1: Non lo so, però c'è gente che dice: oh, io dormo 5 ore e sto benissimo. Non è vero, bisogna dormire almeno 7-8
0: Vabbè,
1: ore.
0: Ogni tanto può darsi, non
1: che
0: so.
1: Che cosa? 5 ore? Vabbè, sì, una volta ogni tanto puoi dormire 5 ore, però io sono per dormire, guarda, 7 ore più la pennichella al pomeriggio è l'ottimo, secondo me. Cioè 7 ore più una ventina di minuti dopo pranzo.
0: Che non fai mai, praticamente.
1: Che non riesco a fare, ultimamente non li riesco a fare quasi mai, sai? E quindi, insomma, è un po' complicata.
0: Ma invece ne avete parlato dello scatto, quello a Caparezza?
1: Quale scatto? No.
0: Di Google Maps.
1: Ah,
0: visto,
1: no.
0: Che capita spesso che Google, mi sembra anche il Piotta sia
1: anche
0: stato
1: Piotta,
0: pizzicato.
1: Anche Piotta, sì, ho visto l'immagine.
0: E praticamente niente, è scapitato anche a Caparezza e la cosa ha fatto molto rumore. Non hai visto le notizie?
1: Sì, no, ho visto l'immagine.
0: Via Bettino Ricasoli nella sua molfetta.
1: Ho visto le immagini, però non, perché ha fatto molto rumore la cosa?
0: Beh, perché hanno beccato Caparezza, è figo.
1: Ah,
0: no?
1: Vabbè, sì, è figa come cosa.
0: Io se fossi lui la userei come copertina del prossimo album.
1: Io sono andato a cercare la mia macchina all'interno di...
0: Era fuori dal tunnel,
1: Sono andato a cercare la mia macchina io all'interno di Google, ma l'ho trovata nel parcheggio di casa mia, perché evidentemente sono passati l'estate, c'erano pochissime macchine parcheggiate, ma la mia in quel momento era parcheggiata. Volevo dirti, Tatiana, so, ti vedo un po'
0: tesa.
1: Cioè,
0: vuoi mettere sullo stesso piano Caparezza la tua macchina? Fammi capire.
1: Sì, voglio mettere sullo stesso piano Caparezza la mia macchina, va bene?
0: Vabbè.
1: Perché no? Perché no? Sono molto affezionato alla mia macchina. No, volevo dirti, Tati, che so che ti interessa, ti vedo in ansia, perché Sinner, Jannik Sinner, sta giocando il secondo turno, iniziato da 4 minuti l'incontro con Juan Manuel Cerundolo, fratello minore di Francisco, appunto tennista numero 56 del ranking mondiale. Mentre Sinner, che numero è, Tatiana, nel ranking mondiale?
0: E che ne so io?
1: Come che ne
0: Uno.
1: Sai? Uno, esattamente, esattamente. Sta giocando, dopo 3 minuti è già in vantaggio per 1-0 al primo set.
0: Caparezza stava andando dal suo batterista, sembra. Andava con la maglietta, con i cosi, no? Con i quadratoni. L'hai vista? Quadrettoni?
1: Sì, l'ho vista.
0: Vabbè,
1: elegante, molto elegante.
0: I capelli sono i suoi.
1: I capelli sono i suoi.

0: Io sono il viaggio, ovviamente.
1: A me una volta l'hanno preso con Google Maps e poi
2: sì,
1: hanno preso anche persone che conosco, che poi se tu le conosci, conosci la via, ovviamente ti rendi conto che sono loro, se no non, che ne sai, perché le facce sono oscurate. Ma quella di Caparezza, quindi l'hanno fatta non oscurata?
0: Ah no, certo, era oscurata, però si capisce che è lui, cacchio.
2: No, beh, Caparezza, dai,
0: penso
2: ragazzi,
0: penso l'abbia anche confermato.
2: Ma no, ma poi è riconoscibile, cioè ha dei capelli che lo rendono molto riconoscibile. Ma
0: anche Piotta oscurato,
2: sì, sì, sì,
0: si
2: sì, assolutamente. Ma tutti oscurati un po' si riconoscono, io dico, quindi insomma più o meno, più o meno ci sta come cosa, Tati, assolutamente.
0: Beh, io ti devo dire però, sì, se volete rimorchiare potete farlo su Google Maps, ma ho trovato un altro metodo, perché dopo i PowerPoint, hai visto quelle serate PowerPoint in cui un tuo amico ti presenta, sì, col PowerPoint, adesso c'è Art Tinder, si chiama, un mostra evento dove l'arte incontra le persone, cioè devi portare con te un'opera d'arte che ti rappresenta e entri direttamente in mostra e vivi una serata con queste conversazioni.
2: Ma che vuol dire che la devo portare? Cioè devo portarmi il quadro appresso?
0: Esatto.
2: A me, nel momento che a me mi rappresenta Guernica di Picasso, che faccio?
0: Vabbè, penso che siano copie, Marco, ma non esageriamo. Che facciamo? Andiamo a prendere il quadro originale?
2: Non mi sembrava una cosa eccessiva, infatti, però...
0: No, ti porti una stampa, una cosa, una foto della tua opera che più ti rappresenta e ci si connette attraverso le opere d'arte che si portano. Match.
2: Ok, quindi delle cose piccole. Per esempio a me piacciono molti quadri di della Croix, che però sono grandissimi, cioè non te li puoi mettere sotto
0: ti porti,
2: braccio.
0: Ti porti una stampa più piccola,
2: un poster di quelli che compri.
0: Ma
2: al
0: tipo, qual è il tuo quadro preferito?
2: Non lo so.
0: Vabbè, dai, pensaci, me lo dici dopo.
2: Ci sto
0: facciamo un match con le ascoltatrici, tanto oggi non possono scrivere.
2: In realtà ho detto della Croix, ma per esempio a me al Louvre mi è piaciuta molto la zattera della Medusa.
0: Allora, se c'è qualche ascoltatrice a cui piace la zattera della Medusa e vorrebbe fare il match
2: con me,
0: Art Tinder con Marco Muscarà, scriveteci, ovviamente scriveteci tramite Telegram 3899 106 600.
2: Oh, bravi.
0: E facciamo questo match.
2: È di Géricault la zattera della Medusa, è molto bella.
0: Bene, beh, originale come cosa.
2: Vedi?
0: Devo dire.

0: naturalmente i Tool.
1: Oh, lo sai che sta cambiando qualcosa a livello geologico di quello che conosciamo? Perché negli studi geologici la placca africana, no? Ti ricordi la tettonica placche che si studiava a scuola,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Ebbene, questa grande placca che comprende tutta l'Africa, in realtà si... non si sa se era già fratturato o si starebbe fratturando in Zambia. E quindi, in pratica, l'Africa potrebbe spezzarsi a un certo punto. Chiaramente è un processo che richiede milioni di anni, però potrebbe spezzarsi e quindi dividersi in una maniera che fino adesso non era stata nemmeno immaginata dai geologi, e quindi potrebbe essere insomma una nuova evoluzione di quella che è appunto la, l'evoluzione delle placche terrestri e quindi della futura conformazione della Terra, che a occhio e croce io e te, Tatiana, non vedremo, però mi sento di dirlo
0: penso di no.
1: Con buona sicurezza.
0: Comunque devo dire che all'elementare la barbabietola da zucchero salvava sempre l'interrogazione.
1: Il terziario, bastava
0: poi,
1: dire il terziario.
0: Ma dove stanno tutte queste barbabietole che abbiamo studiato?

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
2: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
1: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
1: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
4: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia. State ascoltando
5: Gagarin,
4: una trasmissione spaziale
6: on Radio Rock.
7: Gagarin ritiene compagnia ancora per mezz'ora, poi arriva Giuliano Leone con Soul Driver.
6: Radio Rock, back in time.

0: Temple Pilots. Volevamo parlarvi di un nuovo live, di un nuovo disco. Radio Rock Promotion.
1: Vi parlo di Delta del Rio in concerto al Wishlist Club venerdì 5 giugno. Trascorsi 3 anni dall'EP Reorder, la band torna dal vivo presentando As My Eyes Do, il primo album vero e proprio, acquistabile anche in vinile la sera stessa. Ci sarà anche prima di loro un opening act con Nularze, tra cantautorato elettronico e sonorità d'oltreoceano, e Simcat, tra dream pop e immaginari onirici, con un percorso live tra Europa e Stati Uniti. Insomma, una serata importante il 5 giugno, apertura porte alle 21, live alle 21.30, l'ingresso costa solo 10 euro ed è acquistabile direttamente in cassa. Delta del Rio in concerto il 5 giugno al Wishlist Club, via De Volsci 126B a Roma.

0: faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura.
1: Il brano si chiama Quelli Buoni, nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare questa novità sul sito radiorock.it e decidere se lasciarla o farla uscire dall'alta rotazione.
2: Allora Tati, essere musicista non è sempre una cosa semplice, lo sanno soprattutto i tanti, no, amici all'ascolto, che quando si tratta per esempio di fare un primo disco le spese spesso sono alte, no? Non hai ancora chi ti produce, devi farti conoscere, quindi spendi tanti soldi per andarlo a fare, magari lo provi ad andare a fare in posti dove c'è comunque un po' di movimento, c'è chi è capace a farlo eccetera, però costa molto. Ebbene, c'è una soluzione adesso per chi vuole andare a New York a registrare all'interno del cosiddetto Music Building, cioè 12 piani di studi di registrazione e sale prove, dove ci sono stanze in affitto. Spesso i musicisti vanno là e per, insomma, New York è molto cara, quindi per risparmiare si dividono la stanza con altre persone eccetera. La soluzione è Madonna, perché Madonna ha fatto questa iniziativa.
1: Madonna che non sta più lanciando le mode ma le sta copiando.
2: Praticamente sì, però questa iniziativa in realtà l'ha lanciata in occasione dell'uscita del suo nuovo album che uscirà il 3 luglio e ha detto che pagherà un mese di alloggio, di stanza, appunto dove rimanere in questo Music Building dove anche lei ha mosso i suoi primi passi negli anni 80. Ebbene, in questo Music Building lei pagherà l'affitto ai musicisti che appunto vorranno andare a registrare, solo a musicisti giovani, under 35. Però se c'è un musicista che ha meno di 35 anni vuole andare a registrare
1: un
2: disco,
1: ma non c'è un'altra soluzione, selezione, diciamo, cioè nel senso, che fa? Chiunque?
2: Allora, al momento non è spiegato come fare queste, è una cosa che uscirà il 3 luglio, quindi ancora
1: qualcosa, no?
2: Non lo so come è andata. Lei ha detto: ogni giorno arrivano a New York tantissimi giovani con un sogno, ripensa a quando io avevo quel sogno e quindi posso chiaramente adesso permettermi di aiutare qualcuno a farlo.
1: Beh, meno male.
2: Ti devi,
1: certo,
2: candidare, immagino, non so dove, non so come, perché è una cosa che partirà il 3 luglio, però se qualcuno fosse interessato, insomma, l'affitto ve lo paga Madonna per un
1: mi
2: mese.
1: Mi sembra una cosa bella.

0: Grandissima PJ Harvey, e chiudiamo oggi con un brano storico dei Pink Floyd, si chiama Comfortably Numb. Perché Roger Waters ne ha inciso in arabo una versione per omaggiare il popolo di Gaza e della Palestina, ed è stata pubblicata la versione appunto di questa canzone insieme alla cantante di origini palestinesi Mona Miari, e ha, se volete, condiviso anche il brano accompagnato dal relativo videoclip.
1: Oh, molto bene, molto bene. Ci fa molto piacere, Radi, questa notizia.
0: Noi però chiudiamo
1: notizia
0: ovviamente con il brano classico, poi i Pixies, e arriverà infine Giuliano Leone a tenervi compagnia come ogni giorno fino alle ore 15.
1: Anche Giuliano Leone si può definire un super classico di Radio Rock ormai.
0: Beh,
1: no?
0: A voglia,
1: cavolo,
0: sicuramente.
1: Cavolo. È stato bello. Ciao.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133-163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Passo con Leone.
1: On Radio Rock. On Radio Rock.
2: Buon pomeriggio, buon giovedì 28 maggio, sono 3 minuti passati dopo le 13 e siete in compagnia di Giuliano Leone, la sua Soul Driver, con voi fino alle 15 per 2 ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi è giovedì ed essendo giovedì a Soul Driver c'è spazio per la musica live con la rubrica The Great Gig in the Sky, quindi al 3899-106-600 potete fare le vostre proposte, le vostre richieste musicali, ma prima di tutto un po' di Genesis, I Can Dance.
1: Radio Rock, back in time.

0: Sono i Genesis, The I Can Dance, qui a Radio Rock, il Back in Time delle 13, in attesa della novità firma Anthrax. Vi ricordo che Radio Rock sbarca in TV, la vostra radio preferita. La potete ascoltare e anche guardarla. In che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure sul sito radiorock.it o andando su Twitch cercando Radio Rock 106.6. O ancora sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV.
1: Brand new music right.

Novità di Radio Rock, questa degli Anthrax, It's for the Kids, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Vi basta un click a garantire ulteriore longevità anche agli Anthrax. 13:11 di questo giovedì 28 maggio, lo spazio di Soul Driver dedicato alla musica live. E allora, però, prima di tutto, prima di entrare nel vivo della trasmissione, appunto con la musica suonata dal vivo, volevo fare una dedica, perché oggi è il compleanno della regina madre, il compleanno di mia madre, e quindi voglio dire tanto tanti tanti auguri, mamma. Ecco, c'è anche una folla festante e io utilizzo il mezzo pubblico per affari privati, devo fare gli auguri a mia madre che oggi compie gli anni, la regina madre, anzi al 3899 106 600, se volete fare gli auguri a colei che ha dato i natali a questo pupazzetto che vi parla tutti i giorni dalle 13 alle 15, potete farlo, a lei farà piacere, perché credo sia anche all'ascolto. Dovete sapere che poi in una scala di valori della mia vita, al primo posto ovviamente c'è la Juve, poi al secondo la PlayStation 5, terzo posto Bruce Springsteen, quarto posto mia madre, quindi un bel bel risultato, un quarto posto dignitosissimo. Quindi mamma, ti voglio bene, ti amo alla follia e tanti tanti auguri, questa ovviamente per te.

0: Jersey Girl nella versione di Bruce Springsteen and the E Street Band, da dedicare a mia mamma con tanto tanto amore per il suo compleanno. Oggi la regina madre va festeggiata, in realtà come si dice anche per l'8 marzo, ogni giorno va festeggiata la regina madre. E c'è chi scrive, buon pomeriggio, bellerimissimo, tale Nadia, sire bellerimissimo e strafigherimissimo, tanti auguri alla regina madre, sì. Cara Nadia, siete più o meno coetanei, credo. Buon pomeriggio, Giulianissimo Sire. Ma allora auguri a sua maestà la regina madre. Grazie Luigi, per una volta metti da parte la tua solita volgarità per fare gli auguri a mamma mia. Sentiamo poi ancora.
1: Quindi
0: vai.
1: Tua mamma ha vinto il cucchiaio di legno.
0: Sì.
1: Che è un invito a tornare in cucina? Ovviamente sì. Si scherza.
0: Scherziamo tutti insieme, comunque sì, cucchiaio di legno. Auguri, anche la mia il 25 scorso ne ha fatti 80, sì, ma mia madre ne ha fatti il doppio, esattamente il doppio, caro Andrea. Asire, inchinandomi alla sua immensità, c'è una versione di The Saints Are Coming di U2 e Green Day, chissà. Buon pomeriggio, ma esiste dal vivo? Dammi contezza, cioè l'hanno mai suonata dal vivo insieme? Non lo so, se c'è la passo volentierissimo. Grande Sire, una bella High Leaf dei Down. Amico mio, li ho passati ieri Down, non è che possiamo passare. Io, figurati, Filanselmo lo passerei dalla mattina alla sera, però li ho passati proprio ieri. Buon compleanno, Ozzy, Mama, I'm Coming Home. Bello il tatuaggio con scritto Mom. Chi è? Bellissimo, bellissimo. Andrea, un altro Andrea. Grazie. Va bene, dai, continuate. 3899 106 600 con le vostre proposte musicali per quel che riguarda la musica, ovviamente live, le versioni dal vivo di quello che ascoltiamo di solito. Io volevo continuare su queste atmosfere, però me la son persa. Ce l'avevo fino a 20 secondi. Eccola qua, vai, dai. Lui Elton John, Rockin' Man.
2: She packed my bags last night. We fly.

spazio anche per Elton John dal vivo con questa versione meravigliosa di Rocket Man suonata a Live Aid. C'è Ombri che scrive: auguri alla mamma super madrerica. Va bene, poi ancora al 3899106600 Walter scrive: buongiorno Giuliano e tanti auguri a tua mamma, ma anche lei è fan di Springsteen. O ti sei fatto il regalo da solo? Come ti permetti? Vergognati, vergognati. No, questa è la mia canzone, mia e di mia mamma, la nostra canzone. Anche lei è fan di... Ma chi è che non è fan di Springsteen? Tutti sono fan di Springsteen. Sor Giuliano, buongiorno, mi scrive Sor Christian. E poi sì, c'è Andrea che dice: eh sì, il... dovrebbe esserci sta canzone, ma dovresti trovarla. Certo, devo fare tutto io qui, no? Comunque c'è, ah vabbè, importante essere a conoscenza. Vabbè, però aiutatevi in qualche modo, qua già fa caldo, sono da solo a tirare la carretta, devo anche cercare le canzoni, datemi dei riferimenti, che so, dei link, per... non fate un po' di fatica anche voi. Tanti auguri alla signora Leonessa, ma una bella The Show Must Go On live del grande Leo Sayer, ovviamente live. Sì, Simone, si può fare, perché no. Mama, I'm coming on, Ozzy Osbourne, da dedicare alla mamma del Sire. E vabbè, allora, sì, ci avevo già pensato, eh. Ozzy dal vivo, Mama, I'm coming home.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
9: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
9: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911. Via Tuscolana 1233.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
12: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: Well, 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: I'm back.
1: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
2: Seconda mezz'ora di Soul Driver, a spasso con Leone, che si apre con gli Skid Row di 18 and Life.
1: Radio Rock, back in time.

0: Waiting on Life, Skid Row a Radio Rock. E prima della novità, il nuovo singolo per i Rolling Stones, In the Stars, vi ricordo che dal 1973 Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Con oltre 130.000 articoli tra magazzino e punti vendita, Smea è in grado di soddisfare le esigenze di privati, installatori e piccoli rivenditori, dall'illuminazione ai cavi elettrici, dall'energia alla sicurezza fino alla climatizzazione, riscaldamento, telefonia, dati e tanto altro. Il personale qualificato offre consulenza tecnica e preventivi su misura e, grazie al laboratorio interno, realizza quadri elettrici di grandi dimensioni su commissione. Smea è in via Giuseppe Mirri 18, a due passi dalla sede di Radio Rock, in via Rapagnano 101 a Fidene.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova

0: potete continuare a votare i Rolling Stones di In the Stars sul nostro sito radiorock.it. 13:42 di giovedì 28 maggio, Soul Driver con Giuliano Leone con voi fino alle 15. Oggi spazio alla musica live come ogni giovedì. E c'è Alessandra che scrive: auguri alla regina madre, inizio della trasmissione magnifica. Avevi dei dubbi, tesoro? E io qua che sto a fare? Allora, poi ancora, ma se noi ci affidiamo al Supremo ci sarà un motivo? Sì, ma anch'io sto perdendo colpi, sto invecchiando, ho la barba bianca, sono brutto, no, non ce la faccio più, quindi in qualche modo aiutatemi, no? Diamoci tutti una mano. Ma cosa mi costa? Va bene, ancora 3899 106 600. Joe, vai.
1: Giuliano, buongiorno, bentrovato.
0: Ciao, buongiorno a te.
1: I più burberi hanno sempre quella parte più tenera.
0: Vero, a chi ti
1: sono
0: riferisci?
1: Sono più duri da un lato
0: da masticare,
1: da quell'altro. Non è una media piatta.
0: Vero.
1: Tanti auguri.
0: Ah, grazie.
1: Grazie alla mamma.
0: Grazie.
1: E come live.
0: Sì, vai.
1: Collegandomi anche alla trasmissione di ieri.
0: Sì.
1: Gioielli rubati.
0: Gioielli
1: di Alice, un bellissimo disco scritto con
0: di Alice
1: di Battiato.
0: Sì. Ma non è dal vivo.
1: The Treasures di ieri, Gioielli rubati, il titolo del disco.
0: Oggi.
1: Summer on a Solitary Beach, cantata live con Battiato.
0: Ma non è dal vivo Gioielli rubati, però te la trovo. Ah, se te la trovo. Poi ancora 3899 106 600. Vai, chi è?
2: Okay. Salve Giuliano.
0: Buongiorno.
2: Niente, io ormai questa canzone non la riesco più a sentire senza lasciare la lacrima.
0: Ma quale?
2: Mannaggia. De Ozzi.
0: Sì, mamma in camion.
2: Poi, ovviamente un augurio alla mamma più sfortunata di tutta la Puglia.
0: Mamma mia.
2: Non solo un figlio degenerato come Giuliano, ma
0: vero.
2: Anche Juventino.
0: Anche, soprattutto.
2: Signora, io le sono vicino con tutto me stesso e tutto il mio cuore. Un bacio grande.
0: Ma anche la regina madre Juventina, tutta Radio Rock Juventina. Auguri ancora, mamma.

0: dal vivo proprio qui a Roma con l'Ensemble Symphony Orchestra, battiato insieme ad Alice per questa versione meravigliosa di Summer on a Solitary Beach, una proposta di Joe al 3899106600, sempre per quel che riguarda la musica live del giovedì di Soul Driver. Vediamo chi c'è. Al di là del fatto che anche oggi neanche un secondo mi perderò, ciò che dici addirittura, ma chi te lo fa fa? Ma te volevo dire che esiste pure live la versione di Daddy Is God e Tesla del Wolfpack, bello, e allora cercherò di trovarla e di accontentarti. Mi piace molto. Poi ancora, vai, chi c'è? Gianluca, ci sei?
1: Ma un estratto dal live Le Orme più Banco,
0: bello,
1: qualcosa,

0: quanto manca la splendida voce di Michael Hutchins qui con gli In Excess nel 91 al Wembley Stadium con Never Tear Us Apart. Questa volevo sentirla da un po'. Va bene, 3899 106 600. Tanti auguri a tua mamma Sire. Grazie. Porterò un fiore, una rosa, mia madre, in più tutto il bagaglio di auguri che le state mandando. Io di questo vi ringrazio a nome suo, quindi grazie davvero. 3899 106 600 per le vostre proposte, la musica live del giovedì di Soul Driver, e ce ne andiamo in pausa con il Just for Fun.
1: Just for Fun. Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
2: Dichiaro aperto il Gran Consiglio Ugro, la parola a Malodrat.
3: Maleodorante Sepperned.
2: Bene, dichiaro chiuso il Consiglio Ugro.
3: Ma non abbiamo parlato di niente.
2: Oh, ma io c'ho da fare. Devo ammazzare due che hanno respirato quando sono passato.
3: Stramaledetto Sepperned, con questo fatto del e ammazzate de qua e ammazzate de là, la popolazione ucra è diminuita del 30%.
2: E allora?
3: E se continuiamo così, il nostro esercito avrà un numero di soldati inferiore ai giocatori della nazionale di Sgolg.
2: Oh, però se può fa niente. E i vecchi non li posso torturare perché sono deboli. I ragazzini non li posso bullizzare perché sono indifesi. Gli adulti

0: capiscimi pure la collezione dei prepuzzi, no?
1: Nel frattempo, nell'antica selva della Nera Perfidia, il fratello gemello di Sepperned, Seppermerd, sta ordendo un ingegnoso piano per usurpare il trono del fratello.
2: Vado lì, gli dico guarda là e mentre si gira gli do una capocciata sulla tempia.
3: E questo sarebbe l'ingegnoso piano?
2: Forse hai ragione, vaffangul. Credi che sarebbero meglio tucarci in piano petto?
3: Ma no, no, devi cercare di usurpare il trono con l'astuzia.
2: Tipo?
3: Trovare il modo di corrompere qualcuno a lui molto vicino affinché lo tradisca.
2: Ma certo, Malotrad, il suo fidato consigliere.
3: Lascia fare a me.
2: Vai, vaffangul.
1: Il giorno dopo, all'interno della macelleria da la suora Marisa...
4: Ecco qua, Malotrad!
5: Sicura che c'è tutto?
4: Un chilo di costate di grugnolo, mezzo chilo di spezzatino di zembello e 6 settetti di coda di gnoscio!
5: Grazie, suora Marisa!
3: Chi si vede? Malotrad, il fidato consigliere del morto de figa Sepperned!
5: E chi si vede? Vaffangult, il fidato consigliere di quel caino di Seppermerd!
3: Tu lo sai perché sono qui, vero?
5: Certo che lo so! Tutti gli ugri ormai lo sanno che... Alla macelleria della suora Marisa la qualità è garantita.
3: Vieni anche tu alla macelleria da la suora Marisa, l'unica che fa le salsicce di grugnolo con pepe e finocchietto.
6: Cosa?
7: Uno per tutti, tutti per unni.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Valigia pronta?
1: Sì.
0: Documento preso?
1: Certo.
0: Bagaglio a mano?
1: Eccolo.
0: E il parcheggio?
1: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
2: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
4: Get into the best.
3: Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock News. Edizione del pomeriggio.
5: Apriamo oggi con i Megadeth perché è disponibile online il video professionale del concerto tenuto da Dave Mustaine e compagni lo scorso 30 aprile al Technopolis di Buenos Aires. Dato le stampe a inizio anno l'ultimo omonimo Megadeth, la band farà tappa anche nel nostro paese il prossimo 14 giugno da headliner del Ferrara Summer Festival assieme a Anthrax, Black Label Society, Cavalera, Gere e Game Over. Biglietti disponibili su Viva Ticket a partire da poco meno di 80 euro, commissioni escluse. Proseguiamo con gli Stained e la notizia della pubblicazione il 17 luglio su Big Machine, label group, di Give My Country Back, nuovo lavoro solista del cantante del gruppo Aaron Lewis. Anticipato dal singolo omonimo, l'album, composto da 10 brani inediti, segue di poco più di 2 anni l'attuale ultimo The Hill, data le stampe nell'aprile del 2024. I Frey Avatar, con l'annuncio di un unico concerto nel nostro paese della formazione heavy metal svedese, ne programma il 15 dicembre alla Hall di Padova con in apertura i Neckbreaker. Prevendite aperte presso i circuiti autorizzati, anche qui Viva Ticket, al costo di 80 euro per il posto unico in piedi.
3: Le ricorrenze.
6: Oggi, 28 maggio 1945, nasce John Fogerty, cantautore statunitense, cofondatore e membro dei Creedence Clearwater Revival e artista solista.
7: 1977,
6: va in scena a Parigi il primo concerto dei Police, all'epoca conosciuti come Strontium 90, nella formazione con Sting al basso e alla voce, Andy Summers alla chitarra e Stewart Copeland alla batteria.
3: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
8: Soul Driver.
3: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
9: Seconda ora di Soul Driver per questo giovedì 28 maggio che si apre con i Judas Priest, Living After Midnight.
10: Radio Rock. Back in time.

0: Judas Priest a Radio Rock con Living After Midnight, che anticipano la novità delle 14, per la quale vorrei chiedere scusa a tutti, soprattutto a mia madre. Mamma, tanti auguri, ma non è colpa mia, sulle novità io non c'entro niente, mi dispiace. Ultimamente sta sempre capitando a me, vabbè.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

novità di Radio Rock, questa The Muse Hexagons, che potete votare sul nostro sito radiorock.it o lasciarla lì, ignorarla, vabbè. Ah, non mi va di dire sempre le stesse cose, che poi mi dicono, ah, non devi prendere posizione, vabbè. Giovedì 28 maggio, 14 e 13, Giulianino con voi fino alle ba... Oh, ho capito, allora, vabbè. Fino alle 15, fino all'arrivo della meravigliosa trasmissione Antipop. Sentiamo chi c'è al 3899-106-600. Io leggo quello che c'è scritto. Buongiorno Giuliano, Leopard Leone tredicesimo. Ah, quindi sono stato declassato. Ok. Sai perché oggi ti chiamo così? Tu sei al numero 13 del ranking di Radio Rock, facendo conto, ah, cioè il tredicesimo speaker tuo preferito. Vabbè, beh, bella posizione. Facendo conto dal 13 al 15, perché lavora della ora 13 alle ore 15. Un saluto da parte di questo gatto migratto a tutti voi, a Giuliano Leone tredicesimo, il re dei paparazzi. Che cosa vuol dire? Non ho capito niente. Bel messaggio, bello, me lo rileggo con calma appena mando un brano. Come si chiama tua madre, Giuliano? Angela, essendo lei una... Vabbè. Poi Stefano scrive: mamma c'ha ragione, è inascoltabile come una qualsiasi canzone dei Queen. Scherzi a parte, un brano sceno persino per il loro livello. Non l'ho detto io, l'ha detto Stefano. Va bene? Ci sono i Toto dal vivo.

0: Vabbè. Vabbè, che dire, meravigliosa questa versione di Africa dal vivo per il Toto. Poi ditemi se non sono magnanimo con voi, dai, uno spettacolo, va bene. Sentiamo chi c'è al 3899106600. Tanti auguri alla regina madre Sire, grazie. Porterò questi auguri a mia mamma, poi vediamo, tanto la vedo questo weekend, vai.
1: E basta con sta rottura dei coglioni, però. Che,
0: dico, vai, Muse. Ma quanto suonavano bene i Toto? Giusto quel po'. Poi ancora, che cazzo, sti Muse, stessa rottura di Marroni, uguale a Modà. Ragazzi, non vi permettete che poi Marco Muscarà ci rimane male, eh? No, allora, io non dirò nulla di questa trasmissione a Marco. Quando lui trasmetterà domani, ditegli che il Muse vi piace. No, ci rimane male, è un ragazzo sensibile, è buono, è un gigante buono, veramente, no, fatelo per me, vi prego. Giuliano, grazie. Oggi non è una giornata buona, mi dispiace, ma con questo pezzo straordinario sei riuscita a farmi cantare e ballare in macchina come una matta. Io sono contento, Federica. Mi dispiace, insomma, che non sia una giornata buona, e spero in qualche modo di avertela rallegrata, quindi va bene, grazie Federica per il tuo messaggio. Giuliano, scusa, ero uscito fuori per ritirare i panni, che qui sta per diluviare. Dove? Ma beato te, ti raggiungo subito. Dov'è che diluvia? Meno male, volevo fargli gli auguri. A chi? A mia mamma? Farle gli auguri, va bene, sì, grazie. Porterò anche i tuoi auguri, va bene. 3899 106 600, le vostre dediche se volete e le vostre proposte musicali per quel che riguarda le versioni live, come in questo caso Collective Soul con Shine.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
6: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
7: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
8: Ah, ma quindi non è un'operazione?
7: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
9: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
10: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
11: Sei su Radio Rock.
12: More music now.
11: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
13: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.
14: Stai ascoltando
11: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
15: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo giovedì 28 maggio che si apre con Age of Consent dei New Order.
13: Radio Rock. Back in time.

0: New Order a Radio Rock con Age of Consent, che anticipano anche l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per il Nothing But Eve's Evolution.
1: Brand new music right here.

0: Potete continuare a votare in Nothing But Eves con Evolution sul nostro sito radiorock.it. Poco meno di 20 minuti vi separano da Antipop, la nostra, perché anche la mia trasmissione preferita in assoluto di Radio Rock e non solo, Antipop appunto. Nel frattempo Giuliano Leone con voi fino alle 15 per gli ultimi live da ascoltare insieme. Nel frattempo c'è chi scrive: buon pomeriggio Giuliano, oggi dalle mie parti finalmente un po' di refrigerio, cielo coperto e un po' di pioggia, ma beato te, bella davvero, era tanto che non ascoltavo i Toto. Mi scrive Alberto dalla terra ostile per eccellenza, ossia la Toscana. Poi sentiamo chi c'è, dai un po' di messaggi, poi passiamo a celebrare anche il compleanno di John Fogerty. Che?
1: Vabbè Giulia, ma che guarda succede? Al lato positivo.
0: Sì, quale sarebbe?
1: Ovvero che Touché Amore sì, ancora non hanno fatto un altro
0: mamma
1: disco,
0: mia,
1: dai.
0: Che monnezza.
1: No, pensa male. Un po' che roba, che ti capitano sì, News e Touché Amore, ecco, tutte e due.
0: È così che immagino l'inferno, pensa. Poi ancora, vai, chi c'è? Andrea.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera a me.
2: Io ho un problemone sì. che mi ha creato Radio Rock.
0: Qual è?
2: Cioè, aiuto. Ho sentito un po' di anni fa una versione live sì. della Collina dei Ciliegi.
0: Oh, mamma mia.
2: Del trio acustico alcolemico.
0: Ah, ho capito, sì.
2: Marco Bocci, credo.
0: Sì.
2: Forse sbaglio il nome.
0: No, no, credo che sia proprio.
2: Non sono
0: quello.
2: Mai più riuscito a sentirlo da nessuno.
0: Beato
2: parte.
0: Te, beato te.
2: Se fosse possibile, cosa? Direi di ascoltarla.
0: Andrea caro, forse sei giovane, inesperto, ma dovresti sapere che almeno nelle mie due ore tutto quello che riguarda Battisti non è concepito, non è tollerato. Mi dispiace, magari quelli di Antipop possono aiutarti, però Battisti ragazzi no. La novità più bella delle altre, questa dei Nothing But Haves. Sì, sono d'accordo, va bene. Come vi dicevo, oggi è anche il compleanno, 81 anni per John Fogerty. Tanti auguri, Johnny.

0: Fortunate Son dal vivo per i Creedence Clearwater Revival, proprio per celebrare gli 81 anni. Oggi, 28 maggio 1945, nasceva una delle più belle voci della storia del rock, John Fogerty. Tanti, tanti, tanti auguri. Poi sentiamo, ogni volta che arriva un messaggio, non vedo l'ora di ascoltarlo. Vai, vai.
1: Buona giornata a te,
0: sì,
1: Giuliano.
0: Grazie.
1: Leone tredicesimo.
0: Tredicesimo questa volta, io, sì.
1: Della musica live. Che c'è un brano.
0: Vai, qual è?
1: Che mi piace, ma non so se esiste.
0: Vediamo. Live, non esiste proprio. È live.
1: La canzone si chiama.
0: Sì.
1: Che fantastica. Storia che è la vita. E Antonello Venditti.
0: Dal vivo, figurati.
1: Ciao.
0: Un abbraccio,
1: Giuliano.
0: A te, caro.
1: Tredicesimo.
0: Leone, sì, sono io. Grazie, sì. Ormai Venditti fa più live che live, quindi ci sarà sicuramente. Anzi, l'ho trovato. Eccola.
2: Into the valley of death. Road the 600. Cannon to run.

dal vivo Antonello Venditti con Che fantastico trooper la vita. C'è anche chi scrive: azz, se spacca Venditti, vero? Chi se l'aspettava, in effetti. Vabbè, grandissimo. C'è spazio anche per i Wolfpack. Next stop, D-Town.

0: Wolfpack con Gin Town dal vivo, con i quali io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani, domani per l'ultimo giorno della settimana insieme a Soul Driver. Poi qualcosa chiederò magari a Emanuele che sta arrivando, qualche idea, qualche spunto più che altro, perché qui ad Antipop ce ne hanno di spunti, stanno sempre a spuntarsi l'uno con l'altro in continuazione, a me mi lasciano le briciole per il giorno domenico, infatti l'ho nominato e arriva... sì, era una cagata di battuta, lo riconosco, grazie. Detto questo, vi lascio appunto con chi davvero sa fare la radio, ossia Malrumore, però prima c'è Antipop con Emanuele, Valerio e Giampiero con voi fino alle 18. Grazie a tutti, vi voglio bene, non lasciate i 106 di Radio Rock, ciao!
1: Avete ascoltato?
2: Soul Driver,
1: a spasso con Leone,
2: on Radio Rock.

0: step right through to every man of dust. Keep your knife upon that British people.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
2: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
0: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno

0: Radio Rock.
1: Giovedì 28 maggio 2026, questo è Antipop. Bene, sì, allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia, pubblico studio.
2: Buon pomeriggio a te, Valerio Cesari, ciao, ciao, buon ciao. Giovedì, cari amici radioascoltatori, ma soprattutto buon pomeriggio Giampiero Giuli.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera. Un saluto, un caro saluto a Biordo Michelotti, ma soprattutto un grande saluto a all the birds, all the girls all'ascolto di Radio Rock. Che oggi mi sto perdendo, ma
1: questo era un po' il tuo marchio oggi di fabbrica, dai.
4: Ciao, iniziando, cioè.
3: Ma no, devi cominciare subito a stuzzicarmi,
2: ma io non ci sto stuzzicando,
3: come sai, tu lo sai che poi la mia ira
2: si abbatterà. Senti, ma oggi a che ora vuoi andare via? Vorresti andare via?
3: Oggi
2: resti fino
1: oggi rimani.
3: Anzi, proprio, volendo, vorrei fare anche un'ora di malrumore.
1: Addirittura?
2: Ma dichiarato, quindi.
1: Guarda, no, fai te però.
3: Io anzi, se loro mi vogliono, guarda, rimango fino.
1: Che si abbiano messo agli atti che tu te la vuoi fare, non Antipop.
3: No, ma credo che il malrumore comunque non mi vogliono. Quindi.
1: Ah, ok, quindi.
3: No, quindi io lo sto dicendo.
2: Li sto
3: tanto
2: sentendo
3: per
2: adesso. Li sto sentendo adesso.
1: Mandai chi sei,
3: chi
1: stai
2: malrumore.
3: Ma perché c'è la chat di malrumore?
2: Sì, sì.
3: Ma non lo sapevo.
1: Lui sa perché ne è parte.
2: No, c'ho la mail. Comunichiamo tramite mail.
3: Tutte le cose, tutte le volte che ti sei venduto male.
1: Abbiamo già parlato, no, di quanto e come abbia provato Emanuele Forte, sì, ad andare in altre trasmissioni.
2: Non me voglio.
1: Spiega subito e presto perché è parte della chat di trasmissione.
3: Chiamarezza, guarda, sì. Colleghi.
1: Media partner di Malrumore, assolutamente. Vabbè, detto questo, iniziamo con la musica. Io direi di fare così, per non saperne leggere né scrivere. Quindi, i Faith No More di We Care A Lot.

0: Carolotta, i Fay No More.
1: Il rimo quotidiano a Leone Giuliano.
2: Allora, oggi grazie al suggerimento di Emanuele Forte dirò Giuliano, oggi è Giuliano, perché quello che è scritto.
3: Ma io richiamo, ho detto il brasiliano,
2: Ah, Giuliano è brasiliano.
0: Quindi il brasiliano è come quello che si è candidato pure a sindaco?
2: No, è di nazionalità. Tu immaginati la pubblicità, quella della Nike, del gioca Bonito?
0: Sì.
2: E tu immagini Giuliano presente all'interno di quello spot, quindi, che fa la trivela,
3: la banfela,
2: la mariela, tutte queste mosse incredibili,
3: le varie pubblicità, l'evoluzione della pubblicità della Nike, soprattutto dopo Yoga Bonito,
0: della gabbia.
3: La gabbia era bellissima, The Cage 3 contro 3 che facevano varie cose nella gabbia,
0: proprio a torneo, non so se a Grotta Rossa,
3: sì, perché a un certo punto andava di moda e era tipo il padel adesso, cioè solo gabbie ovunque, no, delinquenti buttati lì dentro. E poi c'erano quella all'aeroporto, sempre col Brasile che giocava, e quella Brasile e Portogallo pure, sempre
2: quella, se non sbaglio, è quella che gioca bene.
3: Gioca Bonito, sì.
2: È quella tra Portogallo
3: e Brasile.
2: E Brasile, dove poi a seconda della nazione compariva il calciatore in voga.
0: Ah, beh, sì.
2: E in quel periodo, per esempio, in Italia c'è Totti, a un certo punto, perché la palla va fuori dallo stadio e lo chiamano, mandaci la palla,
3: gli rimanda dentro, e poi si minano Brasile e Portogallo.
2: Poi si minano, ma perché ho scoperto,
3: sportivamente parlando,
2: no, proprio la vita, purtroppo, che la vita ti porta a picchiare
3: chi? Il Brasile picchia il Portogallo?
2: No, generale, sto facendo un discorso più filosofico, che mi sono reso conto che la vita ti porta a picchiare o a essere picchiato, a seconda di come te poni, ma quello è il discorso.
0: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Give me that.
5: Brand new music.

0: per lui e Piotta, antipop, ci scrivono al 3899106600, è come la nuova Ferrari elettrica, ammazza, non corre il rischio di essere invitata. Cosa avete sentito anche, ho visto un reel dove si parlava di questa Ferrari elettrica, no? Che poi
1: bruttina, eh.
0: Allora, a me non dispiace, il punto è che non è una Ferrari, insomma, cioè se fosse qualsiasi altra marca, diresti, vabbè, caruccia, queste vabbè, linee
1: colore, una Ferrari, che ne so, la chiami in un altro modo.
0: E vabbè, comunque, ho sentito quello che ha detto Montezemolo riguardo sta macchina.
1: Vabbè.
0: È bello che fa, parte dicendo, no, vabbè, se dico quello che penso, è
1: Montezuma,
0: peggio.
1: No?
0: Poi, sì, esatto. E poi comunque,
2: tanto poi lo dice.
0: Comunque tira una bordata incredibile, dice, no, vabbè, spero solo che gli levino il cavallino.
2: Vabbè, allora.
0: Quindi.
1: Diciamo un po' anche, vabbè, lui c'ha un po' il dente avvelenato, però è anche quello che dici tu, non è una Ferrari. Cioè, non pensare mai di questi problemi sull'acquisto di una Ferrari. Ferrari o no. Meno, perché
2: cioè che comunque costa, fare una Ferrari però elettrica, credo che adesso non sono,
0: ma non
2: compatito.
0: È la prima, ma il punto
2: no,
0: non è
2: no,
0: quello,
2: però è proprio che comunque sia, va un po' contro, già il fatto che sia elettrica va contro un po' l'ideale della Ferrari, i motori e cavoli vari, poi la fai azzurra, cioè, ma che cazzo,
1: ma anche poi la forma è un po' più strana, ma lì li sentivo, appunto, ne parlavano,
0: dice che sembra un iPhone,
1: è vero,
0: sembra un iPhone con le ruote,
1: ne parlavano sempre, vai, in varie trasmissioni, no, dice, ma un'indagine di mercato, poi l'avranno fatto, cioè l'avranno fatta in precedenza prima di lanciare,
0: pensate,
1: il modello, perché sennò è strana,
0: se tipo tra 6 mesi sarà la Ferrari più venduta di sempre,
1: ma potrebbe anche essere, visto che insomma il mercato è pazzo,
0: è vero,
1: quindi
0: ovviamente è vero. Non credo ci sia questo rischio, che poi una Ferrari costa anche mantenerla, no?
1: Sì.
0: Sai che la Ferrari, ad esempio, a chi le tiene male le proprie macchine non gliele fa più acquistare.
1: Sì, gliele ridica.
0: Adesso a Justin Bieber, che so che ce l'ha fatto, gli successo, ha fatto pure delle modifiche, no? Poi era successo anche a Emanuele Forte.
1: Forte, infatti, quella è vero. Sì, sì, io ho comprato.
0: Correva sulla Tiburtina.
2: Ma che ce n'hai di Ferrari?
1: Una.
2: Una sola, ma
1: sì, sì, una. E una col PH, però.
2: Da quante ne sei comprate con dei pischelli di Ferrari?
1: Guarda,
2: mai
0: e gli altri,
1: una per uno ce l'abbiamo, certo.
0: Beh, sì.

0: Or Another, Blondie.
1: Ciao Antipoppi.
2: Ciao. Vabbè, lui.
1: Voi giocate? Ma io ci ho visto Emanuele dentro al Ferrari.
0: Mica era una partita.
1: 458 Italia. L'ho riconosciuto perché c'era l'adesivo. Sì. Levato il fisco.
0: Ah, è lui. Ma non quello di Radio Rock.
3: Ma cioè, no, sicuro che era arrivato il fisco, perché una squadra che è fatta calcio si chiama più o meno così. Però, però è un'altra è personaggio
2: cosa.
3: Storico
2: è un'altra cosa, no, più che altro no, io la Ferrari non ce l'ho, non l'ho mai avuta. Ma scrive quell'altro, sono il commercialista di Emanuele Forte. Guarda, è vero,
3: ho capito, ma se tu,
2: ma non è vero, ma
0: che
2: c'è
0: niente di male,
2: ma
0: non è vero,
2: commercialista mio è serio, capito?
3: C'hai scheletri nell'Armenia.
2: Sì, nell'Armenia.
0: Agli scheletri nell'Armenia.
3: Nell'Armenia, è un periodo che fa un sacco di battute.
0: Sì.
3: Ma tutte carine, è incredibile, sì, sì. Ne sbaglia una. Il così. Cecchino della battuta.
2: Visto che mi avete ripreso più e più volte, oggi sto segnando il recap anche sul mio dispositivo mobile. Va bene,
0: finalmente si spegnerà pure questa.
2: Pure
0: c'è
2: oggi.
3: Oggi che si metterà per non fare.
2: Non so,
0: vediamo se ci arriviamo.
2: Ci devo pensare.
0: Vediamo.

0: trend dei Gojira di qualche anno fa, e loro è un pochino che non fanno nuovi album. Sono stati grandi protagonisti alle Olimpiadi di Parigi, una cerimonia d'apertura, hanno fatto un pezzo, insomma, proprio un set a dir poco da fumetto, però sono un po' lirico, un po' metal come che sono loro, però ecco, li attendiamo a una nuova prova in studio. Ciao caro, qui non so,
1: forse con Giuliano,
0: se ce l'ha con Giuliano, con me, con voi. Ma accettate ancora le richieste di canzoni?
1: Allora,
0: in caso mi passate Man in the Box? Ovvio che no.
1: Allora, credo il messaggio sia per Giuliano, nel senso, perché è l'unico che accetta richieste.
0: Sì, noi rimaniamo gli unici che prendono la pizza, non hanno le bollette pagate, nessun tipo di pensierino. Quindi,
1: quando riceveremo delle libagioni,
2: allora va caldo.
1: In gelato.
0: Ecco,
1: c'era un grande ascoltatore.
0: Gelato.
1: Che
0: giusto.
1: Ci ha portato tempo fa dell'ottimo gelato, ma per tutta la radio, non solo per Antipop, no, Marrumore o Gagarin.
0: Pretendo che sia solo per noi, perché sennò poi questo fatto che siamo in tanti.
1: Bravo, mi piace.
0: È un po' per uno.
2: Non lo fa,
0: non ci arriva a niente.
1: Cioè, però, è vero che fa caldo, ma perché Mon Supplente lo mangeresti?
2: Adesso.
1: Beh, in questo
2: Blanco morto.
1: No,
0: frega,
2: adesso
0: scusa.
2: No.
1: Mamma mia.
2: No. Ma adesso no, proprio. Vabbè, mo mangio vento stasera.
1: Adesso
2: no.
1: Mangio uno adesso e uno adesso.
0: Sì,
2: no,
0: Emanuele,
2: però
0: dire,
2: te allora non devi
0: anch'io
2: fare la dieta, che cavolo.
1: Perché?
2: Perché poi ti mangi il supplì alle 3.25.
1: Allora, ma perché non si può mangiare il supplì, scusa?
0: Tanto il suo supplì
2: alle 3.25.
1: Ma che si può mangiare adesso? Dimmi un po', dai.
2: Adesso puoi prendere una bella frutta. Una bella frutta con corroborante.
1: Ma a me non mi va la frutta, scusa.
2: E beh, ti mangi in gelato, ti mangi ghiacciolo.
0: Vabbè,
2: ghiacciolo.
1: Il ghiacciolo, e mangiamo il ghiacciolo.
2: No, e vabbè, ho capito, ma il supplì alle 3.25, secondo me.
1: Ma scusa, ma pizza e mortazza la mattina va bene, e il supplì alle 3.25 no.
2: Tutte ste idee del cavolo, e mangia del supplì, tanto a Londra fate come mi pare.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: me va tutto un po' più grosso?
7: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porte ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
11: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
12: We can have a party in there.
11: Stai ascoltando
12: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.
13: Welcome everybody, welcome.
14: We are back.
15: We are back.
14: Back to
15: Antipop.
14: Antipop.
11: State ascoltando
14: Antipop.
11: La trasmissione che peggio è impossibile.
12: On Radio Rock.
16: Antipop che è di nuovo con voi dopo il suo primo break, quello delle 15:30, e arriva con gli Audioslave, torna con gli Audioslave di Gasoline.
12: Radio Rock, back in time.

0: Grida Subsonic. Allora, Mauretto, ho comprato Smash Drums per VR2 per sfidare Emanuele Forte in un one versus one alla batteria.
1: Che cos'è questo
0: VR2? Gioco, credo che sia il
2: visore, la realtà virtuale.
1: Ah, visore. Smash Drum è tipo un gioco, un videogioco.
2: È videogioco, io penso, indovina cosa suoni?
1: Suoni il drum.
2: Bravo, esattamente, proprio
1: il drumino, no?
2: Esatto.
1: Ah, vedi, fai le sigarette.
2: Il microfono, per cortesia.
1: No,
2: perché, ma che dici certe cazzate che veramente, cioè, che cazzo, cioè, no, fai il nervoso,
1: è il caldo,
2: capito? Ma che è il drum, allora, Mauretto, scusa. È un grande gioco, ma io ho una domanda te a questo punto, perché la realtà virtuale sui videogames, quando ti metti, insomma, il casco in testa, te fa girare la testa, cioè comunque
1: l'hai provata come...
2: No, perché a parte proprio soffro di sta
0: roba. Io non giocherei mai a Resident Evil col caso.
1: Ma perché?
2: A parte che comunque ti trovi la faccia, comunque ti fai un po' la pupù in mezzo ai pantaloni. No, però ci sono quei giochi dove comunque ti dicono più di tanto non ci puoi rimanere.
0: Sì.
2: Perché ti fa girare la testa,
0: sta effetto un po' straniante.
1: Vabbè, effettivamente sei immerso all'interno,
0: è proprio dentro,
1: sei dentro, quindi cioè, ma un po'
2: fa venire la vomitina.
1: Magari alcuni giochi possono essere anche divertenti per un po', poi tipo Resident Evil, ma perché? Ma perché mi devo cacare sotto?
0: Tipo Gran Turismo, devi prendere il Travel Gun a un certo punto.
1: Eh sì, capito,
0: no?
1: Perché gira un po'
0: come si faceva negli anni 90 il mal d'auto. Che domande, c'è un solo supplì che il soggetto prenderebbe a qualsiasi ora, non è quello fritto. Vabbè, Giancarlo.
1: Ah, è Giancarlo.
0: Umorismo pecore. Adesso arriva Megan Gale, Eva Enger, queste cose qua.
1: Vabbè, Giancarlo. Ok, Giancarlo fa tutto questo perché in realtà, cioè, a lui vabbè, lasciamo per, dai.
0: Gli piacciono i supplì.
1: Gli piacciono i supplì, dai. Sì.
3: Ah, Giampiero, so il pusher. E credo qua dinamite che ti ho dato. E credo che tu mangi il coso. Supplì.
1: Scusa, è Aldo Fabrizi, pure lui, no?
3: Ci vediamo domani.
0: Sì, Aldo Fabrizi.
2: No, ma io
1: Aldo Fabrizio.
0: Chiamano Loff.
1: Esatto, un Loff, sì, è vero.
2: Però c'è da dire che negli anni di Aldo Fabrizio, sicuramente le cose che giravano erano più buone. Poi magari.
1: Più naturali, sì.
2: Più naturali, ma adesso con tutto con l'intelligenza artificiale, con tutte queste cose, mi vanno a peggiorare certe sostanze.
0: È un po' sì.
2: Psicotrope, come si chiamano?
0: Psicotrope, bravo. Giusto. Io ieri a quest'ora mi sono fatto un arancino.
1: Ah, vedi, cioè si può fare
0: l'arancino, forse anche peggio.
2: Ma l'arancino supplì, è il supplì
0: più pesante.
1: Ma perché, scusa?
0: Scusa,
1: una cazzata, vedi,
0: l'arancino è più pesante il supplì.
1: No, ma voleva solo darmi contro.
2: Ero
1: in realtà
2: da contro, lo creare dibattito, ma tanto non mi dà
1: contraddittorio, no?
2: Non mi dà soddisfazione. Comunque devo ammettere,
0: sì,
2: che io effettivamente a Palermo mi ricordo mangiai, cioè andai ad agosto e
1: col fresco
2: e mangiai più o meno torna a quest'ora
1: forse è per
2: una
1: quello
2: splendida
1: che...
2: arancina con ragù, quindi
1: forse è per questo,
2: una cosa
1: che...
2: pure molto estiva, come si
1: la tua esperienza dentro, ti porta a dire che non è il massimo mangiare il fritto a quest'ora.
2: Io ricordo che poi gli davi un morso e lo sudavi direttamente, cioè era una cosa che dicevo è possibile.
0: Io sono stato in Sicilia la scorsa estate a Siracusa, non a Palermo, e a settembre, quindi più o meno la stessa cosa d'agosto, anche perché faceva un gran caldo. Ed effettivamente quando sei lì, sarà che comunque queste cose non ce l'hai originali, no? A Roma mangi arancini la mattina alla
1: rotta
0: sera,
1: di cose, sì.
0: Diventano il tuo pranzo e la tua cena, insomma, quindi confermo quello che
1: anche quando magari vai al mare, no? A mangiare, vai a pranzo al mare, che bello perché è ventilato, sì. Però se stai fuori fa caldo e te mangi spaghetto con le vocale e vino.
0: No, ma in Sicilia l'arancino lo usi anche come ciambella, se non sai
1: certo.
2: Okay, io una cosa che non sopporto adesso, la Sicilia non l'ho girata.
1: Tu non sopporti la Sicilia?
2: No, della Sicilia, di Palermo, credo anche di sua città limitrofe. È che tu ci vai sempre poi quel periodo quando hai le ferie, quindi ci vai comunque
0: forza.
2: Ad agosto.
0: Sì.
2: E ti vai a fare tutti i giri, che ne so, il mercato del... Sì. Del polpo, e quello e quell'altro, e mangi un sacco, veramente.
0: Sì.
2: Ma non gliela fai, perché comunque fa un caldo incredibile.
1: Quindi, il segreto è non avere ferie, così non vai in Sicilia.
2: O non avere caldo.
1: Non avere caldo.
2: È una delle due.
0: Eh sì.

0: Final Countdown Europe.
1: Sì, quella sorta di vomitata che ti viene, il motion sickness ti viene soprattutto con la realtà virtuale, anche se il VR2 riesce a essere molto meno invasivo.
2: Gli
1: altri,
0: la vi un po' meglio,
1: un po' più avanzato in questo. Quello della batteria non ti fa venire nulla, perché tu sei completamente fermo, non ti muovi, devi muovere le braccia, solamente quello.
2: Dipende come suoni la batteria, cioè chi
0: senza
2: si muove,
0: cioè
2: chi
3: è... Pensa quando inventeranno la realtà virtuale, il casco però neuronale, cioè che tu non dovrai neanche più muovere le braccia,
2: suoni e basta.
3: No, se la col cervello e gli dici, che so, gli indichi una direzione,
0: quello va e suona,
3: e quello va e suona, va da solo, capisci?
0: La ravazzata fritta buona,
3: sì,
0: quello, scrivono,
3: ecco, quello
0: siciliana.
3: Che più lo mandi giù più ti tira su.
2: No, quella è lavazza. Questa è ravazzata,
0: una
3: da ravazza,
2: sì,
3: però
2: io ho trovato qui una specialità della cucina palermitana.
3: Quella.
2: Si tratta di un pezzo di tavola calda cotto al forno,
3: proprio di
2: tavola calda,
3: cioè quindi
0: sì,
3: prendono
0: legno,
3: la cucina,
2: un involucro di pasta simile a quella della brioche ripiena di ragù di carne e piselli.
0: Ma vanno anche al forno, scrivono.
3: No, però io non, allora, io non è che dicevo che non, cioè tutto buonissimo, ma una cosa più buona è l'altra, cioè da impazzire.
0: Ma
3: solo che secondo me non è il luogo adatto per mangiare sta roba.
2: Cioè, la Sicilia non è il luogo adatto, è vero, perché
3: per non per mangiare il ragù, cioè tutta sta roba fritta che è buonissima, io ci perdo la testa e vado là e per
2: diciamo
3: indovina me le prenderei.
2: Magari queste cose pesanti, così come il fritto, vanno bene, ma con una temperatura massima di 25 gradi.
3: E credo che la sfiga di Palermo sia che comunque, pure se ci vai a dicembre, a gennaio,
2: fanno 42 gradi.
3: Fanno 43 gradi, però non ci vai, bastiamo con maglione, penso. Non lo so.
0: Ma proprio a dir tanto. Sì, sì.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Questo è Antipop. La trasmissione che è peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, giovedì 28 maggio 2026, che si apre, prende il via con i My Chemical Romance di Teenagers. Radio Rock.

0: Snow White, loro sono i Ginzu, questa band belga che è tornata dopo diversi anni, 16 anni dopo il suo ultimo lavoro in studio, che era Mirror Mirror, con un nuovo album che uscirà il 29 di questo mese, cioè domani praticamente. Domani. Buon pomeriggio, lo scorso anno in trasferta ad Olbia per il lavoro ho mangiato cozze e fagioli alle 2 di notte dopo un turno. Il supplì alle 15 è magnifico.
1: È magnifico, però magari alle 2 di notte... ma alle 2 di notte magari fa meno caldo che alle 15, o perlomeno la temperatura la percepisci in maniera diversa.
2: Beh. Allora, io penso che tu il supplì te lo puoi mangiare quando ti pare, che comunque ogni orario è buono per il supplì, però magari, ecco,
1: te lo godi di più
2: in certi orari. Alle 3:30, secondo me, ti mangi il supplì. Alle 3:30, ma guarda se bim bum bam, per dirne uno,
1: non lo fanno più. Penso, non credo.
2: Non c'è Italia 1 più 20 anni.
1: Guarda, ti dico un'altra cosa, per avvalorare la tesi del buon Giambiero, la birra. Se tu vuoi la birra, nessuno ti impedisce di berla anche adesso, però te la godi di più se la bevi alle 7 di sera. All'aperitivo,
0: sì, quindi poi, ecco, specie con queste temperature, no? Ti dà un po' quella freschezza. Però, lascia sta che te fa sudare pure l'anima. Però
1: il cibo, effettivamente, soprattutto quelli pesanti, che sono buonissimi: il fritto, la pasta al forno, quello che ti pare, mangiato con temperature miti, ti dà quel gusto in più. È innegabile.
0: Lo godi di più, sì.

0: Time, Nirvana, tra l'altro, ecco, non che c'entri nulla con Nirvana, ma con la musica in generale, questa è la prima settimana che vivremo senza il campionato, quindi
1: dobbiamo aspettare
0: direttamente
1: i
0: mondiali.
1: Fa un po' male, mondiali ai quali ovviamente non partecipiamo, no? Insomma, no, come
0: basta
1: come
0: là, parlare dei ripescaggi.
1: Li vedremo in maniera distratta, non penso che poi uno si metta a tifare, che ne so, un'altra squadra,
0: cioè,
1: no?
0: Può essere, una volta, non troppo tempo fa, c'era il Costa Rica, no? Che parecchi presero a pretesto.
1: Ma lì magari fa simpatia, però non è che ti metti lì in piazza il maxi schermo a vedere.
2: No, ce la dici te, perché sei tu quello che c'ha il bar che farà vedere tutte le partite
0: del Brasile.
2: Tra l'altro farà vedere tutte le partite in diretta, quindi ricordiamo che per il periodo giugno-luglio il London Bar sarà aperto 24 ore su 24.
1: Bravo. Allora, abbiamo messo due sale, la prima
2: una solo slot machine.
1: No, sono tre sale, allora grazie. Una solo slot machine a tema mondiali, quindi anche quello è molto divertente,
2: bello,
1: brandizzato. È carina, come cosa.
2: Cioè, deve essere pure la SNAI, no? Quello però gioco responsabile.
1: La SNAI abbiamo messo
2: una
1: canzone. E poi abbiamo la seconda sala dove faremo vedere i mondiali, però su uno schermo abbastanza piccolo, in quelli in diretta. E poi abbiamo invece...
2: quanto piccolo? Tipo il Game Gear, quanto piccolo?
1: No, è tipo 30 pollici, insomma.
2: Io posso dire una cosa, per creare anche un disservizio, perché chiaramente tu fai tanto per creare un
1: tubo catodico, tra l'altro, ecco.
2: No, io peggiorerei ancora.
1: Bianco e nero.
2: Schermo del Game Boy,
1: bello,
2: cioè cristalli liquidi.
0: Si deve pure pixelare.
1: Tra l'altro, la sala è grande, ospita 500 persone, quindi insomma niente complicato. L'ultima sala, molto bella, faremo vedere tutte le partite del mondiale del 2006.
0: Ah, che mi pare una cosa abbastanza in voga,
2: ma quello c'è qualcuno che già lo farà, quindi avete rubato l'idea.
1: Vabbè, non è rubare
0: forse
1: l'idea.
0: Già lo fa la
2: prendono, sono passati 20 anni.
1: Ma noi le faremo vedere in diretta, quindi questa è la particolarità.
0: Ah, ecco.
1: Sì.

0: Strongal Zone, Iggy Pop, maestro, come procede il platino di Metal Gear Solid?
1: No, no, ma
0: anche
1: non,
0: se non è un platino.
1: No, no, ma non ci vado, non si platina, non è possibile.
0: Delta Snake Eater.
1: È difficilissimo, definire il gioco tipo modalità tipo difficile e più, tipo London Bar modalità.
2: Sì, vabbè, sì. È proprio il top.
1: È proprio il top della difficoltà. E, dovrebbe essere il livello estremo europeo per fare
2: cosa...
1: è il livello più difficile, livello
0: estremo
1: più difficile.
0: Europeo
1: sì, insieme,
2: cioè così si chiama,
1: sì è veramente.
2: No,
1: ma
2: chiedo,
1: ma
2: perché...
1: se non ve fidate
0: non ero proprio dimenticato,
1: no, perché le chiedete le cose,
2: allora, per me è parla arabo, quindi io cerco di capire,
1: sto spiegando le cose, Emanuele, se no parliamo di Casalotti, Sette Camini, e si parla di...
2: Ma no, se tu stai parlando di una cosa, di platino, di un videogioco...
1: Allora, devi fare entro 5 ore, che comunque è poco,
0: è poco.
2: Cioè devi finire il gioco
1: non
2: entro 5 ore.
1: Non devi uccidere nessuno.
2: Mi sembrava complicato spiegare.
1: Non puoi andare a London Bar, non puoi... e ascoltarli, non puoi fare niente,
0: puoi giocare slot machine, poi fa niente,
1: non puoi ascoltare dei pischelli, no. Non puoi fare niente, allora
2: come
1: io...
2: si chiama questa modalità? Estremo europeo.
1: Estremo europeo,
2: che sembra comunque un movimento politico.
0: Estremo europeo
1: lo è.
0: Lo è,
1: ti ricordi il film quello dell'onda, no?
0: Sì.
1: Quello dei ragazzi che partecipano a questo scherzo, questo scherzo, poi questa... non è uno scherzo, perché in realtà è un compito in classe, no? In cui si devono dividere in vari gruppi, questi formano l'onda, poi ci inizia a credere un po' troppo e diventano alla fine quasi un gruppo politico.
2: Ah, vedi, quante cose.
1: L'avete mai visto?
2: No, l'ho visto.
0: Conoscevo il nome, insomma, più o meno.
1: Vabbè, non è un filmone.
0: Ah,
2: Vabbè, tutto là.

0: Amos May, Following You, Kiss. Stamattina stavo in palestra e lì mettono un'altra radio, M2O, tanto lo posso dire. E quindi, insomma, la selezione non è che a me personalmente m'aggradi chissà quanto, anzi molto poco, perché poi sono per lo più remix, cose
1: cassa dritta,
0: esatto, sì. Ad un certo punto, non so per quale motivo, se qualcuno avesse cambiato, perché me lo so perso, fosse ancora quella la radio, parte I Was Made For Loving You dei Kiss.
1: Ma remixata?
0: No, questa
1: originale.
0: Così, ho detto, vedi però.
1: Però ogni tanto.
0: Cioè, effettivamente ci stava meglio.
1: Beh, insomma. Sicuramente.
2: Sicuramente. Ho sentito una versione di The Sound of Silence, però quella dei Disturbed, però remixata, è una cosa.
0: Ma dai, cioè non solo quella dei Disturbed, ma
2: però
0: pure
2: remixata, cioè con la cassa dritta, mamma mia.
1: Ah, cioè dire che i remix possono anche essere divertenti, possono essere carini. Il problema noi già abbiamo affrontato.
0: Possono essere delle gran cagate.
1: Possono anche delle cagate, ma sicuramente 100% la gran cagata è il remix del remix.
2: Sì,
1: una nostra battaglia, soprattutto.
0: Sì. Basta un remix fatto bene.
1: Basta un remix fatto bene. E perché devi remixare?
2: Anche il remix, cioè non serve.
1: Non serve, a volte non serve, ma sicuramente spesso, sempre non serve il remix del remix.
0: È vero.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Al via i lavori per la riqualificazione di 16 aree verdi nell'ambito del progetto 100 Parchi per Roma. L'intero programma promosso da Roma Capitale sarà ultimato in 10 anni e comprende un investimento di oltre 80 milioni. Tra le aree oggetto di intervento, Villa Flora, Villa Vieschi, Parco Valsolda. Pubblicate le graduatorie definitive per l'iscrizione ai nidi comunali. Entro il 4 giugno bisogna accettare il posto pena la decadenza, esclusivamente online seguendo le indicazioni su comune.roma.it. Parte oggi la nuova edizione della Pride Croisette, l'evento di accompagnamento al Roma Pride. Ospite d'onore il sindaco Roberto Gualtieri. In programma iniziative con artisti e personaggi del mondo dello spettacolo che accompagneranno l'arrivo del corteo il 20 giugno nella capitale. Info su romapride.it.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
5: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili.
8: Come fa tutto un po' più grosso?
6: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
13: Sei su Radio Rock.
14: Get ready to...
13: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Antipop. Antipop. Antipop.
1: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
2: Sono le 16.37 e questa è sempre Antipop, la trasmissione che peggio è impossibile. Forse loro sicuramente, i Creedence Clearwater Revival con Green River.
1: Radio Rock. Back in time.

0: Armin Armstrong, i Block Party.
1: Le ricorrenze estreme europee di Jean-Pierre.
2: Va bene, allora partiamo anche oggi con le ricorrenze. 28 maggio, il giorno di John Fogerty, che non volendo abbiamo già in qualche modo...
0: Credence.
2: Sì, no? Perché sono passati i Credence poco fa. Quindi diciamo il faldone John Fogerty, ci lo togliamo.
3: Un faldone dedicato.
2: Sì, proprio lui. Poi il giorno di Roxy Music, di Avalon, insomma... Tanta roba, tanta carne al fuoco mi verrebbe da dire, però vorrei cominciare con i compleanni, perché quest'oggi è il compleanno dello zio, ovvero Omar Pedrini. Tanti auguri, incredibilmente,
0: grande amico nostro,
2: grande amico
0: Rock,
2: 1967, nasce a Brescia, insomma stiamo parlando, secondo me, insomma, uno dei più grandi cantautori, secondo me, insomma, della nostra generazione, insomma. Sì. Di Moria, grande gruppo, lui da solista tutto sommato
0: fatto le sue cose.
2: Beh, io direi a questo punto sentiamoci,
3: agevoliamo
2: in Timoria con una canzone di che era
3: non la disco
2: Speedball 2020, che era questo disco un po' futurista del metà anni 90. Però insomma, se poi lo ascoltate con calma, un po' di cose
3: si difende bene, dai.
2: Un po' di cose le prende, un po' di cose del futuro le prende, però noi ci ascoltiamo Via Padana Superiore, dove si sente proprio la voce di Omar Pedrini, incredibilmente.

0: Via Padana Superiore, i Timorie.
1: È incredibile, incredibile. Senti, andiamo avanti e apriamo il faldone concerti, perché parliamo di un concerto che in realtà non c'è mai stato, ma che doveva esserci oggi nel 1996, ovvero i Rage Against the Machine a Roma al Villaggio Globale, quando ancora il Villaggio Globale era enorme, no? Inglobava anche parte della, di città dell'altra economia, sì. Assolutamente, quando c'era il tendone, per intenderci. Ma sembra, non intendo, però sembra che questo concerto venne annullato per maltempo, cioè che c'è questa bomba d'acqua, io adesso 96 non ero presente, però ho letto insomma un po' di, sono andato a cercare il fantastico mondo di internet, ho beccato pure un racconto di questi ragazzi che dal Salento erano partiti col pullman, no?
2: Certo,
1: per venire a vedere, diciamo, la prima di Rage in Italia,
2: bello,
1: ma
2: che bello,
1: ma quando non ce la possiamo perdere, arrivano qua, arrivano qua e trovano insomma questo, poi tra l'altro insomma, il racconto inizia con mille incipit della serie, non c'era internet, i telefoni, così cos'ha, insomma, quindi con
0: cose
1: tutte
0: vivi,
1: le difficoltà del caso arrivano e si trovano davanti un pezzo di carta, ho scritto il concerto non avverrà.
2: Però bene o male ti fai una vacanza a Roma.
0: Quel punto, a Roma, no?
1: Allora, esistevo, però insomma, in questo racconto di questo viaggio dicono vabbè, alla fine dovevamo stare qui,
2: siamo
1: rimasti, abbiamo fatto comunque serata
2: bello,
1: al
2: dai,
1: villaggio, cioè, oddio, non lo so. Guarda, mi è capitato di andare all'estero e non poter vedere un concerto. E se può, all'estero ancora peggio.
2: No, si rode, dai, se te,
1: oh, ma da Salento a qua comunque col
0: pullman,
2: è un viaggio, però già che stai lì cerchi di fartela prendere bene, non solo quello un po'.
1: Se stava via male da male.
2: È quello,
1: nel senso, radiofonicamente parlando.
2: Ah, sì,
0: ovvio.

0: just for fun.
1: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
2: Allora signori, un po' d'attenzione che prima famo e prima se ne andiamo.
3: Se magari, si sa come vanno le cose al pronto soccorso.
2: Voi non vi preoccupate, che il medico che sarei io, c'ha la tecnica sua. Allora, tutti quelli col codice bianco da sta parte, quelli con quello giallo invece da quest'altra, quelli col verde di qua e invece quelli col rosso di là. Bravi.
4: E adesso?
2: Adesso, i bianchi se ne vanno pure a na, che tanto tempo che li visitiamo si sono guariti da soli.
4: Ma come?
2: Ma non è possibile.
5: Ma limite!
2: Annate, datemi retta, tanto qua perdete solo tempo. Ora passiamo al codice giallo. Gialli, quanti siete?
6: Una ventina.
2: Ok, allora lì c'è sta un dottore tirocinante che si chiama Roberto Stronzetto.
7: Salve.
8: Ciao Stronzetto.
2: Adesso Stronzetto passerà e vi farà una dose di un potente antidolorifico.
9: Come?
2: Endovena.
7: Fentanyl.
2: Bravo, indovinato. Fatta la puntura, ve ne andate pure voi. Se il dolore si ripresenta, tornate. Tanto il Fentanyl dura 12 ore e a quell'ora già avrò smontato.
4: Ma come?
6: Ma non è possibile!
5: Ma dimmi te!
3: Ma è una vergogna!
2: Verdi, rossi, siete rimasti solo voi, va giocato a testa e croce. Ma ai perdenti daremo una grande possibilità, vero Stronzetto?
7: Vero, a chi perde verrà rilasciato questo buono.
4: E che significa?
2: Pronti? Croci i rossi, testa i verdi. Vado! Testa, vincono i rossi.
4: Ma come?
3: Ma non è possibile!
6: È una vergogna!
5: Ma dimmi te!
2: Rossi, noto con piacere che siete solamente due. Lei, signore, che c'ha?
4: No, guardi, il signore non può rispondere che è in fin di vita.
2: E allora inutile che intervenimo. E invece lei?
4: Credo di aver ingerito dei funghi velenosi.
2: Allora, siccome non è sicuro, aspettiamo qualche ora e vediamo. Se va in coma, era vero. Se no, no. Ok?

0: Blood, Mexico City, gli Elbow.
1: A me la stessa cosa mi è capitata con i De Pischelli. No, avevano organizzato il concerto al Circo Massimo. Sono arrivato là e
2: ci stavo pure io.
3: Ci siamo presentati.
0: Vabbè, piano piano, no?
3: Non è vero niente.
0: Tutti cominciano a aprire gli occhi pure sui De Pischelli.
3: Abbiamo raccontato un sacco di fregnacce.
0: Allora, io c'ero, che so, ragazzi, secondo me i Reggi a Roma non ci sono mai stati. Comunque, che seratona, Emiliano, il giorno dopo interrogazione di diritto, voto 4.
2: Ma perché mi sa che è l'ora che hai fatto poi a rimanere lì, e giustamente. Ma
3: magari era una millanteria, cioè nel senso una roba un po'... Sì, c'è i Reggi che stanno...
0: Sì, c'è che ci stanno i Reggi.
2: Poi loro credo che... Loro tornano poi nel 2000 e al Palace Alfa, credo, al Paleuro, credo comunque. Sì. Era quello, però già erano un'altra location e già comunque sia... erano già fermati, già hanno fatto
0: di più, insomma, ormai,
2: ma mappa, sì. Il disco fu Evil Empire, che è uno dei primi.
3: Hanno in programma alcun concerto a Roma? Sì,
0: beh,
3: magari.
0: No, quello lo sappiamo, ma proprio non hanno in programma concerto.
3: Con
0: no.
3: Due storiche apparizioni: il 28 maggio 93 al Villaggio Globale e il 17 febbraio 2000 al Paleur.
2: Al Paleur, vedi, io pensavo al Paleur ci salva.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma,
0: Frosinone,
1: Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh papà, sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
5: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
6: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
7: Always the best music.
6: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
1: Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Giampiero ed Emanuele con voi fino alle 18. Arrivano anche gli Offspring con The Kids Aren't Alright.
4: Radio Rock. Back in time.

0: the Storm, la nuova dei Five Finger Death Punch, è uscito lo scorso 27 marzo. A proposito di cose nuove, Cielo e Sfacelo, nuovo album dell'albero al secolo Andrea Mastropietro, cantautore giunto al suo terzo lavoro, ed è per questo, ma anche per conoscerlo in meglio, in diretta qui su Radio Rock almeno, che è oggi il nostro ospite al telefono. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Senti, partiamo dal titolo molto curioso, Cielo e Sfacelo, che mette in tensione due opposti fortissimi. Ecco, quando e perché hai capito che era il titolo giusto, e se è una conclusione alla quale sei arrivato nel mentre, ci hai ripartito prima, dici un po'.
1: Ci sono arrivato durante la lavorazione del disco, e come molte cose che vengono in mente casualmente, così all'improvviso, non certo mentre stavo pensando al disco. È stata un po' un'illuminazione e mi sembrava che queste due parole, quella loro contrapposizione, esprimessero bene appunto quello che poi si va a trovare nel disco.
0: Tu, Andrea, hai detto che volevi con questo album, questo lavoro, chiamare le cose col loro nome, no? E prendere anche un po' consapevolezza del presente per poi maturare una rottura. Ecco, quanto è stato liberatorio fissare tutto questo all'interno delle canzoni stesse?
1: Beh, sicuramente la musica di per sé e la scrittura di una canzone e l'arrangiamento e la produzione per me è un atto già di per sé liberatorio.
0: Sì.
1: Probabilmente il disco in cui ho cercato maggiore libertà, anche per esempio per il fatto che è registrato, arrangiato e prodotto anche interamente da me, e vedere, come te appunto citavi, vedere, chiamare le cose con il proprio nome è un passo fondamentale per poi cercare di andare in direzioni diverse, nuove, cercare nuovi approdi. Ecco, non lo si può fare il passo successivo se prima non si sono veramente viste le cose per quello che sono. Ecco, togliere un po' le maschere e i filtri che stanno davanti alle cose di tutti i giorni, le cose quotidiane, soprattutto in una realtà come quella di oggi, ecco, che di filtri e di maschere ne ha tantissime.
0: È anche un disco questo, Andrea, che oltre che aver curato personalmente, no, su più livelli, tutti praticamente, è stato registrato in una dimensione domestica, cioè più dimensioni domestiche. Ecco, quanto conta per te, non dico mantenere il controllo totale del suono, no, però ecco, questo tipo di lavorazione qui, molto a casa, ecco, nelle case, però.
1: Sì, conta, fa veramente parte di tutto il processo. In questo disco l'ho fatto più degli altri, diciamo che ho sempre magari cercato di registrare in una situazione casalinga, domestica, comunque una situazione privata mia, la maggior parte delle cose dei miei dischi. In questo caso qui, con Cielo e Sfacelo, ho veramente fatto tutto, invece, quindi il processo è stato interamente fatto in questo modo. Per me è la fase finale, la prosecuzione, quando poi tutto esce dalle casse, dagli speaker, esattamente come lo avevi immaginato. Il fatto di averci lavorato te, ecco, per me insomma è una sensazione quasi indescrivibile, ecco, che dà un appagamento, una grande felicità, una grande gioia, e fa proprio parte del mio modo di intendere la musica, ecco.
0: Parlando, cioè stando sempre sul tuo modo di intendere la musica, nelle note di questo disco tu citi svariati riferimenti molto precisi, quindi c'è Battisti, quello di Anima Latina, l'Equipe 84, Claudio Rocchi, il primo Pino Daniele, ma anche David Crosby, Gaetano Veloso. Ecco, c'è un po' di tutte queste cose qui all'interno di Cielo e Sfacelo, è una sorta di manifesto di intenti, no? Che tu tenevi là anche un po' pro domo tua, giustamente, per ricordarti un po' la bussola.
1: E forse entrambe le cose, e sicuramente diciamo che io credo che, ecco, i riferimenti che hai citato e che appunto hai preso da citazioni mie siano, sì, si trovino tutti questi nomi si trovino dentro le canzoni, dentro il suono, la composizione, le parole. E cerco di vivere appunto le influenze, le cose che più mi segnano musicalmente in questo modo, magari cercando di unire cose anche diverse, tra di loro, lontane sia geograficamente che temporalmente, e cerco poi di mixarle in modo che la citazione non sia nemmeno troppo smaccata, ecco, nemmeno troppo visibile, come magari va molto anche di moda oggi.
0: Sì,
1: no?
0: Adesso ci c'è sono proprio un'ostentazione dei propri riferimenti.
1: Esatto, cioè quasi esatto, c'è proprio un'ostentazione, un piacere di far capire qual è la reference, come si chiama oggi. E sembra che quasi più sia sempre più soddisfatti quando poi si vede che gli altri capiscono qual è stata la tua influenza. Ecco, io non me la vivo così, diciamo, sono un po' più novecentesco da questo punto di vista, e quindi per me poi va tutto a mischiarsi, a fluire in una cosa mia, e quindi la psichedelia ce la ritrovi, ma magari ce la ritrovi appunto standoci un po' più attento, così come Battisti di Anima Latina non lo trovi sempre, ci sono dei momenti in cui c'è ed è mischiato magari a qualcosa di Caetano Veloso o qualcosa del beat italiano, ecco.
0: È una scelta di quasi di non ostentare, quasi politica secondo me oltre che estetica, no? Così come anche sì, il fatto che alcuni brani, non so se tutti, molti sicuramente sì, sono stati suonati in presa diretta.
1: Sì, esatto, sono tutte scelte politiche, ed è molto importante secondo me che tu abbia usato questa parola, perché oggi anche scegliere come fare le cose è sempre, non solo oggi ma da sempre un atto politico, ecco, o si fanno le cose in un modo o si fanno in un altro. Se si sceglie un modo rispetto a un altro è perché questo modo riflette una visione e una sua concezione anche, che è anche politica assolutamente. Questo non essendo un disco politico nel senso più classico, politico non nel senso partitico,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: è quello l'essere politico, no? L'essere politico è esprimere una visione. Quando te esprimi una visione in un mondo come quello di oggi, appunto, fare un disco in presa diretta, fare un disco che non usa troppo le tecniche digitali, che non corregge troppo, dove magari restano anche le sporcizie e un po' le sprecisioni, è sicuramente un atto politico.
0: Andrea, questo disco è uscito 2 mesi fa esatti, 2 mesi fa e un giorno esatti,
1: sì.
0: Tu sei impegnato dal vivo, c'è modo di vederti
1: sì,
0: prossimamente da qualche parte, gli appuntamenti che ti va di ricordare, insomma?
1: Ne cito due, sì. Sono prossimi appuntamenti, uno abbastanza vicino, il 5 giugno al Bella Vista Social Fest in provincia di Pistoia, sarò con la band, quindi suonerò in una versione diciamo elettrica, quindi più fedele anche a tante cose che si trovano nel disco, mentre poi il 10 luglio sarò al Festival delle Colline a Prato, in provincia di Prato, dove invece farò uno spettacolo in solo, quindi darò vita ad altre sfaccettature, ad altri lati delle mie canzoni.
0: Bene, quindi entrambe le anime di questo progetto appunto,
1: esatto,
0: dell'albero. Ti si trova ovunque sui social, insomma, questo lo sappiamo.
1: Naturalmente.
0: La tua musica idem, assolutamente, sulle varie piattaforme e non solo. Andrea, ti ringraziamo e alla prossima.
1: Grazie a te, Valerio.

0: trovare un modo, l'albero.
1: Eccoci qua, eccoci qua. Quindi questa è la canzone delle fantastiche ricorrenze anche
0: sì,
1: quest'oggi, no? Quindi
0: è stata ufficialmente la canzone delle ricorrenze.
1: Allora, senti, oggi in realtà nel 1985 usciva un film molto molto bello, ovvero Rocky 3, incredibilmente.
0: Sì.
1: Adesso dobbiamo fare la genesi del personaggio, mi sembra un po'. Mi sembra un po' esagerato. Nel voler essere in mainstream, cosa è successo? Che all'epoca Sylvester Stallone aveva chiesto ai Queen la possibilità, insomma, di utilizzare Another One by the Dust come canzone all'interno del film. Però i Queen gli hanno detto
0: così
1: noi non siamo interessati a questa porcheria della box. E praticamente allora ripiegò sui Survivor. Ora la domanda che ci facciamo è: cioè i Queen quanto ci hanno perso i Queen ad aver rifiutato? Emanuele, tu
0: sì,
1: che sei l'economista,
0: hanno dato One Bite the Test all'epoca,
2: sì,
0: quindi
2: sì, con conti alla mano comunque sì, visto il successo che ha avuto.
0: Tu dei Survivor
1: quanto,
0: ricordi
1: Eye of the Tiger? Cioè, secondo me invece quello dei Queen è stato un bel jazz, perché ha detto: se noi già ce l'avevamo i soldi,
0: dai,
1: ieri
0: fai
1: Survivor.
0: Non credo che sia andata così.
2: No, esatto.
0: Secondo me ne volevano di più i Queen.
1: Ma raccontiamola così, mo che è tutte 20 minuti. Io vedi perché me ne voglio andare via l'ultima ora. Perché ve coalizzate? Ogni cosa è una coglionella.
2: Se non è una coglionella, sei te che porti tutto in coglionella.
0: Ci hai chiesto che cosa ne pensassimo.
1: Però io ve l'ho chiesto sperando che arrivassimo,
0: che noi ti dessimo ragione.
1: Mi deste ragione, invece non me l'avete data, quindi.
0: Ci sentiamo la canzone.
1: Sentiamoci sta canzone, dai.

0: of the Tiger, i Survivor. Siamo al recap.
1: Siamo al recap della musica
2: che
1: sia sottofondo.
2: Cioè, il concetto sta facendo il soundcheck.
1: Dopo due giorni di sciopero possiamo tornare.
2: Mamma mia, che mazzata
1: a fare
2: che
1: il recap. Ma me mandi in chiusura così?
0: No. Volevo mandare un'altra cosa.
1: Un caro saluto a Biordo Michelotti, Giampiero e un'ora di malrumore. Giuliano è brasiliano. In generale la vita ti porta a picchiare o a essere picchiato. Non te devi preoccupare. Montezemolo, la Ferrari. Gli scheletri dell'Armenia, Smash Drum, realtà virtuale, Aldo Fabrizio. Cosa non sopporto della Sicilia? Il segreto è non avere ferie o non avere caldo. La ravazzata, cibo e temperature, le tre sale del London Bar estremo europeo. M2O, non serve il remix del remix. Non te preoccupa Sao, ci stanno le ricorrenzao. Tanti auguri zio Omar Pedrini. Ratm a Roma, no, Rocky 3. Puntata, voto?
2: 2. Ma guarda, stavamo tutti e tre nell'orbita di prendere un bell'otto. Poi? Purtroppo l'ultimo speech, avete avuto questo atteggiamento, vedete, da despoti.
1: Puntata voto due despoti.
2: Due despoti, per i despoti.
0: Non è il voto sulla
2: puntata. No, è il voto sulla puntata prendendo spunto
1: dai
2: despoti.
1: Dai, un voto brutto perché hai rosicato.
2: No, perché proprio mi sono accorto da quello speech che non siamo un gruppo.
1: Ma per colpa tua, evidentemente.
2: No, perché uno di solito si dice: prima era De Castrocaro, ma è colpa mia. Vabbè.
0: Siamo un side project.
2: Ecco qua come va a finire. Vedete i miei colleghi dove assurgono. Guarda come assurgono.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Valigia pronta?
7: Sì.
6: Documento preso?
7: Certo.
6: Bagaglio a mano?
7: Eccolo.
6: E il parcheggio?
7: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
8: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: Partiamo?
10: Sì, ma con che auto?
9: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
10: Tipo?
9: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
10: Ok, allora si parte davvero.
9: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
11: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra, tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
12: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

0: Questo è Antipop, la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Antipop che non gioca neanche oggi a Indovina chi te le suona, però vi fa ascoltare sicuramente Black Rose, almeno ora, di Remedy. Radio

0: Remedy, Black Rose.
1: Va ora in onda FIFA 98.
2: Bello. Ah, cominciamo già a giocare.
0: Mi sembra
2: quello con Samsung, no? Questo è rimasterizzato. Ah, quello rimasto.
3: Sting, Zeniata Mondata. Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
2: Ebbene sì, giovedì 28 maggio si gioca, ma a FIFA 98, radiofonicamente parlando.
0: Intervista a Badantuono con il Milan: ho visto un film dell'orrore, mi dimetto da tifoso.
2: Ah, okay, già qualcun altro tempo fa si era dimesso da tifoso.
0: Non so se sempre allo stadio.
2: Se Giambiero se lo ricorda?
4: Non me lo ricordo, però okay. Non... Sì.
2: Però non facciamo
4: non
2: nomi.
4: Ricordiamo cose.
2: Non facciamo nomi, non facciamo nomi. E detto questo, che cosa c'entra?
0: Cioè, siamo il film dell'orrore della radiofonia romana e italiana.
2: Innegabile, innegabile. Noi vi diamo degli indizi, voi dovete indovinare la band o l'artista e il titolo del disco. Chiedo al maestro Giambiero un livello.
4: Non c'è il recap oggi?
2: No, ce l'ho io tutto qui. Il livello di difficoltà e un premio.
4: Ah, è vero. E allora il livello di difficoltà è London Bar che trasmette le partite del mondiale del 2006
2: su
4: London Bar, che ha le partite del mondiale 2030 in anteprima.
2: E le già slot machine, ricordiamo.
4: E le slot machine, quelle che praticamente non sono tracciabili. Esatto. Quindi comunque sia.
2: Vi divertite, tranquillità.
4: Le portate a casa, ve le affittano pure. Sì. Incredibile, cioè questo nuovo servizio del London Bar.
2: Quelli che portano il barbecue a casa.
4: Esatto.
2: No, ecco, noi li portiamo le slot machine.
4: Le slot machine, così magari c'hai quella mezza giornata che te vuoi divertire. Invece
2: butti quei tre piotte.
4: Vai là e giochi.
0: No.
4: E giochi.
2: Il premio qual è? Una slot machine.
4: Una slot machine in affitto. Addirittura pensate di Nusu Capione.
2: Comodato d'uso gratuito, pensate un po'. È il primo album della band o dell'artista, pubblicato nel 2001. Mescola al suo interno sonorità alterne di rock, hip hop, dub, elettronica e pop. Dopo Milano chiudi nel rialzo a più 0,5.
0: E questo è importante.
4: Ma Milano è quello delle mele. Milano, quello delle mele.
2: Milano.
4: La merenda con Milano.
2: La città di Milano. Cosa suona invece il maestro Cesare?
0: Suona un film dell'orrore.
2: È chiaro, mi sembra. Insomma,
0: da quello
2: evidente.
0: Venivamo.
2: Prima sempre in purezza.
0: Purezza e poi all'interno del disco di oggi. I
2: maschi innamorati del
4: rival. Non dice il metro.
2: Quello dopo o prima?
0: Prima.
4: Del metro.
0: Il
2: Mistral. Vabbè. Come suona all'interno del disco?
0: Certo. È sempre il film dell'orrore.

0: ragazzi.
1: È bellissimo, non è vero, ma...
0: Di cosa stiamo parlando? Non lo so. Il gioco è quello, FIFA 98, di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando? 3899 106 e 600. Brand new music right here.

0: Round Frico. Allora
1: raga, se ci mettevate il cunicolo nella puntata, altro che due.
2: Bravo,
1: 8
2: Dio.
1: E mezzo usciva fuori.
3: Lo so, ma non è comunque da due la puntata,
2: loro,
3: raga.
2: Loro remano contro a questa
3: ma
2: trasmissione.
3: Sai te, ma comunque sai
0: non
3: te
0: non risponde al disco.
2: No, infatti è una polemica inutile.
0: No,
2: è
0: il la sua.
3: No, la sua pure è inutile. Vabbè. È il primo album.
2: Ma io la sua, mica la mia.
3: La tua è inutile.
2: La mia è bellissima.
3: No, la tua è bellissima. È il primo album della band dell'artista, pubblicato nel 2001. Mescola al suo interno sonorità alternative rock, hip hop, dub, elettronica e pop. Dai,
0: ultimi indizi. Forza. E poi il reverse.

0: raga, trova, tutto significa qualcosa.
1: Che cosa ha detto? Cosa ha capito?
0: Asciamizza, sparca. A un certo punto che questa è sparca, che chiaramente voleva dire che questa era sporca, però chiaramente nel reverse si perde un po'
2: la citazione di
1: 1800. Sei sicuro che non fosse questa è Sparta?
0: Eh?
1: Questa è Sparta, no? Tipo la citazione, no?
0: Guarda, tu non mi devi fare questa domanda, perché io stavo a dire, ma ti pare che dice una cosa del genere?
2: E invece non l'ho detto.
1: Potrebbe, quindi.
0: No, vedi perché io poi do due alla trasmissione, perché tu fai delle domande per farmi sbagliare, così
1: ma
0: poi
1: tu lo dai,
0: la gente
1: però,
0: dice, sbagliato!
1: Però tu lo dai prima il voto, vabbè, niente, dai.
0: Quello è vero, però questo c'ha ragione.

0: Still Got the Blues, Gary Moore. Allora, cari Emanuele e Giampiero, Giampiero ed Emanuele, che dissi voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma direi di sì, dai.
2: Metro.
1: No. È sempre la stessa.
2: Ah,
1: sempre
2: non
1: dopo.
2: Dice mai Metro.
1: No,
2: è
1: lo
2: prima.
1: Dice
2: mai. Mai detto.
1: Un'altra strofa.
2: Per Metro.
1: No, ma è sempre un'altra strofa quella.
0: Lo dice

0: dice mai metro?
1: Lo dice prima.
2: Cosa ambientato?
1: Semplicemente quello.
0: Lo so sognato.
2: Nei tremò.
1: Lo dice, ma lo dice prima. Vabbè, andiamo direttamente con lui. È 3899106600 Riccardo, eccolo.
3: Gorillaz, spazio, sì. Trattino, spazio, Gorillaz.
2: Ma è sbaglia Riccardo,
1: eh. No, non è lui, si chiama comunque Riccardo. A questo punto noi possiamo andarcene. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giulio.
2: Ciao, grazie, ciao, a te, ciao. Valerio Cesari, grazie, grazie a te, grazie Giampiero.
0: Ciao, ciao Emanuele, ciao Valerio, ciao cassettiera, domani e viva, ciao, ciao.
1: Lasciamo con Marrumore, Paoloni e Sandro con voi fino alle 21 e soprattutto, come dico sempre, The Show Must Go On. Ciao,
2: ciao, ciao.
4: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
3: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
4: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
5: Valigia pronta?
6: Sì.
5: Documento preso?
6: Certo.
5: Bagaglio a mano?
6: Eccolo.
5: E il parcheggio?
6: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
7: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: mi fa tutto un po' più grosso?
8: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
12: It's on Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: edizione della sera.
1: Apriamo oggi con i Megadeth perché è disponibile online il video professionale del concerto tenuto da Dave Mustaine e compagni lo scorso 30 aprile al Technopolis di Buenos Aires. Dato le stampe inizio anno l'ultimo omonimo Megadeth, la band farà tappa anche nel nostro paese il prossimo 14 giugno da headliner del Ferrara Summer Festival assieme a Anthrax, Black Label Society, Cavalera, Guerrilla e Game Over. Biglietti disponibili su Viva Ticket a partire da poco meno di 80 euro, commissioni escluse. Proseguiamo con gli Stained, la notizia della pubblicazione il 17 luglio su Big Machine, label group di Give My Country Back, nuovo lavoro solista del cantante del gruppo Aaron Lewis. Anticipato dal singolo omonimo, l'album, composto da 10 brani inediti, segue di poco più di 2 anni l'attuale ultimo The Hill, data le stampe nell'aprile del 2024. I Frey Avatar, con l'annuncio di un unico concerto nel nostro paese della formazione heavy metal svedese, nel programma il 15 dicembre alla Hall di Padova, con in apertura i Neckbreaker. Prevendite aperte presso i circuiti autorizzati, anche qui Viva Ticket, al costo di 80 euro per il posto unico in piedi.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 28 maggio 1945, nasce John Fogerty, cantautore statunitense, cofondatore e membro dei Creedence Clearwater Revival e artista solista. 1977, va in scena a Parigi il primo concerto dei Police, all'epoca conosciuti come Strontium 90, nella formazione con Sting al basso e alla voce, Andy Summers alla chitarra e Stewart Copeland alla batteria.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
3: On Radio Rock. 18:58 secondi, giovedì 28 maggio. E questo è già l'inizio migliore dei migliori per questo Malrumore. Buon pomeriggio, Rockers, come andiamo? Siete stati finora in compagnia dei ragazzi di Antipop, quindi sicuramente molto molto bene. Ringraziamo Valerio Cesare, Emanuele Forte e Giampiero Giuli. Magari andiamo anche su RadioRock.it a recuperare la playlist e la musica che avete ascoltato insieme a loro qui su Radio Rock in questo splendido pomeriggio, che per quanto riguarda la capitale in questo momento si sta abbracciando di temporale. Chissà quanta ne farà, correte al riparo, ma con calma che per strada c'è già abbastanza delirio. Bologna Zumo, Sandro Canori con voi da adesso fino alle 21, se tutto va bene. Una buona musica sempre, quella di Radio Rock. Interessante capire ogni mezz'ora circa quanto in passato andiamo, quanto indietro nel tempo riusciamo ad andare. Oggi l'inizio è con i Cream, Strange Brew.
0: Radio Rock, back in time.

0: everybody, spread some love for Sandro Canori. Ben ritrovato.
1: Buonasera, amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Rock 106 e 600. Qui è Marumore Nica fino alle 21.
0: I Nicap no, non sono più tra le nostre novità, però potete trovarli all'interno della regia. Ogni tanto qualcuno di noi li passa. Tra l'altro dobbiamo parlare di uno dei protagonisti delle nostre novità, forse la mia novità preferita in questo momento, una di quelle che ho spinto di più. So che l'avete sentita all'interno di Antipop, quindi magari non la avremo tra quelle di Marumore quest'oggi, ma ci sono notizie brutte sui poveri Ginzu, che non ho fatto in tempo a farveli conoscere, inserirli tra le novità, ed ecco qui. 3899 186 600, invece questo è il numero per darci le vostre novità. Come state in questo giovedì pomeriggio? C'è chi dice subito il rimedio. Che dice subito il rimedio per la vaginosi batterica, sponsor ufficiale di Marrumore. Sì, parlando di uno degli spot che vanno in giro tra, insomma, i nostri sponsor, c'è anche questo prodotto qua che non ho che. Però succede qualcosa, me ne rendo conto nell'aria di chi c'è, cioè, intorno a me quando passa lo spot sulla vaginosi batterica. C'è ancora del tabù su certe cose.
1: Sì.
0: Guarda, anche Sandro tiene lo sguardo basso, non sa bene come rispondere a tutto questo. Se volete guardare il nostro sguardo basso, voi lo potete fare in tanti modi, attraverso la Radio Rock TV, quindi attraverso l'app di Radio Rock per i vostri smartphone, oppure su radiorock.it, altrimenti, e nonché c'è anche il canale Twitch Radio Rock 106 e 6, oppure sul canale 180 del Digitale Terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Sandro, ieri era mercoledì, dovevamo essere spenti, invece io ero accesissima e si è acceso tutto il cosmo insieme a me. Oggi ho sonno. Tu?
1: Io sono sempre qui a lottare tra la vita e la vita.
0: Sei un automa mandato
1: dal futuro
0: da Sandro
1: per rovinare la radio del rock.
0: Ah, ecco, senti i tuoni, che cosa molto bella. Questi cambi climatici ci riportano un po' verso la primavera, meno male. Brand new music right here.

0: incredibile degli Arab Strap. You. Sai cosa?
1: Ancora, un'altra volta.
0: You
2: are cursed.
0: Non tu questa volta, Sandro Canori, non io, ma è un po' come spesso succede, il re Mida, tutto quello che toccava si sapeva che diventava oro. Con ogni azumo, tutto quello che ama si frattura in qualche modo.
1: Che è successo?
0: Una prova che abbiamo fatto già scientificamente nello sport, il smettere di guardare cose che amo permette loro di vincere, il smettere di seguire cose permette loro di andare bene. Il mio invece incondizionato amore e passione porta all'uscita di pista, a problemi vari ed eventuali. Okay. E a quanto pare oggi questa maledizione arriva anche nel mondo della musica. Abbiamo parlato appunto dei Ginzu, esce domani Wowa, il loro nuovo disco, dopo 17 Wowa. Anni di niente, entrati anche
1: niente, avranno fatto delle cose,
0: vita senza musica, vita pubblicata, insomma, sì, vabbè. Vengono dal Belgio, sono attivi dal 99, quindi hanno anche una certa. E che cosa succede? Succede che questa mattina, quindi a ridosso della pubblicazione, a ridosso di un tour che doveva partire, un post ufficiale del frontman dice: bene, vorrei dirvi che altro rispetto a quello che vi sto scrivendo, però sono in ospedale, nel letto d'ospedale, con tutto il carisma che mi potete immaginare, in una mummia piena di antidolorifici. Qual è il riassunto dell'episodio? Un impatto molto forte a due ruote, penso a questo punto con in moto. Solo 15 punti, però c'è da dire, ma varie fratture, varie scoriazioni, varie ferite in giro per tutto il suo corpo. Dice anche: a quanto pare amo l'asfalto belga ancora più di quello che pensassi, cioè dell'ironia e tutto questo. E quindi niente, dice che per ora è tutto in stand by, il tour dovrà essere fermo, lui ci metterà un bel po' di tempo a tornare al 100%, e quindi poverino, he has been cursed. Scusami, signor Ginzu, non volevo io causarti...
1: Erporo Ginzu, come si dice.
0: Erporo Ginzu, non volevo causargli tutto questo solo con una passione musicale, però che dobbiamo dire? Qui tuona, ragazzi, ed è molto bello, sarebbe fantastico poter fare un esperimento radiofonico in cui siamo in silenzio e vi facciamo sentire i rumori fuori tra... le ambulanze, il traffico io distante, questi tuoni che piano piano diventano sempre più pesanti, il gocciolio delle gocce di pioggia, tra un po' spero, perché sennò diventa solo questa cosa di vento e umidità che ci scompiglia i capelli e i pensieri. Però non potendo fare questo esperimento di radio molto avveniristica, proviamo ad accompagnare, trasmettere tutto ciò con la musica. Ci piacciono molto i treni, ci piacciono molto i gruppi che si chiamano Mi piacciono i treni. Questa è The Shallows.

Shallows, I Like Trains su Radio Rock. Quando stiamo per andare al nostro primo break, ma questa canzone recita la frase: quel rantolo vuoto nel petto dura da giorni. Sentivo di volerlo condividere con tutti voi. È il giusto ottimismo di questo giovedì. Ieri siamo stati carichi a pallettoni, ci abbiamo provato per 2 ore e mezza, poi è arrivato Eric Clapton che ci ha fatto piangere. Oggi proviamo la psicologia inversa, piangiamo dall'inizio insieme al cielo e vediamo come va. Va che andiamo al break, come detto, ma insieme agli Idols.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. E zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
1: Partiamo?
0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: Malrumore.
1: Malrumore
0: on Radio Rock.
2: Malrumore iniziato da appena 36 minuti, prosegue in questo giovedì 28 maggio qui su Radio Rock con voi Paolo Agnazzumo, Sandro Canori. Nella mezz'ora precedente dicevamo proprio di guardare verso l'oscurità come psicologia inversa rispetto a ieri. Se il caos ci deve far piangere, noi ci facciamo trovare già preparati. E guarda un po', a proposito di guardare nell'oscurità, che ne dite di affacciarci in un bel buco nero?
0: Radio.

0: Dog, Last Dinner Party, un'altra delle nostre 15 novità ogni mezz'ora circa on air da votare sul sito radiorock.it. Questa devo dire davvero molto gustosa, e nonostante io questo l'abbia detto più volte, per adesso tutto bene a casa Last Dinner Party, insomma speriamo continui così. Sandro, le questioni di questa giornata quali sono? Intanto che non posso fare trasmissione, sono impegnata, devo mangiare un'intera cassetta di ciliegie. Abbiamo detto che l'estate ha deciso di arrivare molto presto con questa ondata di calore che neanche questo finto temporale riesce a spegnere, e quindi se è estate io accetto in dono una cassetta intera di ciliegie, che però adesso deve essere la mia fine. Io devo arrivare alla fine di questa cassetta, non posso fare altro, e possibilmente
1: facciamo, adesso lo facciamo.
0: A forza di mangiare tutte quelle ciliegie probabilmente potrebbe essere anche la fine non solo della cassetta ma dei miei giorni. E poi vorrei salutare e ringraziare una persona
1: che ti ha regalato questa ciliegia.
0: No, intanto sì, diciamolo, il signore che adesso è di là a condurre su Radio Rock Italia, quindi potreste anche fare questo zompo e andare di là, che tanto è sicuramente molto meglio oggi. Perché
1: grazie per le ciliegie.
0: Grazie, scrivete subito il numero di Radio Rock Italia, che non mi ricordo, dicendo grazie per le ciliegie, servono a Paolonia tantissimo, anche se ci morirà. E poi niente, girando per l'internet stamattina mi sono ritrovata un commento di un ascoltatore evidentemente che ci ha scoperto qualche mese fa, è diventata subito la mia speaker preferita, un commento bellissimo, e poi dice: ha uno stile di conduzione personalissimo, ad una voce fresca e giovane nonostante l'età.
1: No vabbè dai, non fai così, poi tra l'altro non lo può sapere, dai, è appena arrivata, su dai. Nel senso, poi ha tirato magari perché sente la saggezza e quindi dice vabbè, non può essere
0: dice il contrario, dice mazza che voce giovane nonostante l'età.
1: Quale età? Fulminato anche a me.
0: Esatto, tutti fulminati, fate veramente molta attenzione.
1: Silenzio.
0: Vi è molta elettricità nell'aria, pensa, lo dice anche l'ex novità che ci propone il caos, Everything's Electric di Liam Gallagher. Ha pensato bene il caso di dire: Paolo Niazzumo, hai voglia di ascoltare Liam Gallagher? Guarda, tantissimo, tantissimo.

0: Proprio così, Girl Anachronism, un brano confuso come le foglie che volano nel nostro cortile in questo pomeriggio. The Dresden Girls, sì, Girls Dolls, c'è addirittura chi mi ama per questo brano dei The Justin, non riesco più a dire questo gruppo, è andata così.
1: The Justin Chades and Fanas Nidis.
0: Allora, è successa questa cosa, molto bella, cossa, con tante S. Io dico stronzate e voi le fate. Isabella, Isabella al 3899-106-600 ha mandato... Ok, ha mandato testuale messaggio a Radio Rock Italia. Grazie per le ciliegie, a Polonia servivano tantissimo. Ci ha chiesto lei di scriverti questa cosa. E fin qui è ancora meglio. Ma c'è chi manda direttamente: grazie per le ciliegie, servono a Polonia tantissimo, anche se ci morirà. Cioè, persone hanno preso, copiato, incollato quello che ho detto, l'hanno mandato di là. E adesso di là Radio Rock Italia piangono, c'è scritto. E quindi è un macello, è tutto... tutto un piangere per colpa delle ciliegie. Chi l'avrebbe mai detto? Ma nessuno qui che parla della mia, nonostante la mia età, per favore, guardate, io non so.
2: Oh, guarda... mi sento come chissà piangere.
0: No, esatto, no. Piangere, effettivamente piangere ed età. Oh, guardate che Paolonia ha sia una voce giovane che se li porta bene i suoi 45 anni. Che comunque, tu vuoi fare una battuta, pezzo di merda, ma non è che siamo così lontani. Quindi se devi aumentarmi l'età, se ne aggiungi 5, che scherzo è? Non ride neanche Sandro Canori, che cavolo, guarda, io dico, no, mannaggia. E che basta, voglio ascoltare della musica, siete deludenti quest'oggi, no, tranne, vabbè, lasciamo perdere. Senti, in realtà stiamo ascoltando voci di femmine matte, già che ci siamo, perché un po' la novità andava in quella direzione, quindi
1: bello,
0: fino...
1: voci di femmine matte.
0: Sì, io lo posso dire, perché faccio parte, ovviamente, della sottocategoria.
1: Non lo so.
0: Femmina in matta non mi ci inserisci, vero?
1: Non so.
0: C'è sempre un velo di nebuloso futuro nella strada di Paolonia. Juliet and the Licks, più matta di lei.

0: but let's take a break.
1: Just for fun.
2: Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni. Mentre il re degli Unni, Re Gaegib, con la scusa che lui è stressato si è fatto portare da Gronkir l'Ardito in un centro benessere, la regina Instengern, rimasta sola, è costretta a fronteggiare una crisi improvvisa.
3: Valoroso Plifildic, spero che tu abbia un motivo valido per convocarmi nella sala del Trono d'Argento ricoperto in oro con tutte pietre preziose che se le vai a comprare oggi ti costano un occhio della testa con così tanta fretta.
4: Validissima mia regina, allora io ve lo dico, così non si può andare avanti, io sono stato assunto per fare il valoroso.
3: Ma perché? Non è così?
4: È più di una settimana che mi tocca fare anche il lavoro di Gronkir l'Ardito perché lui ha portato il re al centro benessere.
3: Mamma mia, che rosicone che sei, oh Plifildic mio, valoroso, ardito, sta a guardare il capello.
4: Lei la fa semplice, ma a me il lavoro si è raddoppiato. Due sono le cose: o mi vengono riconosciuti gli straordinari, o da domani vi cercate un altro valoroso.
5: Se volete lo faccio io.
3: Oh! Belmi la pippa, mi fatto piglia un gorbo.
4: Li mortacci, ma da dove sbuchite?
5: Sono sempre stato qua.
3: Ma qua dove?
5: Vi ricordate quando siete arrivati? Che c'era un servo con un pitale in mano? Oh.
4: Non mi dire che...
5: Esatto, il pitale ero io.
2: Nel frattempo, nel centro benessere, Re Gaegim e Gronkir l'Ardito si stanno a fa un massaggio sua a schiena da Arvaro, detto Mani di Fata.
5: Sì, benissimo. Ah, bravo, bravo, bravo. Lì.
6: Qua?
5: Sì, bravo, spigni. Gronkir l'Ardito mio. Sto massaggio ci voleva proprio, eh? Scusi, chi gli dispiace da una passata pure sui glutei?
7: Se proprio devo.
5: Ardito? Vero? Ci voleva, eh? Ardito?
7: Oh, Ardito?
8: Oh, al gluteo o Ardito? Ma dove lo fa sto massaggio?
5: Ma che fine ha fatto Gronkir l'Ardito?
8: Ma chi? Quello che stava sull'altro lettino?
5: Esatto, proprio lui.
8: Sono venuti due e l'hanno rapito.
5: Rapito? Ma io non mi sono accorto di niente. Ma perché non me l'hai detto?
8: Perché io non so Arvaro Mano de Fata. Ma Arvaro? Mani d'assassino!
9: Cosa?
2: Unno per tutti, tutti per Unni.
1: Just for fun.

0: gonna shuffle his deck clean.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: valigia pronta?
1: Sì.
0: Documento preso?
1: Certo.
0: Bagaglio a mano?
1: Eccolo.
0: E il parcheggio?
1: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
2: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai. Ma un'altra stagione. Ma adesso basta.
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346. O WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
6: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
7: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133-163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
8: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. La seconda ora di Malrumore per questo giovedì 28 maggio qui a Radio Rock si torna indietro nel tempo fino al 1979. Il clima è giusto per i Clash, di Guns of Brixton. Radio Rock.

0: Sembrava un momento tranquillo l'inizio di questa nostra seconda ora insieme con The Guns of Brixton, i Clash. Avrei ascoltato insieme a voi volentieri Straight to Hell. Era l'atmosfera così un po' da pioggia. Invece no, boom, arrivano gli Anthrax con la loro novità, It's for the Kids. Morte e distruzione tornano anche esse tra le nostre novità. Tra l'altro, Sandro, guardavo la copertina, non so se sarà del disco, ma sicuramente di questo singolo. Veramente molto bella, forse è la mia cosa preferita di questa novità.
1: Raccontacela.
0: Adesso dovrei ritrovarla. Adesso allora c'è, cioè, è un dipinto, credo, di qualcuno a questo punto.
1: No, addirittura.
0: No, nel senso che non sembra fatto.
1: Comunque qualcuno l'avrà fatto.
0: Non sembra fatto dall'intelligenza artificiale.
1: Vabbè, ci mancherebbe, okay, dai, una copertina. Su.
0: Vabbè, we would be surprised. Sembra esserci una specie di porticina nel bosco che dà verso un sottoterra illuminato un po' a Liberty.
1: E senti, cosa ci vedi? Cosa
0: ma
1: ci
0: il
1: vedi
0: grande protagonista porta? È un mago vecchio con vestito elegante, con una sega insanguinata, la donna divisa a metà che sanguina davanti a lui, sospesa per aria.
1: Quindi
0: un cane verde in fiamme,
1: un effetto di magia finito male, quindi.
0: Una specie di alieno ragno con delle facce diverse, molte cose che troviamo spesso anche nella mia psiche, quindi tutto molto bene, tutto molto bene anche al 3899 106 e 600. Buonasera a chi dice Liam Gallagher è come quel dolore della cervicale che pensi di aver risolto ma che riesce fuori appena non ci pensi più.
1: Bello.
0: È proprio vero. Siete delle belle persone. Come Fabio che dice io che pensavo che Paolonia frequentasse ancora le superiori. Sì, perché il dramma
2: solo
0: di...
2: che pensavo.
0: Quanto è inutile farneticare sul fatto che qualcuno abbia scritto un messaggio d'amore per me sotto un commento in un luogo, un messaggio bellissimo dove mi si faceva addirittura i complimenti per la mia conduzione così personale e si diceva che ho una voce molto fresca e com'era? Pimpante, Dio, non
1: giovanile.
0: Gioviale. Allegra e
1: risoluta
0: e fresca nonostante l'età, pensate un po', e quindi siamo rimasti con ma come nonostante
1: io ho l'età,
0: io ho l'età che ho, che cosa vuoi che sia. C'era l'amico caro che si è preso del pezzo di merda perché mi dava della 45enne,
1: no,
0: e ha detto no, ma io lo dico solo perché siamo coetanei, te lo prendi lo stesso, te lo porti a casa, te lo tieni forte, se non lo vuoi consumare subito, Alessandro,
1: però guarda che
0: te lo metti in un cassetto,
1: funziona, eh.
0: Cosa?
1: Cioè poi crei dei sballi futuri, però funziona. Cioè se tu da adesso ti cominci a considerare una 45enne, poi l'invecchiamento è percepito in maniera diversa.
0: Io non mi voglio considerare viva, figuriamoci, 45enne. C'è chi ci manda un buongiorno, buon giovedì con una tazzina di caffè fatta con l'intelligenza artificiale, come se mia nonna fosse tornata dal grave, come si dice, dal cimitero, avesse imparato a usare il telefono, avesse un telefono capace di mandare le immagini e l'avesse fatto in questo momento.
1: Ma non le fanno gli anziani.
0: Paolonia sempre gli anni di quando l'ho vista la prima volta. Ma sti cazzi, mette della musica bella. Sia tra l'altro la prima volta, penso che forse parliamo di un'età tipo 21 anni, non voglio saperlo. Ho appena scoperto, grazie a voi, che mi piacciono le matte, musicalmente parlando, e non solo. Aiuto. Lorenzo, come ti aiutiamo? Non ti possiamo aiutare, è una giornata difficile e soprattutto io ho da fare, devo mangiare delle ciliegie, fammi venire la bella.

0: E tutto va meglio dopo qualche oh yeah di James Hetfield. Quasi, sembravi
1: sarà
0: quello
1: Macho Man Randy Savage.
0: Sembravi? Come si chiama quello del Kool-Aid?
1: Yeah.
0: Ah, è vero, sì. Sembrava la caraffa rossa, quella che sfragna il muro anche
1: Duff,
0: dentro.
1: Quella è la Kool-Aid, ma tu intendevi la Duff.
0: No, stavo parlando dell'uomo della Kool-Aid, giuro, per una volta sapevo.
1: Ma non c'entra niente però con l'omino della Kool-Aid.
0: Perché
1: o è Macho Man Randy
0: Savage
1: o è quell'altro scemo.
0: Guarda, io alle 19:23 devo andare a fare ricerche per farvi sentire
1: Black Sabbath.
0: No. Quella è Sabra Cadabra, che è lì proprio perché l'abbiamo ascoltata nella versione dei Metallica. Devo salutare Demi che dopo milioni di anni di amicizia questa sera è in ascolto di Malrumore con il Dub Plus per la prima volta da Milano. Che emozione! E io che finora ho fatto così pena 3899 106 e 600. Non mi ricordo se l'abbiamo sentito, mi sa di no.
2: Oggi ci sono 33 gradi in macchina e io sono contento. Forza Panino.
0: Forza Panino, non te lo permetto, ok? Però abbiamo capito che l'uomo Panino è un personaggio ormai ricorrente che ci può venire in aiuto qui a Malrumore. Che poi quello con la voce da pischello che ha appena raggiunto la pubertà è Canori. No, scusate, state facendo confusione. Lui pensavate che fosse molto più anziano di quanto è. Io, pensate...
1: No.
0: Che sì, più di
1: una
0: volta.
1: Forse è una bella domanda. Forse
0: no, una
1: un po'
0: volta
1: ego
0: mi
1: riferita.
0: Allora, senza sapere né leggere né scrivere, che tanto non lo sapete fare, non dite bugie, insomma, non fate i soliti. 3899 106 600. Basandosi puramente sulla voce e anche un po' sulle tendenze di ognuno di noi, quanti anni ci date? Cioè, voi lo sapete perché poi io sono qui a piangere della mia vecchiaia.
1: Buonasera,
0: quindi...
1: signorina, buonasera.
0: Se inizi con uno dei tuoi turbo filipponi su qualche argomento un po' particolare, lontano da tutti, potrebbero darti anche 87 anni.
3: Certo che una voce giovanile, nonostante l'età, boh, a me non mi pare tanto un complimento.
1: Di quello stiamo parlando.
3: Paolo, tu sei una pischella e scommetto che non vedi l'ora di compiere 48 anni. Così e, puoi dire finalmente 46 and 2,
0: esatto. Cioè, guarda, pensavo che l'unica cosa bella di questo prossimo decennio dovesse veramente avvenire è poter, guarda, Francesco, mi stai più sulle palle tu che sei dalla mia parte.
1: 6-7,
0: certo.
1: Lo vedi, alla sei giovane.
0: Lo capisco anche meglio degli altri perché gli altri non capiscono che non c'è da capire.
1: Ha fatto anche il Papa.
0: Meno male. L'ha fatto anche il Papa.
1: Il Papa ha fatto
0: 6-7.
1: Che c'erano delle ragazzine, ha riconosciuto le ragazzine che gli facevano così al Papa. E il Papa ha visto fa così. Ma chi ascolta non sta capendo cosa sto dicendo, ovviamente, ma è
0: certo,
1: giusto. Perché non è una cosa che è degna di comprensione.
0: Avete bisogno di capire? No, insomma.
1: Cioè, nel senso, l'Italian Brain Rot pensavo che fosse la rappresentazione più fulgida del fallimento. E invece no.
0: Invece
1: c'è
0: no.
1: Sempre qualcosa che va più giù. E non sono discorsi anziani. Non sono discorsi anziani.
0: Ok,
1: non so, perché poi, quando passa la storia, poi possiamo fare i ragionamenti a posteriori. E i vecchi che dicevano che i Beatles erano la musica del demonio, i Rolling Stones la musica del demonio, poi passa il tempo, riguardiamo indietro e diciamo: no, cazzo, questi sono dei musicisti con i controcoglioni. Mentre degli Italian Brain Rot e dei 6-7, cosa resterà? Questa è la domanda. Quindi non so discorsi da vecchi. È obiettivamente una roba che non ha un minimo di senso, ma non è colpa loro.
0: Senti.
1: Perché tutti i giovani, agli occhi di quelli più grandi, fanno delle cose senza senso. Ma questi hanno messo tutti d'accordo sul fatto che proprio non sappiamo nemmeno come spiegarlo.
0: Calma.
1: C'è proprio però non è colpa loro, è colpa del mondo che gli abbiamo fatto trovare. Allora arrivo.
0: Certo.
1: Punto, basta.
0: Senti,
1: penso che ho detto roba abbastanza condivisibile.
0: Ma adesso ancora devi stare qua a non rompere le scatole. Iniziano ad arrivare messaggi con le nostre età presupposte da voi senza saperle. Tutto questo prima di questo discorso che hai fatto. Quindi c'è Paolo, per esempio, che dice Pau 42, Sandro 37. Ci alza in non lo possiamo dire.
1: No.
0: Ma però non so perché ho fatto questo gioco. Non è bello, ma siccome sono una brutta persona, io condivido anche gli audio privati delle mie conoscenze.
4: Tra l'altro stanotte mi sono sognato che stavo a fare la spesa e prestavo un euro per il carrello a uno. E poi dopo, allontanandomi, mi rigiravo e mi rendevo conto che quel tipo era Maynard Rosicavo, che gli avevo chiesto l'autografo. Tutto a posto.
0: Mi è piaciuto tantissimo questo sogno, che secondo me è chiaramente l'incrocio tra l'esperienza di Sandro Canori al supermercato con persone che lavorano lì ma non vengono riconosciute e la mia passione per Minor James Keenan. E quindi ad accompagnarci verso il break proprio loro, gli A Perfect Circle, pubblicato ieri a sorpresa, lo sappiamo, no? Per il mio compleanno, questo è Stardust.

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Oh. Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
8: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
10: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
9: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
10: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
9: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
10: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
12: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
16: La migliore musica rock tutto il giorno.
17: Very well. Radio Rock.
16: Tutta un'altra storia.

0: are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: 19.36, siamo a metà strada di questo Malrumore del giovedì. Salto indietro nel tempo con i Cult, She's Still Sanctuary.
0: Radio Rock, back in time.

0: tutto quanto passerà.
1: Ce lo ricorda anche Piotta che tutto quanto passerà in questa sua Aldair, novità che resiste grazie ai vostri voti al 3899 106 e 600 quando sono le 19.44. Siamo ancora qui insieme Paolonia Zumo, Sandro Canori.
2: Oh no!
3: Oh no!
2: Oh no!
4: Oh no!
2: Oh no!
5: Oh yeah!
1: Perché bisognava dirlo che anche il signor Kool-Aid dice oh yeah con una voce un po' così, scusa
6: non
1: Sandro.
6: Non c'entra niente con quello che intendevo io, però che ho fatto io proprio.
1: La mente mia è andata lì, sarà la tarda età, questo è un po' il gioco di questo pomeriggio. Che età abbiamo senza saperlo? Paolonia Zumo e Sandro Canori, fate voi 3899 106 e 600. C'è chi dice Paolonia 38, Canori tipo 35. Dopo il discorso che ha fatto, però, Canori.
7: Psychological help, behavioral help.
8: Yes, I did. I saw a woman psychiatrist. And she said I was OCD, one cool dude. And she understands the way I.
7: Before you leave, Macho Man, did you seek any kind of treatment, any kind of psych.
6: Niente, pensavo niente. Arrivasse prima, ma
1: e invece
6: fine,
1: no.
6: Sta chiacchierando.
1: Che cosa stavamo
6: basta,
1: sentendo
6: niente.
1: Mentre provavo a
6: leggere. Macho Man, Randy Savage, cavolo.
1: Esatto, certo, però.
6: Mo me lo cerco meglio, dai.
1: Bravo. Dopo il discorso che ha fatto Canori, però 85 andati ad 86.
6: Ma non dite questo, non serve. Sì, allora, io non voglio che poi dicano che sono arrogante. Questo, allora, dico che sono arrogante, ma vi do un insegnamento di vita, va bene, facciamo
1: va
6: così.
1: Bene, esatto.
6: Un insegnamento di vita. Non dovete dire alle persone ah perché ho 85 anni. Ditemi perché ho detto una cazzata, altrimenti ho ragione.
1: Ma no, non hai detto una cavolata, è che è impostata così con i discorsi
6: no.
1: A posteriori, no?
6: No, non sono d'accordo. Non è un discorso da vecchio mio, è un discorso da chi vive il mondo che vive.
1: Ok. Secondo me Sandro ha 432 mesi.
6: Come parmigiano, come anni.
1: Sai che cosa vuol dire 432 mesi?
6: Sì, più o meno ci ha preso.
1: 36 anni, come siete bravi con la matematica incredibile. Io non so se voglio partecipare al gioco dell'età perché nella mia testa la mia età è un complimento, ma ho recentemente realizzato che forse 6-7 anni fa lo era di più. Cioè, questo invecchia, amico caro, pensa un po'. Pau 39, percepiti 32, Canori 32, percepiti 42. Comunque hai ragione, questo gioco può solo finire male, totalmente. Ma infatti basta, pensiamo ad altro, sentiamo come sta la vostra di psiche.
6: Io ho 4.000
1: anni.
9: Io invece stanotte mi sono sognato, non si sa perché, devo aver mangiato pesante, anche se non ho mangiato pesante. La mia ex di 20 anni fa, c'era lei e c'era la madre.
6: C'era la madre.
9: La madre stava cucinando, si gira e mi fa... Ma te che cazzo vuoi?
1: Ecco, beh, allora...
6: Però era come andava forse, no?
1: Potremmo,
6: non era un sogno.
1: Potremmo andare a approfondire.
6: Era un viaggio nel
1: qui.
6: Tempo, magari.
1: Senti, ma forse era un ricordo della vita passata. Appunto. Cioè, 20 anni fa, amico caro, che dire? Vabbè, parliamone con qualcuno di esperto che sappia leggere di più.
6: Beh, di solito è quello che rappresenta, non quello che è, no?
1: Certo.

Ginger nel nostro pomeriggio, ormai è diventato sera. Questo è Pisces, che bello risi e ascoltarla insieme a voi. Ma Sandra, arriviamo a questo momento qui. Abbiamo appena ascoltato

0: dici di no.
1: 3899106600. Stava scherzando.
0: Beh, non lo so, io non manderei mai. Vabbè, non serve, non serve ripassarlo. Poi col dubbio. Ho capito, però cambia tutto. Mi hai messo la pulce all'orecchio, cambia ovviamente. Vabbè, no, tutto, quindi no, non lo ripasserei. Però no, perché non manderei. Cioè, nel senso, se seriamente non manderei mai un messaggio del genere davvero a delle persone che sto ascoltando, capito?
1: Sì, è vero, questa è la prima cosa. È che c'è, poi c'è chi fa yoga, c'è chi fa pilates, c'è chi fa tante cose, va a fare una sauna, e poi invece c'è l'occasione di, no, aprire tutti i flap e fare sbro e tirare giù tre quarti di umanità. Però uno poi prova tanto a essere sorridente ed educato e carino anche di fronte a certe scelte stilistiche che sono sempre reprovevoli. Come si dice?
0: Riprovevoli.
1: Quello, non riesco a dirlo. O reprovevoli. Schifo, ok? Sono da riprendere . E fanno schifo, perché come ti viene in mente di parlare da un altro essere umano così? Ma poi qui si aprono 782.
0: Ma infatti sta scherzando, scherzando,
1: perché se no l'avrebbe già scherzato. Però ragazzi miei, ma ancora una volta nel 2026 la buona educazione che non vi ha insegnato le vostre madri dobbiamo farla passare attraverso la radio, che ricordo è un servizio gratis. Voi lo sapete che pagate abbonamenti per ogni cazzo di cosa che guardate e ascoltate, e la radio è gratis e ha dei bottoni che servono ad andare ad altro. Però torniamo nel merito. No,
0: se non stesse scherzando sarebbe veramente un super cafone.
1: Vittoria, effettivamente questa era molto buona.
0: Cazzata questa.
1: No,
0: però,
1: perché
0: no, dai,
1: a parte gli scherzi, quanti possibili capitoli apriamo qua su Chiotta, che non è, cos'è gli è successo? Non è più rock, non lo è mai stato.
0: Non è più metal. Vabbè, però lo stesso discorso l'ho sentito fa, io da, permettetemi, da esterno, diciamo, l'ho sentito fa su tutti i gruppi più storici che fanno un disco nuovo, no? Non
1: esatto.
0: È un discorso che ho sentito fa solo più, è un discorso che ho sentito fa sui Metallica, esatto, sui Guns N' Roses, su tutti.
1: Tu non è più rock, non è più metal.
0: Tranne i Judas Priest.
1: No, Judas Priest hai deciso che loro sono i migliori, ma invece migliori. Questa è una cosa completamente. Però voglio dire, le novità sono 15, cambiano di settimana in settimana. In questo momento ci abbiamo gli Anthrax, sono metal.
0: Poi abbiamo fatto una cosa fighissima, il film con Aldair.
1: E poi, l'altro capitolo, capitolo musica, capitolo Piotta, capitolo che cazzo è il rock, capitolo Marchettari. Va bene, Marchettari di che cosa? Di un progetto cinematografico
0: che
1: abbiamo fatto noi, Marchettari presso noi stessi. Ma che cavolo
0: quindi
1: vuol
0: per dire?
1: Dire
0: se, quindi tipo la Barilla che fa la pubblicità della sua pasta, so dei Marchettari.
1: Che cari di merda, ma come gli viene in mente?
0: Vabbè sì, in effetti potrebbe essere che lo siano se fai la pubblicità male in un certo modo. Però se Radio Rock fa una cosa e l'unico, vabbè, mo perché ci sono i social, però quelli sono gli spazi dove possiamo promuovere quello che facciamo.
1: Capito? Cioè, nel senso, anche volendo.
0: Poi posso dire un'altra cosa, questo non c'entra niente che ascoltatore, mo perché poi, sai, a me piace sempre dal particolare all'universale. Quindi poi ormai, cioè, lui ci ha dato solo il trampolino per affrontare questo discorso, mo lui è uno dei tanti e vi ringraziamo di essere sempre all'ascolto. Però c'è proprio una tipologia di ascoltatore, mo dopo 4, 5, 6 anni ormai che sto qui forse, che posso dire riconosce forse anche perché so da esterno o perché magari so un ascoltatore pessimo, quindi ascolto solo quando sto qui. Però mi sembra di capire che c'è cioè, questa che come se, visto che rock... dà il cognome alla nostra radio, ti ricordi quella cosa? Vabbè, lasciamo perdere questa, non voglio aprire polemica dentro una polemica. Però il fatto che ci chiamiamo Radio Rock, no? Come se in quanto Radio Rock noi facciamo parte di qualche ministero del rock e dobbiamo
1: Church
0: qualcosa, dobbiamo qualcosa al rock nella forma più pura in quanto sacerdoti del rock. Ora, lasciando il fatto che lo facciamo, lasciate il fatto che lo facciamo, lo facciamo al 99% delle volte, ma non è dovuto. Perché ci chiamiamo Radio Rock? Ci abbiamo una responsabilità verso chissà quale sacro fuoco, e allora non posso passare il Piotta perché non è propriamente rock. Che poi, tra l'altro, ascoltiamo la discografia del Piotta e discutiamo di questa cosa.
1: Capito?
0: Perché
1: quando parlo di capitoli
0: anche,
1: che si aprono qua,
0: potrei anche non essere d'accordo sul fatto che Piotta non è rock, ma questo non è quello che voglio dire. Quello che voglio dire è che non lavoriamo per il ministero del rock,
1: purtroppo.
0: Ok, lavoriamo per Radio Rock, che si chiama rock perché il rock è la musica principale ed è il core business di questa radio. Da qui in poi tutte le sbavature, le libertà sono nelle mani e affidate al cervello di chi è dall'altra parte ed è alla regia. Ma è una scelta per variare, per divertirci, per cazzeggiare, ma non è dovuto.
1: È anche un
0: perché
1: po' un
0: se io domani voglio, no, non lo farei mai perché poi mi venite a prendere a casa.
1: Non ci andare,
0: qualcuno.
1: Non ci andare.
0: Poi hai capito qual è il discorso?
1: Certo.
0: Sembra quasi che, capito, visto che.
1: Ma ti dirò.

0: più.
1: Allora non vi permettete!
0: Nel caso tipico...
1: No!
0: Non basta.
1: Mai più!
0: Mai più, per carità. Nel caso delle novità targate Radio Rock, ripeto, sono 15. In questo momento abbiamo gli Anthrax, gli Arab Strap, i Block Party, Dead Cup for Cutie, Deep Purple, Five Finger Death Punch, Frico, Ginzu, Muse, Nothing But Thieves, Piotta, Rolling Stones, Si Boom Vola, Subsonica e Last Dinner Party. Sai che cosa c'è? Di questi qua io personalmente rock forse ne definisco 4 su 15. E poi vorrei puntare la lente sul fatto che 1, 2, 3, 4, 4 novità italiane.
2: Non serve fa tutta sta, cioè nel senso è, come si dice, come dimostrazione di, com'è che si dice, manifesta superiorità, no? Non serve, cioè gli ascoltatori sanno come va su questa radio, sanno quello che facciamo, però perché ci siamo presi sto momento, perché questo tipo di messaggi poi arrivano sempre, uno li ignora
0: una
2: sempre,
0: volta ogni tanto,
2: una volta ogni tanto uno si prende il momento per specificare tutto questo, no?
0: Certo, l'unica cosa che volevo dire, che era appunto dove volevo concludere il mio punto, è proprio che su 15 novità, 4, 3 sono italiane. Trovami un'altra radio che risponde al nome di rock in un modo o nell'altro qui in Italia, che dà spazio alla musica rock italiana vera. Non succede, non avviene, e quindi può anche non piacervi qualcosa, ma non rompete i coglioni e soprattutto non con questo tono, perché siamo carini e coccolosi. Ragione Carlotta che dice di bannarlo. Anche chi dà presupposizioni sul tifo calcistico dell'amico, ma non arriveremo fino a quel punto.
2: Me mi avete fatto difendere il palinsesto, quindi me ne vado.
0: Esatto, hai fatto veramente troppo per noi, Sandro, quest'oggi. Grazie, è giovedì, quindi se tutto va bene, ciao. Ci ritroviamo domani. E adesso un po' di musica allegra.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Partiamo?
0: Sì, ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
3: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock. Questo è Malrumore.
4: Malrumore
3: on Radio Rock.
4: 26 minuti in questo istante, giovedì 28 maggio, l'ultima ora di Malrumore per questo giovedì. Rido perché in realtà ovviamente il tono polemico della chiusura precedente è totalmente un gioco, era totalmente un modo per darci la carica insieme. E niente, noi abbiamo fatto proselitismo sul rock e il caos ci ha subito puniti, ragazzi. Come facciamo? Perché secondo voi questa qui è rock?
3: Radio Rock, back in time.

0: Coldplay con Yellow in the Stars, la novità dei Rolling Stones. E a proposito di novità, e in questo caso proprio sì di rock, qui parliamo in realtà di radici che vanno dal punk dei Sex Pistols a Suzy and the Banshees, una carriera che inizia nell'underground milanese e arriva fino qui. L'abbiamo ascoltata in questi giorni con l'ultimo singolo Lacrime dal Cielo. Clara Moroni, benvenuta su Radio Rock, benvenuta a Marumore.
1: Grazie, ciao, buonasera a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi, anche perché insomma, per quanto sia stato bello ascoltare in questi giorni passati il tuo nuovo singolo, io sono veramente contenta di poter avere l'opportunità di parlare con te, perché la tua storia d'amore, di vita, di passione, d'arte insieme al rock è una storia lunga, e quindi mi piace poterla sentire dalla tua voce. Per chi ancora non ti conoscesse, come riassumiamo oggi tutto il percorso di Clara Moroni?
1: Oh wow, ce l'abbiamo un paio d'ore.
0: Guarda, almeno fino alle 21 siamo qui.
1: Allora, innanzitutto nasce quando ero proprio piccolina, 14-15 anni, e ascoltavo le radio le prime radio libere.
0: Certo.
1: E poi le prime, insomma, c'erano qualche anno ma non tanti. e poi un giorno, insomma, ho visto sul giornale queste foto di questi ragazzi a Milano che si vestivano in un certo modo, così, vabbè. E poi ho sentito i Sex Pistols e lì mi è scoppiato il cervello e da lì è iniziato tutto. Ho iniziato che io dovevo essere punk, che dovevo mettere su una band, e da lì in poi, infatti, ho messo sui Kubricks.
0: Esatto, Kubrick, perché appunto all'amore non è solo quella musica, cioè comunque nella tua arte le influenze sono state varie ed eventuali.
1: Sì, eravamo tutti, io soprattutto, che avrò visto tutti i film di Kubrick 30 volte, forse anche di più, e quindi prendevamo il nome da quello. E niente, poi da lì, insomma, c'è stato l'evolversi con l'elettronica, quindi ho comprato il mio primo Yamaha DX7, ho imparato a programmare con i primi programmatori, tipo l'MC500, anzi il primo è l'MSQ700, poi l'MC500, poi l'Atari e poi il Macintosh. E da lì è partito tutto, il fatto di scrivere musica, di fare musica, di andare in giro a suonare, a cantare e anche collaborare poi tra l'altro con grandi artisti tipo Mauro Pagani. Ho fatto il primo concerto nella storia, nella vita di Jovanotti, c'ero anch'io, primo suo e primo mio tra l'altro. Quindi,
0: è coinciso, quindi il tuo primo concerto è stato anche il suo primo concerto?
1: No, il mio primo concerto, diciamo, con non nella mia band,
0: sì, certo.
1: Ma diciamo
0: in servizio.
1: Di servizio, esatto, insomma. Perché poi dopo ho lavorato per tanti anni con un altro personaggio che è Vasco.
0: Certo.
1: E lì, insomma, è stato molto molto diverso. E poi tante vite parallele, tante cose. Devo dire che ho avuto la fortuna, ma anche la bravura, perché insomma ci vuole fortuna e talento e fortuna, di vivere sempre di musica, fare sempre musica, farla in tantissimi modi. Infatti, cioè, per assurdo, mi sono ritrovata a fare un genere musicale che poi è diventato il J-pop, poi è diventato l'anime music, poi ha fatto successo planetario con una serie anime che si chiama Initial D, e quindi poi dopo aver messo in piedi un'etichetta discografica, cioè come faccio a raccontarti tutto?
0: Esatto, avete capito l'intensità, insomma, potremmo stare qui veramente tra aneddoti, esperienze, la musica creata, la musica condivisa, i palchi condivisi, avremo un sacco di storie da poter snocciolare insieme a Clara, che intanto, insomma, al primo passaggio per Roma invito volentieri nel nostro studio, perché così magari lì sì che ci apriamo una birra e chiacchieriamo con grande calma. Ma se siamo qui oggi, come dicevamo, è proprio perché, insomma, torniamo alla musica tua, torniamo al presente, stanno uscendo cose nuove, non ultimo appunto Lacrime dal cielo, che abbiamo ascoltato in questi giorni. Che cosa sta bollendo in pentola? Queste anticipazioni sono di un album vero e proprio?
1: Sì, un album che tra l'altro è già anche pronto, io scalpito perché esca, uscirà sicuramente fine settembre, inizio ottobre, massimo, non oltre, se no mi incateno a qualche albero, non so.
0: Una forma di protesta la troviamo.
1: Esatto, esattamente. E, però, insomma, è un percorso che ho scelto di fare così, perché comunque non è sicuramente un album mainstream, non è sicuramente un album che è stato fatto per la ricerca del pubblico, dei numeri, è un album che rispecchia la mia maturità artistica e musicale di oggi, e anche le domande che non credo soltanto io mi faccio, ma insomma le domande che tutti ci facciamo in questo momento. E La Chiamata del Cielo parla di questo, cioè parla di che tipo di umanità siamo, che tipo di umanità diventeremo, e comunque c'è questo aspetto positivo del fatto che io mi pongo sempre un po' come una Giovanna d'Arco che comunque deve resistere, deve comunque rimanere lucida di fronte a un mondo che sembra quasi sgretolarsi.
0: Sì, dove guardi, esatto, c'è solo distruzione, appunto, la chiamata quindi di analizzare tutto questo nero che abbiamo intorno, le varie idiosincrasie, i vari problemi, guerre, piccole, grandi, interne ed esterne, e il disco tutto però avrà, non lo so, della luce, avrà della speranza, c'è ancora un piccolo spazio per essere naif, per essere felici, per essere innamorati, chi lo sa?
1: Sì, no, infatti l'album, già il primo singolo che si intitola Grazie,
0: esatto.
1: Quindi già vedi, è un ringraziamento verso tante cose della mia vita, della vita in generale. E poi nel resto dell'album ci sono tantissime, sono tante storie, sono anche delle canzoni d'amore. Ovviamente io, venendo dal punk, sono una decadente, quindi per me l'amore è comunque sofferenza,
0: meno male, insomma,
1: è struggimento, e quindi così. Poi ci sono anche delle canzoni molto anche tragicomiche, ecco, insomma. E ci sono delle storie, c'è anche una canzone che parla purtroppo di femminicidio. Ci sono tante storie, ci sono le storie di una donna o di una qualsiasi persona, o anche un uomo, un ragazzo, che vive nel 2026 e si ritrova a vivere tutto quello che noi viviamo tutti i giorni.
0: L'unico peccato è appunto che dovremo aspettare novembre per sentire tutto il disco.
1: Prima.
0: Speriamo, l'autunno, qualcosa del genere. Ma almeno abbiamo questi singoli che lo anticipano. E soprattutto, Clara, per chi ti volesse seguire, per chi volesse vedere la musica nuova pubblicata, capire concerti e varie altre cose nel prossimo futuro, dove ti possono trovare?
1: Allora, io sono su tutti i social, quindi da Instagram, Clara Moroni, oppure Miss Clara Moroni, insomma è uguale, Facebook, Clara Moroni, Clara Moroni Page, e TikTok,
0: tutto.
1: Miss Clara Moroni, YouTube.
0: Clara Moroni, tutto, insomma, tutto. Facile, la potete trovare facile.
1: Potevo, esatto. Vorrei consigliare a chi ci ascolta, se ha voglia, di andare a vedere il video di questo singolo, perché il video è un piccolo film, e è stato anche un concept mio, fatto insieme ad Antonello Ruzzo della Neural Film, ed è veramente un piccolo film, un po' distopico, un po' cyberpunk, un po' Matrix, insomma, È bello, andatelo a vedere su Claremont Channel su YouTube.
0: Grazie perché è veramente un ottimo consiglio. Spesso ormai, appunto, nelle dinamiche di quello che è il 2026, anche nel mondo della musica, ci dimentichiamo dell'arte del videoclip, che per anni è stata una cosa così importante, così studiata, così dedicata,
1: Sì.
0: sudata, sanguinata. Anche quella mangiata dall'epoca del consumo rapido, invece è bellissimo che ancora ci sia chi mette cuore, concetti, pensieri nella creazione di qualcosa che anche attraverso le immagini accompagni una canzone, un messaggio, insomma una cosa importante anche come un singolo appena uscito.
1: Sì, perché per me io ho ancora questa concezione. Cioè, la canzone, anche ascoltata con il video, ti porta almeno quello che ho voluto fare io è quello di chi ascolta e guarda il video è proprio trasportato in un altro mondo, in un'altra realtà.
0: Beh, una cosa bellissima.
1: Sì, ci ho
0: Quindi
1: tentato,
0: fatelo,
1: insomma.
0: ascoltate Clara Moroni, ascoltiamo adesso insieme Lacrime dal cielo. Visto che ci siamo, io vi consiglio anche di andare a recuperare gli album precedenti in attesa del prossimo che arriverà, abbiamo detto prestissimo. Clara, grazie per essere stata con noi e soprattutto passa a
1: Grazie a
0: trovarci
1: voi.
0: appena puoi.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: La sacerdotessa del punk la definiscono alcuni, lei è Clara Moroni, qui a Marrumore, Lacrime dal cielo.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Torna a Roma ARF, il Festival del Fumetto. Il 14 maggio all'Istituto Cervantes, Piazza Navona, Mafalda e la Pimpa. Talk e firma copie con Altan. Dal 22 al 24 maggio alla Città dell'Altra Economia, Testaccio, Area Kids, mostra Orbit Orbit. Talk show e firma copie con Caparezza. Dal 29 al 31 maggio alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, self dell'editoria indipendente, mostre, formazione e autoproduzione. Info su arf.it.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: Laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Partiamo?
10: Sì, ma con che auto?
9: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
10: Tipo?
9: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
10: Ok, allora si parte davvero.
9: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
11: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
12: Get into the best.
13: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. 20 e 33 minuti, giovedì 28 maggio, Radio Rock, Malrumore, e fin qui tutto bene. Ora, io dico, mi spiegate cosa diamine ho fatto di male? Mi spiegate perché devo essere continuamente vessata e punita da un certo punto in poi di questo pomeriggio? Ora voi vi concentrate e mandate tutte le vostre maledizioni alla casella postale di Sandro Canori. Radio Rock, back in time.

Clifford and Sons, Tompkins Square Park. E c'era chi parlava della perfidia della nostra regia già da prima di questo grande, bellissimo ultimo salto indietro nel tempo. Io ho paura quest'oggi, ma Radio Rock Promotion. Almeno anche quest'anno lo Studio Call sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso, con staff di alto livello, cura massima dei pazienti, professionalità, esperienza e tecnologia all'avanguardia e dal vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto altro. Lo Studio Call si preoccupa anche di rendere accessibile a tutti la cura dentale, quindi chiedete informazioni. Studio Call, la cura completa del sorriso, è in Piazza dell'Alberone 31. studiocall.com 06 789 346, ripeto 06 789 346, oppure WhatsApp al 334 840 7923, 334 840 7923, alla quale vi risponderanno subito. Brand new music, right?

0: Nothing But Thieves, ultima novità per questo Malrumore. Quando sono le 20:44 cerchiamo di riprendere le fila. Io, guarda, uno non si può arrabbiare per una volta, con il gusto di arrabbiarsi che deve essere subito punito e messo in riga. E mi raccomando, Paolonia, sorridi, mi raccomando, il buon umore verso... Ma vai, va.
1: Buonasera Paolo, ma devo dire che la perfidia della regia automatica ormai è diventata di una raffinatezza.
0: Tutto.
1: Cioè, a te, vabbè, Coldplay, U2.
0: Ma nominiamo anche altri, certo, così arrivano pure loro.
1: A Giuliano gli mette i news fissi e Aldair, una gioia.
0: A ognuno il suo, caro Marco, che dobbiamo fare? Però oggi mi sembra accanimento questo, eh? Comunque c'è Andrew che ha voglia di candidarsi solo per poter fondare finalmente lui il Ministero del Rock. Mi sembra giusto, mi sembra un buon programma, sento che è una cosa che manca. Ci vorrebbe Gabber, magari, perché scrivesse una canzone su cosa è rock e cosa è pop, un po' come ironizza nel capolavoro destra-sinistra. È vero, però c'era stato il buon Celentano, no? Che cos'è? Questo è rock e questo è lento, qualcosa del genere. Ma poi c'è Gianni.
2: Vabbè Paolo, ma hai passato minuti a parlare bene di Radio Rock.
0: Ma infatti
2: sei proprio una marchettara.
0: Come mi è
2: venuto? Manco te pagassero.
0: Cioè, capito Gianni?
2: Che poi sto Piotta, ma chi cazzo,
0: ma che cazzo è?
2: Piotta? Cioè, ditelo, fate le marchette per gli amici vostri, quelli della combriccola, che li volete spingere nel mercato, perché sennò non si rincuola nessuno.
0: È vero, no? C'è proprio bisogno.
2: Palese.
0: È palese, Gianni, è palese. Mannaggia la miseria, mi arrabbio di nuovo. No, non mi arrabbio di nuovo. Si arrabbiano in linea 77.

0: modo che conosciamo per resistere, o anche When There's Nothing I Can Do, I Smile, sorridiamo. Certo che con il Linea 77 viene un po' più facile, ma soprattutto viene un po' più facile con quello che è già sotto la mia voce, mentre non sono l'unica a perdere il controllo.
1: Non nominare il pianta!
0: Per carità, basta, non lo nomineremo mai più. Scusaci Tommaso, ti vogliamo bene, lo sai, Radio Rock, però poi, marchette, marchetta... Stiamo scherzando, gioco bello finché dura, durato troppo. Noi in quest'ultima parte, 11 minuti di mal rumore, altri 5-20 li passiamo godendo al massimo livello, perché poi no, cos'è rock, cosa non è rock? Ma vai, vai, verso una casa con il tetto arrugginito e la sua cantina molto, molto bagnata.

facciamo anche noi una vita così difficile che spesso e volentieri torniamo al conforto dell'album Rated R per i Queens of the Stone Age. Che gran bel conforto che ci porta.

21 cavalcata verso gli inferi, questa Sirius, Jared Malakian, i suoi Scars on Broadway, penultimo tassello di questo giovedì di malrumore che si chiude proprio benissimo. Questi due brani finali insieme a tutto il resto, va bene, è stata una bellissima puntata anche oggi, nonostante e nonostante domani ce li ricorderemo, potremo farci polemica, chi può dirlo. Intanto vi lascio al momento migliore di Radio Rock, quando arriva la notte portata da Matteo Strano, Bring on the Night, e rimanete all'ascolto, dalle ore 21 sarà lui a tenervi compagnia. Tutto pubblicato, playlist e quant'altro sul sito radiorock.it. quanto mi piace questa intro, su cui sto parlando. Grazie a tutte e tutti, ci ritroviamo domani, sempre Marumore, 18:21, sempre Radio Rock e sempre tantissimi bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
5: Ah, ma quindi non è un'operazione?
4: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
9: Partiamo?
8: Sì, ma con che auto?
9: Da concessionaria Fiori. Ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
8: Tipo?
9: i20 da 13.300 euro oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
8: Ok, allora si parte davvero.
9: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
10: Ora su Radio Rock la serata di Radio Rock. Bring on the night
11: on Radio Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, com'è andata la vostra giornata? Com'è andato questo giovedì 28 di maggio? Noi, come al solito, chiuderemo insieme la serranda, la saracinesca di Radio Rock. Ne saremo in diretta fino alla mezzanotte, fra qualche chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare, ascoltiamo qualcosa di New Order. Radio Rock, back in time.

0: in questo momento del palinsesto di Radio Rock di sicuro ci può stare con una canzone intitolata in questo modo, Bizarre Love Triangle, nel senso che arrivo io a fare il terzo incomodo dopo Sandro e Paolonia, ma stupidaggini a parte, è davvero sempre un gran piacere ascoltare una band del genere e ancora di più un gran piacere ritrovarsi tutte le sere insieme per giocare un po' con la musica. Tutto questo attraverso i contatti che abbiamo a disposizione, vi ricordo il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it, e come al solito possiamo vederci, sentirci e scriverci attraverso la nostra Radio Rock TV, attraverso la chat che abbiamo a disposizione proprio da lì. Intanto spero che la vostra giornata fino a questo momento sia andata particolarmente bene. Noi come al solito in diretta fino a mezzanotte, prima di lasciarvi poi in compagnia degli scolopendri nei notturni. Se vi va intanto di ascoltare qualcosa in particolare, fatevi sentire attraverso i contatti che abbiamo appena ricordato. Come al solito questa prima mezz'oretta la lasciamo così a tema libero, in modo da riscaldarci un po', anche se forse onestamente questo qui non è proprio il termine giusto, visto il caldo, l'incredibile caldo che ha già iniziato a fare un po' su tutta Italia. Noi vedremo intanto di passare la nostra serata e continuiamo con questa novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: che ieri avevamo iniziato ascoltando un po' di musica italiana, passano 24 ore più o meno, ripartiamo sempre da qui, da Roma, da dove viene ovviamente Piotta, ci spostiamo verso Torino per ascoltare questa novità dei Subsonica. Un saluto attraverso WhatsApp di Vivi che dice: ma quindi Subsonica ci stanno ancora? Sai che devo dire che ogni tanto anche io, se mi distraggo, mi scordo che magari qualche brano sta girando all'interno delle nostre rotazioni. Per fortuna abbiamo un bel turnover per quanto riguarda canzoni del genere, quindi può capitare che passa magari una settimana senza ascoltare lo stesso brano nella stessa fascia. I Subsonica invece stanno vivendo la loro terza settimana di permanenza all'interno delle nostre proposte. Al solito vi rimando al sito internet, da lì avete modo di votare la vostra preferita. E sempre a proposito del brano appena andato in onda, maestro, che ci dici stasera, come stai?
1: Ciao Doc.
0: Ciao grande.
1: Entro in modalità polemica sacerdote.
0: Addirittura, sentiamo.
1: Ma secondo
0: sono
1: te
0: curioso.
1: I Subsonica l'avranno fatta apposta a fare le prime note di sta canzone, che so chiaramente una citazione a Time dei Pink Floyd?
0: È vero, sì,
1: e
0: ci sta.
1: Calcolando che l'ascoltatore medio dei Subsonica non c'ha sta gran cultura musicale, chi ascolta i Subsonica se ne è accorta? Ovviamente, tranne quelli che ascoltano Radio Rock, che lo sanno.
0: Guarda, l'ultima parte del tuo vocale, caro il mio amico, insomma, lo potrei tagliare per creare un jingle per quanto riguarda la nostra radio. Te ti stai riferendo proprio ai primissimi secondi della canzone, che più o meno fanno così? In effetti sì, proprio letteralmente la prima nota è proprio uguale a quella di Time. Probabilmente qualcuno di voi una cosa del genere l'aveva già notata, ma come diceva il maestro, chi ascolta Radio Rock sta proprio un passo avanti. Io intanto da ieri vi raccontavo che penso a quest'altra band. Stasera finalmente riusciamo ad ascoltare anche il Teatro degli Orrori.

canzoni italiane ieri sera per iniziare la nostra playlist, due canzoni del nostro paese anche in questo giovedì. Direi che a questo punto siamo anche pronti per passare ad altro. Di sicuro fra qualche minuto ascolteremo la bella proposta di Elisa che ci propone un classico degli Who. Come al solito a partire dalle 21.30 inizia la nostra rubrica dedicata agli anni 60 e 70 e ti confesso, cara Elisa, che stasera ero ancora un po' indeciso se dedicare la prima parte alle cose che venivano dagli Stati Uniti o alle cose che venivano dall'Inghilterra, con il tuo suggerimento sugli Who, insomma alle 21.30, fra mezz'ora ripartiamo esattamente da lì. Continuando poi a chiacchierare della novità dei Subsonica, qualcuno di voi direi che giustamente proprio sulle primissime note notava una grande somiglianza con Time dei Pink Floyd. Saluto anche Marco che dice: sempre a proposito di quell'intro, io ci sento anche un mix fra i Nine Inch Nails e i Tool. A questo punto, caro il mio amico, anche te mi dai davvero un ottimo assist, perché ormai un mese e mezzo fa era uscito questo lavoro collaborativo dei Nine Inch Nails in compagnia di Boys Noize, disco secondo me davvero davvero riuscito. Però è un po' di tempo che non mandavo in onda e quindi stasera approfitto più che volentieri.

L'uscita di questo disco di Nine Inch Nails e Boys Noize rischiava di rimanere un po' un'operazione così, insomma, un'operazione un po' fine a se stessa, invece direi operazione completamente riuscita. Questa versione di Heresy l'avevamo ascoltata anche all'interno delle nostre novità in rotazione qualche settimana fa, ma se siete fan di Nine Inch Nails, magari i loro ultimi anni vi avevano anche un po' annoiato. Secondo me questo qui è di sicuro un disco da ascoltare. Raccontavano i personaggi coinvolti che il lavoro è stato registrato sui palcoscenici di diversi festival, in studio, in qualche albergo durante il tour, e addirittura dicono loro a bordo di qualche aereo che probabilmente serviva negli spostamenti da una data all'altra. Adesso non saprei davvero come si possa registrare una cosa del genere a bordo di un aereo, insomma, probabilmente musicisti di questo tipo riescono a lavorare davvero in ogni condizione in cui si possono ne trovare. Poi le idee saranno un po' più chiare quando uscirà per davvero un nuovo lavoro a nome Nine Inch Nails, ma per ingannare l'attesa questa pubblicazione andava di sicuro particolarmente bene. E allora, visto che siamo finiti ad ascoltare cose del genere, un altro lavoro un po' a cavallo fra il rock e l'elettronica, il debutto di una band che devo dire mi sembra particolarmente interessante. Loro si chiamano Chalk e li ascoltiamo con questa Longer.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Bring on the night.
2: Bring on the night.
3: La serata di Radio Rock.
2: On Radio Rock.
4: La scorsa settimana, per un motivo o per l'altro, ne avevamo parlato parecchio di questa grande band. Stasera riascoltiamo un classicone dei Ram come Shiny Happy People.
2: Radio Rock. Back in time.

almeno dal punto di vista del sound, ascoltiamo qualcosa di un po' più luminoso all'inizio di questa mezz'ora rispetto alle canzoni che invece avevano chiuso la parte precedente. Sempre un piacere di ascoltare gli R.E.M., di cui appunto, come detto, abbiamo chiacchierato parecchio giusto qualche giorno fa. Ottimo punto di partenza per la nostra seconda mezz'ora, e come al solito in questo momento della trasmissione ci infiliamo fra gli anni 60 e 70, almeno per la prossima ora di playlist. Di sicuro avremo un ottimo punto di partenza come un brano degli Who che proprio voi mi avete segnalato. Qui su Radio Rock però c'è sempre spazio per aggiungersi con qualche altra idea, e quindi se vi va vi ricordo il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp. E come detto anche ieri, intanto questa novità sta diventando un po' un appuntamento fisso nella nostra trasmissione. Ci trasferiamo in Belgio per ascoltare la nuova proposta dei Gimzu. Brand new music right here.

0: Questa qui è intitolata Snow White. Mancavano dalle scene da più di 15 anni Ginzu, che tornano a farsi sentire con questo nuovo lavoro. Davvero particolare notare un'assenza così lunga e di sicuro non semplice per una band riproporsi dopo così tanto tempo. Prima di continuare intanto con la musica, con la nostra playlist, contento di potervi invitare ad un bel concerto.
1: Radio Rock Promotion.
0: Ci vediamo venerdì 5 di giugno qui a Roma alla Wishlist nella zona di San Lorenzo per il concerto di The Delta del Rio. Sono trascorsi ormai 3 anni dall'EP intitolato Reorder e quindi la band torna in concerto presentando Us, My Eyes Do, il suo primo album vero e proprio, che sarà anche acquistabile in vinile la sera stessa del concerto. Ci saranno loro sul palco, ci saranno anche altri bei progetti come per esempio Nularse, che si muove tra cantautorato elettronico e sonorità d'oltreoceano, e ci sarà anche Simcat, che invece propone dream pop e immaginari onirici con un percorso live tra Europa e Stati Uniti. L'apertura delle porte è prevista per le ore 21, il concerto inizierà alle 21.30 e l'ingresso è di 10 euro che si può pagare direttamente la sera stessa dell'evento in cassa alla Wishlist, che vi ricordo si trova in via De Volsci al numero 126, come detto nella zona di San Lorenzo della nostra città.

Davvero di cuore ringrazio Elisa per la sua bella proposta, ci dava modo di ascoltare questo grande brano degli Who all'interno, figuriamoci, di quello che era stato in generale davvero un grandissimo lavoro come Who's Next, che usciva nel 1971, e neanche a farla apposta anch'io avevo preparato un altro album che usciva esattamente in quell'anno, e anzi siamo in tema di compleanno per un altro grande disco che andava ad arricchire quelli che molti definiscono come l'anno d'oro del rock, il 21 di maggio del 1971, Rod Stewart, che al tempo era ancora in realtà il cantante dei Faces, pubblica il suo terzo album da solista, quel capolavoro intitolato Every Picture Tells a Story. C'è lui, ci sono tutti i musicisti dei Faces presenti all'appello, ci sono anche altri ottimi musicisti e cantanti dell'Inghilterra e della Scozia, a secondo dei casi, che danno una mano a Rod Stewart in questo lavoro, che è considerato, direi giustamente, come uno dei capolavori di quel periodo. Questa qui è una canzone alla quale nel corso degli anni mi sono particolarmente affezionato, devo dire che però è davvero tantissimo tempo che non la ascoltiamo insieme, e allora oggi, nel giorno del suo compleanno, facciamo gli auguri anche a questo gioiello qui, che era intitolato Maggie May.

0: sera ci era capitato di ascoltare un bel po' di canzoni a tema scuola, non che questa sia particolarmente legata all'argomento, ma il protagonista maschile di Maggie May è un ragazzo particolarmente giovane, si fa settembre e quindi in teoria è anche il momento di tornare sui banchi di scuola. Lui però in realtà è un po' indeciso se dedicarsi al rock and roll o se abbandonarsi a questa storia d'amore con una donna decisamente più grande di lui. Resta, devo dire, sempre un ascolto bellissimo quello di Maggie May in compagnia di Rod Stewart. C'è Fabio che giustamente su WhatsApp mi scrive: stesso stile, stessa nazionalità, ma molto meno noto al grande pubblico, era Frankie Miller. The Rock è forse il suo lavoro più noto, ma vale la pena anche ascoltare gli altri album, e hai assolutamente ragione, è un personaggio di cui di sicuro, mi ricordo Fabio, abbiamo già chiacchierato insieme. Se quindi questa qui vi è piaciuta, se in generale apprezzate i cantanti come Rod Stewart, ecco, anche Frankie Miller è di sicuro uno di quegli ascolti da non lasciarsi né sfuggire. Noi intanto vediamo che cosa ha combinato Ermedico nel Just for Fun di stasera, prima probabilmente di ascoltare anche qualcosa dei Queen.
1: Just for Fun, sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
2: E questo è il signor Rossetti.
3: Er trapiantato?
2: No, quello è Ciocchetti. Al signor Rossetti è stato solo inserito uno stent coronarico.
3: E al momento c'ha gli occhi chiusi perché dorme o perché sta a stirà?
2: Come?
3: Signorina, però se non conosce neanche il linguaggio tecnico è inutile parlare.
2: Mi scusi, er medico.
3: Stirà, diminutivo di stirare le gambe. Cioè che c'è sta a rimanere sotto, che sta a morire, chiaro?
2: Sì, certo, er medico. Comunque no, non sta a stirà, sta così così, perché è ancora sotto anestesia essendo tornato da poco dalla sala operatoria.
3: Bene, e com'è andato l'intervento?
2: Il chirurgo dice bene, ma per averne conferma dovremmo comunque aspettare che si risvegli.
3: Aspettare? Ah bella, io c'ho un sacco di cose da fa'.
2: Ma non credo che ci siano alternative.
3: O dici te, mo te faccio vedere. Sveglia, sveglia, se svegli. Ah, oh, svegliate, sveglia un po'.
2: Per il medico, ma che cosa fa?
3: Sveglia da cornuto, svegliate. Ah, ho sete, ho tanta sete. Hai visto che si è svegliato?
2: E ci credo, er medico, l'ho accorcato.
3: Definisca accorcato.
2: Picchiato, malmenato. Si usa spesso in combinazione con botte, come ad esempio l'hanno corcato de botte.
3: Brava, vedi che inizi a fare tuo il linguaggio medico.
4: Ah, ma cosa è successo?
3: Signor Bassetti, lei ha subito un intervento al cuore.
4: Ah sì, è vero. E mi dica com'è andata l'operazione, dottore.
3: Com'è andata? Le dico solo che io non sono il dottore.
4: Ah no, e chi è?
3: So San Pietro.
4: Ma come? No!
3: Oh, ma che stai a morire? È una battuta, ho fatto una battuta!
2: Presto! Correte! Correte, sta avendo un infarto! Il medico, ma cosa ha fatto?
3: E verificavo se era ricettivo!
2: Facendo battute!
3: Oh, mio nonno è stato cardiopatico per una vita, eppure ci ho sempre scherzato!
2: Il medico, ma vada a mora ammazzato! Defibrillatore,
3: bene,
2: presto!
3: Mi fa piacere notare che sta acquisendo appieno il linguaggio ospedaliero.

la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
3: We can have a party in there.
2: Stai ascoltando
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
4: Questo è
5: Bring On The Night,
2: la serata di Radio Rock.
6: Ripartiamo con la musica anche all'interno della nostra seconda ora insieme. Questi qui sono gli Alice in Chains di Damn Bones.
7: Radio Rock, back in time.

0: Cambiamo ovviamente decennio, cambiamo stile musicale, ma insomma, ripartiamo decisamente bene anche in questa seconda ora insieme. Questi qui, gli Alice in Chains di Them Bones. Saluto intanto il nostro Adri che, in maniera particolarmente gentile ed educata, come al solito, dice: buonasera, di che si parla oggi? Guarda, in questo momento della playlist stavamo girando fra gli anni 60 e 70, salvo ovviamente le belle scelte che ci fornisce la nostra regia. Fra l'altro accennavo al discorso di ieri, Adri, dove abbiamo ascoltato un po' di canzoni a tema scuola e dove di sicuro te, mi ricordo, ci avevi dato almeno un paio di ottimi suggerimenti. Quindi per il momento, se ti va di sintonizzarti appunto su questa playlist che ancora per qualche minuto guarda un po' al passato, l'assoluto benvenuto se ti va di tornare a farti sentire. Intanto, altro che passato, qui invece atterriamo di nuovo sull'attualità musicale. Questi qui, Five Finger Death Punch.
1: Brand new music right here.
2: Brand

questi qui, Five Finger, Death Punch, che tornano a farsi sentire come al solito, no? Avrete notato, con il loro stile sereno, pacato e soprattutto elegante. Saluto intanto il nostro Giorgione, dice: dopo tanto tempo di nuovo all'ascolto, ma sapete bene che qui trovate proprio le porte spalancate ogni volta che vi va. Per noi è un gran piacere. Fra l'altro mi chiedi di ascoltare qualcosa di Frank Turner, che è di sicuro un artista che piace anche a me, che è un sacco di tempo che non mandi in onda. E fra l'altro la chiusura del messaggio di Giorgio dice: così, debotto, senza senso. Noi da queste parti di sicuro apprezziamo molto anche proposte del genere. Per continuare con la musica, e come detto, per continuare il nostro rapido giro fra i 60 e 70, ripartiamo da questo grande classico.

facile, di sicuro anche un po' banale legare il tempo di che ha fatto qui a Roma in questa giornata, fra caldo e anche un po' di pioggia a certe zone del mondo. Insomma, siamo anche noi più o meno in palude, come dicevano i Creedence Clearwater Revival in questo grande classico ascoltato, perché di sicuro loro sono una delle mie band preferite in assoluto, e perché oggi è giorno di compleanno per quanto riguarda il grande John Fogerty, che insomma è facile fare i conti, inizia a essere davvero particolarmente grande visto che è nato nel 1945, ma un personaggio che ogni tanto gira ancora a proporre la grande musica di quella che era stata la sua ottima band. Per continuare un altro giro su questo stile in compagnia di Tony Joe White e di questa Steamy Windows.

direi che anche con questa qui rimaniamo in atmosfera, ci facciamo un altro giro nelle paludi americane in compagnia di Tony Joe White. Questo lavoro usciva ormai un bel po' di anni fa, un personaggio che magari non è mai diventato particolarmente celebre, ma sicuramente un altro di quei musicisti che ha uno stile che incontra i miei gusti, e in particolare una sua canzone intitolata Polk Salad Danny, uno di quei brani che è stato cantato negli Stati Uniti davvero da un bel po' di artisti, addirittura uno come Elvis, ed è di sicuro un gran bel risultato nella tua carriera se uno come il re del rock and roll si ritrova prima o poi a cantare una tua canzone. In fatto di fama invece, i prossimi signori che arrivano, devo dire che non hanno avuto moltissimo da invidiare più o meno a chiunque. Questi qui sono i Dire Straits, stasera torniamo ad ascoltare qualcosa dal loro debut.

Qui torniamo alla fine degli anni 70. Nel 1978 i Dire Straits debuttavano con l'omonimo lavoro e si facevano trovare davvero particolarmente pronti ad un appuntamento del genere, visto che in questo disco c'era già Sultan of Swing, il loro più grande successo. Devo dire che mi affascina sempre, è un pensiero volendo anche un po' banale, ma questo qui è un discorso che mi affascina sempre quando una band già nel primo lavoro della sua carriera riesce ad azzeccare una canzone che li rende immortale. Mi dovrei mettere a fare una ricerca in tal senso, che insomma di sicuro potrebbero venire fuori nei diversi esempi, e anzi vi lancio così proprio al volo l'idea, se vi viene in mente qualcosa su questo discorso, 3899 106 e 600. Stavo intanto leggendo il messaggio di Mauro che dice: ascoltando il musicista di prima notavo che anche lui era molto Dire Straits, fra virgolette, e questo qui era un mio complimento e non né una critica. Guarda, nel corso degli anni, quando ci siamo ritrovati ad ascoltare insieme Tony Joe White qui su Radio Rock, devo dire che abbastanza spesso arrivava un messaggio del genere, che mi sembra assolutamente né condivisibile. Mark Knopfler, di sicuro grande appassionato e anche grande studioso di un certo tipo di chitarristi americani, non è magari esattamente lo stesso stile, ma insomma, quando era stato lunedì ci era capitato di chiacchierare insieme di J.J. Cale, che può essere di sicuro un nome giusto da tirare fuori anche stasera, per unire appunto mondi geograficamente così lontani ma musicalmente invece decisamente più vicini. Allora chiudiamo questa nostra mezz'ora di playlist tornando ad ascoltare quello che direi è un altro classico che viene fuori dalla produzione di un altro chitarrista davvero super interessante. Qui torniamo nel 1971, usciva l'omonimo lavoro di Link Wray, e anche qui c'è una canzone diventata poi particolarmente celebre come Fire and the Brimstone.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia.
1: You're listening to Ring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Ring on the Night on Radio Rock.
3: Giro di boa di metà trasmissione stasera in compagnia di una gran bella band. Questi qui erano gli Stone Temple Pilots.
2: Radio Rock. Back in time.

0: brava la nostra regia che ci fa recuperare stasera una band come gli Stone Temple Pilots, che sono sempre davvero un ottimo ascolto. Da qui partiamo per la seconda metà della nostra serata insieme e ci stiamo infilando in un discorso magari un po' particolare, ma di sicuro interessante, come quelle band che sono riuscite ad inserire all'interno del loro album di debutto la loro canzone, rimasta poi né più né celebre. Mi state dando già degli ottimi esempi attraverso il 3899-106-600 di Telegram e WhatsApp, e devo dire che soprattutto su un discorso del genere avrei bisogno di un aiuto. E poi un discorso sul quale davvero potremmo aprire questa o quell'altra sottoparentesi. Per esempio, mi era venuto in mente il debutto dei Radiohead. All'interno c'è la canzone intitolata Creep, che soprattutto negli anni 90 conoscevano davvero un po' tutti, e magari anche le persone che poi non hanno più seguito né i Radiohead. Di sicuro però Creep non è poi davvero la canzone più bella e più importante della loro carriera, ma appunto stasera stiamo spostando un po' il nostro discorso invece che sulla qualità, sulla questione artistica, appunto proprio sulla fama, nel senso te conquisti l'immortalità musicale già all'interno del tuo primo lavoro. Vediamo un po' che esempi vi possono venire in mente. Ci aggiorniamo subito dopo questa novità.
1: Brand new music right here.

questa qui è intitolata Still Around. Loro sono i Frico, band americana che con questo disco arriva al secondo lavoro in carriera. Ci siamo di poco, no? Visto che invece ci stiamo concentrando sugli album di debutto, possibilmente quelli che al proprio interno erano già riusciti ad inserire la canzone rimasta più celebre, più importante nella carriera di una band. C'è Mauro che, devo dire, tira fuori di sicuro un disco giusto, e anzi il debutto dei Pearl Jam ci potrebbe anche dar modo di chiacchierare su qual è la canzone neanche in assoluto più celebre della band in generale, ma proprio di Ten, no? Che ha una scaletta ancora oggi incredibile: Once, Even Flow ed Alive, le prime tre canzoni. Si proseguiva anche poi con Black e con Jeremy, ma direi che il riferimento a quel capolavoro di Pearl Jam ci sta tutto. Così come c'è Fabio che sempre su WhatsApp dice i The Doors, tutto il primo album e in special modo Light My Fire. Guarda, Light My Fire è una di quelle canzoni talmente celebri, volendo anche talmente abusate, che poi fa il giro e finisce che non l'ascoltiamo mai. Stasera, secondo me, invece, può proprio essere il caso di ascoltarla, perché magari anche i Doors hanno fatto delle cose propriamente più belle di questo brano, che però direi ancora ad oggi identifica la band e forse un po' tutto quel periodo.

0: come ti ho detto, una di quelle canzoni talmente celebri che poi alla fine non ascoltiamo mai, ma stasera stiamo parlando esattamente di una cosa del genere. E leggendo il messaggio che segnalava questo classicone mi sono ricordato come quando da ragazzino avevo un po' iniziato ad esplorare il mondo del rock, questa qui è stata proprio di sicuro, ma proprio di sicuro, una delle prime canzoni che mi è capitato di ascoltare, che mi è capitato di incontrare sul mio percorso, a dimostrazione che passano gli anni, i Doors sono comunque una band immortale, ma è vero che se magari qualcuno ti dovesse segnalare la loro canzone più celebre, insomma, con diverse ragioni, ti potrebbe segnalare proprio Light My Fire. Su questo discorso vediamo un po' che tornate a dirci.
1: Ciao Doc, eccoci. Allora, in ordine spazio,
0: Vai,
1: Metallica, Seek and Destroy, primo disco.
0: Ok.
1: Poi abbiamo In the Court of the Crimson King, in Crimson.
0: Sì.
1: Poi ci abbiamo, vogliamo dire come apre il primo disco delle Zeppelin, la prima canzone delle Zeppelin,
0: non
1: che
0: male.
1: È, peccate questa. E giusto per concludere,
0: sì.
1: Angra, come apre il primo disco degli Angra, c'è lo strumentale corto, infelice d'allegro, poi che parte? Carrison.
0: Per aggiungere ancora un'altra idea.
1: Ah, beh, parte 2.
0: Eccola qua.
1: Vorremmo ricordare sto ragazzino da 17 anni che se ne esce con Eruption sul suo primo disco. Un tale Eddie Van Halen.
0: Tra l'altro, sai che Eruption è un'altra di quelle cose che non ascoltiamo quasi mai. C'era capitata, però, invece, giusto la scorsa settimana di ne ascoltarla. Guarda, di sicuro segnalazioni giuste anche le tue, caro il mio amico. Però stiamo cercando proprio la canzone più celebre della carriera di una band. Di sicuro Seek and Destroy, per quanto riguarda Metallica, può essere una buona idea, ma pensando anche proprio al grande pubblico, no? Quello non particolarmente affezionato alla band o al metal, è forse davvero quella la loro canzone più famosa? Magari Enter Sandman, magari anche Nothing Else Matter. Poi il primo dei Metallica va sempre bene come citazione. Un'altra cosa che invece te dicevi e che di sicuro era venuta in mente anche a me era questa cosa qui. Che poi figuriamoci, la carriera dei King Crimson di sicuro non ne si può relegare a questa canzone. Però è onestamente incredibile pensare che la band già nel suo disco di debutto riusciva ad azzeccare un brano di questo tipo. Stasera approfittiamo per riascoltarlo.

Onestamente un brano che è davvero sempre incredibile da ascoltare, ed è onestamente pazzesco pensare che King Crimson potevano far uscire solo questa qui e sarebbero comunque entrati a pieno diritto nella storia della musica. C'è stato poi tutto quest'altro, il disco di debutto che conteneva anche questa canzone, e ovviamente poi tutta la carriera del grandissimo Robert Fripp. Segnalazione questa qui assolutamente giusta. Saluto su Telegram Fabio che dice: ascoltare King Crimson mi ha fatto venire in mente che in quello stesso periodo andava magari anche di moda ascoltare i Weather Report, che invece adesso si ascoltano decisamente meno. Direi che hai ragione anche te, lo stile proprio un po' in generale dei Weather Report è di sicuro ancora presente nella musica mondiale, ma insomma, non è magari celebre come era al tempo. Bella chiamata, poi direi che forse le cose più celebri della band dei Weather Report uscivano nel 1976 all'interno di Black Market. A quel punto la band aveva già pubblicato diversi dischi. Noi stasera stiamo parlando invece proprio di quelle band che sono riuscite all'interno del primo lavoro della loro carriera ad azzeccare già la canzone più importante di tutto il loro percorso. E parlando dei King Crimson, insomma, forse una delle canzoni più importanti dell'intera storia della musica. Bravi voi che mi segnalate

e anche di fare un giro in Italia, e anche in questo caso, pensando alla musica di casa nostra, insomma, sarà difficile riuscire a battere una cosa del genere, perché all'interno di Storia di un minuto, il debutto della premiata Forneria Marconi, si ascoltava già questa qui.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: Questo è
5: Bring on the night.
6: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
6: On Radio Rock.
7: Apriamo l'ultima ora insieme, facciamo un salto in Australia. Questi qui erano The Wolf Mother.

0: anche questo qui, volendo, neanche a farla apposta, poteva essere un buon esempio del discorso che stiamo facendo insieme stasera. Quelle band che nel loro album di debutto sono riusciti già ad azzeccare la canzone più celebre del loro intero repertorio, e 20 anni fa debuttavano i Wolf Mother con l'omonimo disco. All'interno c'era per esempio Woman, c'era per esempio Joker and the Thief, che direi sono di sicuro le due canzoni ancora oggi più celebri dei ragazzi australiani. Sempre su questo discorso mi scrivete dei Boston con More Than a Feeling, che mi sembra un altro suggerimento assolutamente corretto. Anche quella è proprio in generale forse una delle canzoni più celebri di sempre, ma abbastanza incredibile pensare che il singolo mastermind, il singolo musicista che guidava l'intera epopea The Boston, riusciva ad azzeccarla nel suo disco di debutto. Continuiamo questo discorso subito dopo la prossima novità.
1: Brand new music right here. Brand new.

loro si chiamano The Last Dinner Party. In questo periodo le ascoltiamo con Big Dog. Trovate anche questa nelle nostre novità in rotazione. E vi ricordo che dal sito internet c'è sempre modo di votare la vostra preferita. Saluto intanto Luchifero che dice Magliaria con Luglio, Agosto, Settembre Nero, che era la prima traccia del loro primo disco. Può essere di sicuro anche questa una giusta segnalazione, fra l'altro una canzone ancora purtroppo decisamente attuale e presente nei nostri pensieri. Forse gli Aria proprio in senso generale, no? In riferimento al grande pubblico, quello non particolarmente appassionato di prog o di musica sperimentale, si sono fatti conoscere anche con altre canzoni, magari anche un po' più semplici rispetto a quella lì, ma direi che condivido di sicuro quello che diceva il nostro amico, così come mi suggerite qualcosa dal primo lavoro The Porcupine Tree. In questo caso devo andare a ripassare al volo la scaletta, mentre una scaletta che immagino molti di noi conoscono un po' a memoria è quella di Appetite for Destruction, il primo lavoro dei Guns N' Roses. Direi che anche all'interno di questo singolo disco sarebbe difficile decidere qual è la canzone rimasta poi più celebre all'interno della loro carriera. Ovviamente parliamo di Welcome to the Jungle, di Paradise City e volendo anche di questa qui.

0: Child of Mine, questi qui Guns N' Roses. Come detto, stasera stiamo andando di grandi classici, visto il tema della nostra chiacchierata, le band che nel loro album di debutto sono già riuscite ad azzeccare le canzoni proprio più celebri, più famose della loro carriera. Qui intanto si ascoltava anche la PFM nella mezz'ora precedente. Saluto il nostro Max, vera e propria cintura nera di musica dal vivo e di concerti. Mi manda un video dove addirittura le orme suonano i PFM a gratis, aggiunge il nostro amico. È contento che ti sei goduto una serata del genere. In riferimento invece ai Guns e a questa che è appena andata in onda, caro il mio amico Alberto, che ci racconti?
1: Ciao Matteo, buona bello. Serata.
0: Grande a
1: ma
0: te.
1: Come dei Guns? Ma non era di Ligabue sta canzone?
0: Sì,
1: ma
0: siamo
1: sicuri? Ciao, buona serata.
0: Un abbraccio a te ovviamente, grazie per il messaggio e per la risata che mi regali. In riferimento a Happy Hour, dico bene, era quella la canzone di Ligabue che assomigliava un po' troppo all'intro di Sweet Child of Mine. Tanto girando su internet su questa storia di Guns N' Roses e di Ligabue e facendo proprio le cose in diretta, vedo un vecchio articolo di Rollingstone.it, quindi insomma la famosissima rivista musicale, che aveva scovato invece una canzone che usciva in Australia nel 1981 e che quindi forse a sua volta Guns, a loro volta Guns, hanno usato come ispirazione. Io ammetto che questa qui non l'ho mai ascoltata prima. Loro si chiamavano Australian Crawl e nell'81 facevano uscire una canzone che iniziava così. Vogliamo provare a controllare insieme? Vediamo un po'. Per ora, insomma, dobbiamo provare a sentire anche il cantato, starà per entrare. Non lo so, onestamente, se mi ha convinto al 100%, insomma il secondo giro di chitarra si poteva avvicinare. Qui forse già un po' di più, insomma, parliamo ovviamente del brano dei Guns che è decisamente più veloce ed aggressivo. Ligabue è imbattibile, no? Anche su un discorso del genere. Qua arrivava il ritornello, ma insomma forse la cintura nera rimane ancora il musicista italiano.

più o meno ancora da quel periodo della musica americana e da quella scena che potremmo dire glam rock, metal, forse sarebbe davvero dire troppo. Abbiamo ascoltato un ballatone come 18 and Life da parte degli Skid Row, canzone all'interno del loro album di debutto e direi di sicuro canzone più celebre della band. A me poi di sicuro piacciono un bel po' di più quando i ragazzi acceleravano il ritmo, ma parlando di canzoni famose all'interno dei primi dischi delle band, questa qui di sicuro poteva essere la traccia giusta da ascoltare. E anche la prossima che sta per arrivare si può comunque collegare bene a questo discorso. Giustamente qualcuno di voi citava anche Ten, il bellissimo debutto dei Pearl Jam, che contribuì insieme agli altri dischi chiamati poi di genere grunge a spazzare via dalla numero uno in classifica lavori come quello degli Skid Row e volendo forse anche i Guns N' Roses più in generale. Come detto, anche all'interno di Ten è difficile scegliere la canzone più celebre anche semplicemente all'interno di questo disco, e allora mi affido ad una questione davvero assolutamente arbitraria come quei numeretti che hanno le canzoni accanto al loro nome magari su Spotify o su YouTube, no? E contano quindi quante volte è stata ascoltata una traccia, quante volte è stato visto un videoclip. Sembrerebbe che la canzone con più play nella carriera dei Pearl Jam sia questa qui, ovviamente sempre all'interno del loro debutto.

Zafar.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
2: Questo è
3: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
4: Iniziamo la nostra ultima mezz'ora insieme con un altro album di debutto che ha avuto di sicuro gran fortuna. Questi qui erano i Sex Pistols.
1: Radio Rock, back in time.

0: chiusura in perfetto stile Sex Pistols anche all'interno di questo brano. Notavo com'è curioso il fatto che da quando abbiamo iniziato a parlare di album di debutto nella nostra trasmissione, ecco, anche la nostra regia ha seguito in maniera perfetta questo argomento. Prima ci aveva proposto il debutto di Wolf Mother, e a questo punto uno dei debutti più importanti della storia della musica come quello dei Sex Pistols, l'unico album vero, no? Da ascoltare all'interno della loro carriera. All'interno di questo lavoro c'erano magari Anarchy in the UK, God Save the Queen, magari ancora più celebri di quella che abbiamo appena ascoltato, ma insomma, almeno parlando dell'intero lavoro, insomma, la scelta della regia ci stava particolarmente bene. Noi intanto fra 20 minuti ci salutiamo, sarete poi insieme agli Scolopendri Notturni, e quindi fin d'ora un grande abbraccio ad Edoardo e Matteo. Vi ricordo comunque il 3899 106 600 di Telegram e WhatsApp, ancora per scambiare le ultime idee, per scegliere insieme le ultime nei canzoni, mentre questa qui è la prossima novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

con voi. Ma con questa chiusura viene da pensare che le canzoni all'interno del nuovo lavoro dei Muse saranno collegate l'una con l'altra, no? Cioè, finisce questa qui anche con questo beat e probabilmente saremo già pronti ad ascoltare nella nuova. Saluto intanto il nostro Nico che attraverso WhatsApp ci manda un messaggio particolarmente gentile. Davvero ti ringrazio di cuore per quello che scrivi, caro il mio amico. Così come saluto anche la nostra Laura che dice: ma ascoltiamo ancora i Muse all'interno delle rotazioni? Perché non facciamo entrare la nuova degli A Perfect Circle? Per il semplice motivo che è il venerdì, la giornata dove inseriamo le nuove proposte all'interno delle rotazioni. Io oggi ho fatto il bravo, ho fatto i compiti, ho già mandato il messaggio e quindi la nuova lista a chi di dovere, insomma, giusto il tempo di lavorare ovviamente nel corso della mattinata di domani. E anche questa probabilmente, sicuramente, la ascolteremo insieme.

che poi giuro, non c'è trucco, non c'è inganno. Prima di trovare all'interno del messaggio di Laura questa bella, davvero bella nuova canzone degli A Perfect Circle, ammetto che pensavo anch'io di mandarla in onda stasera, in attesa poi di ascoltarla anche all'interno delle nostre novità in rotazione, che poi potremmo provare a creare una rubrica del genere anche all'interno dei nostri giovedì sera, di base a quest'ora la lista dei brani che ci terrà compagnia nella prossima settimana è già pronta, potremmo anche iniziare a darci insieme un'occhiata. Rischiamo di essere però un po' ridondanti, nel senso che sono canzoni che poi ascolteremo spesso nella prossima settimana. Io intanto vi butto lì l'idea, tanto come al solito è una gioia creare le cose di Radio Rock tutti insieme. Nel corso della serata intanto era uscito anche il nome di questi signori qui, che da queste parti, che qui a Radio Rock trovano e troveranno sempre la porta spalancata.

0: Porcupine Tree, qualcuno di voi li aveva nominati e visto la musica che abbiamo ascoltato in questi ultimi minuti insieme, di sicuro potevano trovare il loro giusto posto in playlist. Playlist che trovate già pubblicata sul sito internet radiorock.it. Da quelle parti troverete poi anche il podcast di questo giovedì 28 di maggio, in attesa poi di risentirci domani. Di base, come al solito e come da tradizione, nei nostri venerdì sera, in compagnia anche del buon Simone Maurovic. Arrivano ancora messaggi al 3899 106 e 600. Mi raccomando, rimanete lì che sono già pronti gli scolopendri notturni ad essere con voi almeno, ma proprio almeno, fino a luna di notte.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock.
2: Scolopendra.
3: Scolopendroidi.
0: La Scolopendra by Night. On Radio.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.
5: Io

0: Radio Rock. Naturalmente un saluto, Dodone, a tutta la Versilia, tutta la Versilia e tutte le altre meravigliose zone da cui è possibile ascoltare Radio Rock, zone d'Italia e poi di tutto il mondo, Dodone, mediante l'utilizzo dello spinosissimo sito radiorock.it.
1: No.
0: E non solo.
1: Come cazzo è possibile?
0: Guarda, è stato
1: in
0: una...
1: tutto il mondo.
0: In
1: ci credo.
0: Tutto il mondo,
1: no,
0: Dodone.
1: È una cosa che dicono così. Ma una cosa che
0: tu,
1: dicono
0: tu
1: così.
0: Dici, sì, sono credulone io?
1: Ma sì.
0: Cioè, non c'è Google?
1: Fumano anche le sigarette quelle girate.
0: Non me lo dire.
1: Pessimi, dei drogati.
0: Non è possibile. Non me lo dire, che veramente mi impressiono con queste storie qua.
1: Giuro.
0: Io mi impressiono,
1: sei
0: maledizione.
1: È impressionabile, ma è così.
0: È così. Brand new music right here. Brand new.

0: Arrogant Boy, Fiori di Purple, con la loro novità da votare sul sito radiorock.it. Caro Cillone, mondo di merda.
1: Mondo di merda.
0: Ma con alcuni eroi, così come il signore Kennedy Junior. Adesso non ricordo il nome, qual è?
2: Robert
0: Kennedy Junior. E Fiore, che è sostanzialmente il ministro della salute negli Stati Uniti, sì, equivalente in qualche modo, che si è fatto riprendere, insomma, in una situazione un po' particolare.
1: È proprio così, si è improvvisato, lo racconta RaiNews.it, Dodone, pensate, RaiNews.it.
0: Appelli.
1: Improvvisato domatore di rettili, Dodone, è stato un video pubblicato, anche un viso, il suo bellissimo viso, pubblicato su X, la moglie lo ha ripreso mentre afferra con le nude mani una coppia di serpenti intenti ad accoppiarsi. Fa molto il figo in questo video perché recupera questi serpenti per la coda e poi viene morso innumerevoli volte. L'avevamo già naturalmente incontrato, perché non se lo ricordasse, perché si dovesse stupire per queste gesta, l'avevamo già incontrato per le sue dichiarazioni riguardo allo sniffare cocaina sul cesso, che veniva addotta come motivazione per cui lui non ha paura,
0: non ha paura dei germi
1: perché sniffava la cocaina. Sulla tazza del cesso, Novax che aveva ucciso un orso, mi sembra, l'aveva portato al Central Park di New York. Questo il segretario alla salute degli Stati Uniti d'America, della straordinaria amministrazione del POTUS, dell'attuale POTUS, quello biondo.
0: Però io mi sentirei tranquillo in qualche modo, diciamo, sapendo che chi in qualche modo deve gestire la salute nel paese in cui vivo si destreggia con dei serpenti, sniffa cocaina dalla tavoletta del cesso. Comunque sono cose che rassicurano.
1: Ma sì, Dodone, perché serve gente d'esperienza in questi luoghi di potere, serve gente con l'esperienza vera.
0: Proprio così.

0: Sonny Boy Odone, questa era Help Me qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Ma che dico, scolopendra by night, portate subito a dormire i vostri bambini.
1: Allora ci scrivono, caro Cillone, scrivono: a scolopendra in tutto il mondo è possibile ascoltarvi solamente grazie al sistema Palantir.
0: Questo è vero.
1: Del cucciolino Peter Thiel.
0: Devo assolutamente ringraziare il signor Peter Thiel, che ci ha dato le due cose più importanti della nostra vita, il Palantir. È una cosa che comunque ci piace, perché fa parte di tutto il mondo del Signore degli Anelli, Gandalf, Sauron, che ci mega diverte, sinceramente. Le lotte con le spade e gli orchetti ci piace, questa cosa qui. Poi il controllo, controllare.
1: È la nostra vita, è la nostra
0: immigrati. È la nostra vita. E poi la battaglia contro Satana, che insomma quella è fondamentale. Ricorderete che il signor Peter Thiel è venuto proprio qui a Roma, la città del Cristo, per opporsi alle forze delle tenebre.
1: E poi ancora ci scrivono: credo che molti di noi potremmo, vabbè, raccontare, sì, di situazioni simili a quelle del signor Kennedy. Il problema, certo, è che le racconterei a qualcuno solo da strafatto.
0: Questo è fondamentale, effettivamente. Cioè, c'è anche questo tema. Effettivamente, l'idea del provare la droga sulla tazza del cesso poi potrebbe portare a tutto il resto, effettivamente, nel caso del signor Kennedy, che sniffa la cocaina sulla tazza del cesso insieme ad avere anche altre abitudini. E in un momento, effettivamente, in un momento di Bob Kennedy, della vita di Robert Kennedy Jr., è possibile raccontare anche questi episodi ai nostri amici, magari intorno a un falò.
1: E poi la vostra viva voce.
0: Ma certo,
1: qua, sentiamola.
0: Sentiamola di giù.
2: Credo che se potesse resuscitare John Fitzgerald, sì, si sparirebbe da solo.
0: Il caro John.
2: Parenti del genere, guarda.
1: Che bella cosa che hai detto, guarda. È una bella cosa.
0: È una cosa bellissima, ed è una cosa che è il ricordo del presidente.
1: Certo,
0: il ricordo del presidente della scolopendra.
1: Il nostro ricordo.
0: Bravissimo. Avete appena ascoltato il ricordo della scolopendra del presidente John Fitzgerald Kennedy. È stato veramente un momento bello, ragazzi. Grazie.
1: Ricordo che aspettavate. Ovviamente, ma caro Cillone, continuano anche questa notte di Fittipaldi.
0: Assolutamente sì, piena di Fittipaldi.
1: Le inchieste della scolopendraccia.
0: Domanda molto semplice: utilizzare il 3899106600 per rispondere. Dove siete? Ditelo alla scolopendra.
1: Dove siete localizzati in questo momento? Su un deltaplano? A Rieti?
0: Sì.
1: A New York? Oppure a Portonaccio, semplicemente?
0: Anche semplicemente.
1: Ditelo alla scolopendraccia.

0: Battle Surfer, questa è Pepper, caro Cillone, mezzanotte
1: Pepper.
0: E 23 qui a Radio Rock. Allora, in Italia, Matteo, sì, ci sono migliaia di persone che possono curarsi e si curano da malattie anche molto molto gravi grazie alla cannabis terapeutica, ormai già da diversi anni.
1: Ma è un paese della droga, allora?
0: Paese della droga, beh sì, assolutamente sì. Tant'è che qualcuno ha pensato bene di mandare in visita da centinaia di queste migliaia di persone che, lo ripeto, sono in cura per malattie molto gravi attraverso e si curano con la cannabis. Appunto, a casa di queste persone qualche giorno fa si è presentato qualcuno, Matteo, i signori carabinieri.
1: Ah, i signori carabinieri, vedi, sì, una storia piuttosto strana quella denunciata dalla signora Soldo e signora Katie La Torre, peraltro anche volto abbastanza noto della televisione e non solo. Negli ultimi due mesi diverse regioni, i carabinieri dei NAS o della forestale hanno bussato alla porta di centinaia di persone per rispondere a diverse domande, così, perché lo assume, da chi la compra, ci fa vedere la ricetta, insomma tutte queste domande rivolte ai pazienti in cura con la cannabis. E ricordiamo che naturalmente il consumo è stabilito e consentito dalla legge, ne stavamo parlando e ci sono una serie anche di testimonianze piuttosto inquietanti. Mi hanno detto che ero persona informata dei fatti, che non mi avrebbero più chiamato. Io però ho un po' di paura, vivo in un paese piccolo e sono l'unico che acquista cannabis terapeutica. Domande quantomeno irrituali sono state fatte a questi signori e questi pazienti, ufficialmente pazienti, considerando che si parla di un farmaco, un dato che dovrebbe naturalmente quantomeno essere protetto dalle norme della privacy.
0: La cosa più assurda di questa notizia, già assurdo il fatto che si persegui in qualche modo e che si faccia terrorismo anche per chi la utilizza come un farmaco, ma è proprio che in qualche modo questi dati sull'utilizzo di determinate cure siano stati utilizzati dai carabinieri, dalla polizia, per fare delle indagini.
1: È veramente, veramente impressionante questa cosa qui. Peraltro, come mi stavi raccontando prima, fra i tanti a cui che si sono visti bussare alla porta i signori carabinieri, ci sono anche diversi padroni di cani. Sì, dei padroni di cani. La cannabis è consigliata per diverse patologie e malattie dei signori amici a quattro zampe. E anche in questo caso questi signori carabinieri sono andati a fare delle verifiche anche in queste situazioni in cui erano gli amici a quattro zampe a fare utilizzo di cannabis terapeutica.
0: Chiaramente parliamo di persone che appunto sono in cura, quindi non passano magari già di per sé giornate felici. Sì. Vedere alla porta i carabinieri, essere trattati come criminali, diciamo che non è che faccia proprio bene. Hanno dovuto rispondere a domande come, perché l'assume, da chi la compra, ci fa vedere la ricetta, domande insomma comunque anche abbastanza entranti nella privacy di questi pazienti.
1: Eh sì, soprattutto se pensiamo che in questo momento non è ancora chiaro come queste notizie, come queste informazioni sicuramente legate alla privacy siano state gestite dalle forze dell'ordine. Peraltro sembra mancare anche qualche verbale in questa storia. Non so, vedremo ragazzi, è abbastanza impressionante.
0: Veramente un modo inquietante, insomma, di impaurire anche chi la utilizza come una cura. Paese medievale.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Stai ascoltando
0: la Scolopendra by Night
1: on Radio Rock.
3: Mezzanotte 34 minuti, la domanda è molto semplice: dove siete?
4: Questo
3: preciso istante ditelo alla Scolopendra 3899 106 e 600 su Telegram e su WhatsApp.
1: Radio Rock, back in time.

0: Falling to Pieces, Ododone, che ci porta all'ingresso della seconda ed ultima mezz'ora di Scolopendra by Night di questo ormai venerdì 29 de maggio.
1: Tutto reale, caro Cillone, vi stiamo chiedendo dove siete in questo preciso istante. Sentiamo la vostra via voce.
2: Scolopendracci,
0: eccoli, siamo noi.
2: In macchina, sì. Su via Appia Pignatelli, che è quella la più carina dell'Appia antica, tutto pieno di verde, c'è cioè il freschetto, da paura. Dai.
0: Le serate, Dodone, le splendide serate degli ascoltatori della Scolopendra, persone per bene, si sente?
1: Appia Pignatelli, quella dove non avremo mai, mai e poi mai una bella villa,
0: no.
1: Sai, quelle sull'Appia Pignatelli.
0: Oddio, si può sempre introdurre poi di nascosto e passare magari una nottata.
1: Come no?
0: Una nottata, insomma, no. Quello è qualcosa, in quel momento l'avremo.
1: E poi vi stiamo anche parlando di questa inquietante notizia di centinaia di visite dei carabinieri a chi utilizza, diciamo, la cannabis terapeutica, Matteo. Sentiamo la vostra via voce anche su questo.
3: Io
1: sentiamo.
3: Mi chiedo quando è che riusciremo a diventare civili, un paese civile, non dico come l'Olanda, ma almeno come l'Afghanistan, almeno come l'Afghanistan, cazzo.
1: Ci vuole ancora qualche anno.
0: Obiettivo
1: qualche anno.
0: Afghanistan per l'Italia per i prossimi anni, mi sembra accessibile.
1: E
0: dai.
1: Poi ancora sul tema, sentiamo.
0: Non lo so.
4: Ma perché non sono andati dall'esercito?
1: L'esercito.
4: O dal comandante dell'esercito, perché da quello che so, ho conosciuto una ragazza che soffriva di epilessia, la comprava in farmacia, la prendeva tramite ricetta. Sono coltivate dall'esercito italiano,
1: è vero,
4: quindi io andrei anche dal governo, direttamente dal governo, e direi: Giorgia, che è sta cosa? Uno il braccio sinistro che non sa quello che fa il braccio destro, non capisco queste cose.
0: Beh, non ci stupirebbe, devo dire, non ci stupirebbe, visto che il paese è questo qui. E storia assolutamente paradossale, di cui immagino scopriremo i contorni, che mi sembra difficile risultino meno inquietanti di quelli che ci sono fino a questo momento, perché è difficile trovare una spiegazione logica a quello che sta succedendo. Signori, vedremo.
5: Brand new music right here. Brand

0: Dio santo, tre
1: puntano
0: volte io.
1: Il dito da votare comunque nella sezione novità del sito radiorock.it.
0: Da votare in ogni caso. Dodone, è arrivato un messaggio bellissimo alla scolopendra. Dodone, lo leggo, vai. te lo leggo. Off topic. La mia bambina Giulia, vostra super fan.
1: Ottimo.
0: La scorsa settimana ha fatto le finali nazionali di ginnastica ritmica ed ha vinto non una, Dodone, ma due medaglie di argento.
1: Vabbè, siamo al top.
0: Ieri la scuola ha passato una circolare in cui si sono congratulati con lei ed un'altra bambina per l'eccellenza dei risultati sportivi e scolastici. Due risultati che non appartengono alla scolopendra, assolutamente.
1: Nessuna circolare ha mai parlato bene della scolopendra.
0: Anzi, al massimo.
1: Contrario.
0: Accuse gravissime sulle circolari scolastiche. Io e mia moglie, mentre mi leggeva la circolare, senti qua, Dodone, piangevamo come i bambini per la commozione. Domenica vi faccio mandare un messaggio. Che questa promessa venga mantenuta.
1: Ce l'aspettiamo,
0: caro babbo di Giulia. E complimenti giganteschi per Giulia, sentiti anche se arrivano da parte appunto di due persone che probabilmente, se partecipassero, che cos'è questo qui? Alle finali nazionali di ginnastica ritmica, verrebbero probabilmente banditi dal paese.
1: Avremmo fatto solo una cosa, arrivati alle finali, se saremmo dati, avremmo rinunciato. Spariti, uccel di bosco in quel momento. Quindi brava Giulia che ce l'ha fatta.
0: Bravissimo. Complimenti giganteschi per Giulia. Aspettiamo il messaggio di Giulia domenica, che la speranza, che la promessa venga mantenuta.
1: E poi sul caso cannabis terapeutica, sì, e carabinieri che bussano la porta per chiedere informazioni,
0: sì.
1: C'è chi scrive carabinieri, tipo Salvini, che citofona per chiedere se la persona è spacciatore.
0: Buonasera.
1: Indimenticabile.
0: Vi dicono che è da lei che parte lo spaccio, ragazzi. E ci perse le elezioni.
1: Incredibile. E la credibilità, insomma, iniziò a sprofondare da quel momento in poi, dal papete, anzi, però. Insomma,
0: è vero, già vacillava.
1: A parte di una delle perle, insomma, della sua carriera, sicuramente.
0: Un grandissimo.

0: Signori, T S O L, questa era Flowers by Jador.
1: Ma che davvero?
0: È tutto vero, te lo garantisco, Odone. Abbiamo le prove, le mostreremo. 3899 106 e 600. Cosa stiamo chiedendo al popolo dei popoli?
1: Abbiamo chiesto, cioè abbiamo parlato di tante cose, ma abbiamo chiesto solo una cosa: dove siete?
0: Allora, rispondi fra gli altri Carlo, che dice: sono precisamente in corridoio e vedo la luce in fondo al tunnel di questa giornata, con il letto che vola e canta soavi melodie attirandomi verso di sé.
1: Beh, è così, eh? Cioè, è così. È reale quello che
0: è così.
1: Dice.
0: È scientifico. Questa è la scienza.

Loro sono i Beatles e questa era Norwegian Wood, Dodone, che è anche il luogo da cui sta naturalmente trasmettendo la scolopendra. Dodone era anche il titolo di un libro del signor Murakami, Murakami Haruki, che era uno

0: era motivo alla base.
1: Era un altro. Era assolutamente.
2: Sai chi faceva parte di queste persone? Probabilmente.
1: Oddio santo. Ho qualche idea.
2: No,
1: sai?
2: È tutto bloccato. È tutto bloccato. Hanno bloccato il recapone.
0: Finalmente.
2: Hanno auscultato con le loro orecchie gigantesche.
0: Hanno delle enormi orecchie.
3: No. Recapone. End of episode. Finisce la trasmissione. Il sorriso sempre franco di Italo Bocchino. E un recapone. Franco Bocchino.
1: Lo sapevo. Non so perché me lo sentivo. E ride pure.
3: No, non pensavo che usciva fuori un doppio. Tu che stai recapone? È offerto da UTD, secondo partito del paese, seduto sulla riva del fiume che aspetta che passi il cadavere della destra.
1: Ma
3: il cadavere non passa, non vuole passare sto cazzo di cadavere. Oh, tignoso sto cadavere. Dove siete? In tutto il mondo è possibile ascoltarvi solo grazie a Palantir. Credo che molti di noi potremmo raccontare situazioni simili a quella di Kennedy, ma solo da strafatto. Credo che se potesse resuscitare il povero John Fitzgerald si sparerebbe.
1: Bellissimo
3: macchina
1: ricordo.
3: Viappia, pignatelli, ricordo, tutto sì. Pieno di verde, da paura, daje. Quando è che riusciremo a diventare un paese civile? Non dico come l'Olanda, ma almeno come l'Afghanistan, cazzo.
1: Vediamo, dai, vediamo.
3: Ma perché non sono andati dal comandante dell'esercito? Da quello che so, conoscevo una ragazza che soffriva di epilessia. Sono coltivate dall'esercito italiano. Giorgia, che è sta cosa?
1: Giorgia.
3: Off topic. La mia bambina Giulia, vostra super fan, la scorsa settimana ha fatto le finali ed ha vinto non una, ma due medaglie di argento. Ieri a scuola è passata una circolare per l'eccellenza ai risultati scolastici. Mentre lei ce la leggeva, io e mia moglie piangevamo come bambini. Domenica. Vi faccio mandare un messaggio.
1: Aspettiamo.
3: E non ce ne scordiamo,
1: Bravo Fabrizio.
3: Cara
1: bravo.
3: Bicchieri, tipo Salvini, che citofona se una persona è spaccia. Per chiedere se una persona è spacciatore.
1: Buonasera.
3: Tu, questo recapone, torna forse sabato, ma prima. Hashtag ne fece se, oggi al primo posto. Nei gusti di quelli che vorrei dire a Paola in radio, che è una stronza. E nei gusti quanti? Paola. Quel ballettino di Salmaiek e quel ballettino di Salmaiek. Per il resto, ragazzi. Io vado a fanculo e faccio schifo. Buonanotte, ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della Radio e Rock, il momento in cui bisogna mandare a fanculo e fare schifo è quello che vorresti. Non finisse mai.
1: È volgarissimo.
2: Chissà dove lo mettono tra una puntata e l'altra.
1: Non lo so, Dottore, ma credimi, al sicuro protetto da uomini armati fino ai denti.
2: Questo è poco, ma sicuro. Caro Cillone, allora noi si torna sabato dalle 15 alle 18 qui su Radio Rock.
1: Prince podcast sul sito radiorock.it.
2: Dove sta avanzare del tempo?
1: Non fate

Avete ascoltato la Scolopendra by Night on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music, right?

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that. Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.